0: i quotidiani.
1: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
2: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
3: 105,50.
2: Un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
4: Un abbraccio a voi, ciao.
2: Ciao.
5: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105,250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
6: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
7: Come sempre Radio 1000 Blackout 105 250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ti prego!

0: Venerdì 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.
1: Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
2: In cinque.
1: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Bello, cessione del quinto.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro?
0: Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

0: Ehi Luca, ma che canzone è questa?
1: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna Radio Carretta Carretta.
1: Troverai tutti per strada, sai, per strada, sai. Chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
0: No, Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata bestiale.
2: Non salto con l'asta, ti spacco la testa, mi scavo la fossa.
3: Sei proprio una bestia.
4: Do you hear the fog?
5: Huh?

0: Ehi Luca, ma che canzone è questa?
1: Ma come, non lo sai? È la sigla di Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio.

0: bestia!
1: Mercoledì 15 luglio dalle ore 18 in corso Regio Parco Torino torna Radio Carretta Carretta.
2: Troverai tutti per strada sai, chissà che poi non ti innamorerai e non te ne andrai.
1: No Luca, ma è bestiale sta roba. Radio Carretta Carretta, mercoledì 15 luglio, dalle 18 in Corso Regio, una puntata

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: di schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno lo sentito! E lo devi dire quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E poi vuole tornare.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche arrembaggio @federazioneanarchica.org.

Lion.

Young.

Hi guys, sono Pino Scotto, anch'io ascolto Radio Blackout e come diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati,
1: che con la loro proposta qui ed ora sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

e vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Radio Torino Nord Ovest 105, modulazione di frequenza, microfoni Gianni, ovvero Mr. No e Bruno, salve Bruno.

0: War will.
1: Yes, and we, the Palestinian people, in particular in the occupied territories, we do object to Gaza-Jericho option.
2: Multi talks.
3: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
4: È condiviso.
3: Multi talks.
2: Multi talks.
5: Birra, birra, birra, birra.
6: Sei vantaggiato.

0: Venerdì 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

Once you start coming

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Che palle, state ascoltando Radio Blackout? Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: 滚啊，我叫你滚，很烦躁。 没有空调，肩上贴着药膏，嘴里闭着牢骚，邻居已经睡着，邻居的小孩。 吵吵闹闹，没什么比这个更糟。找不到聊骚，没有人聊骚。

0: 晨跑，一身汗要洗掉，不然怎么睡得着？没有觉可以睡。
1: Black holes.
2: Black holes. Black holes.
3: Buchi neri del palinsesto di blackout, che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: ascoltare Psychotronic Radio.
1: Signore e signori, se siete facilmente impressionabili, vi consigliamo di non assistere a questo spettacolo.

0: Abbiamo ricevuto pochi minuti fa il rapporto di un testimone su una strana esplosione avvenuta nel deposito ferroviario di Riverside, nel settore 4C10.
1: Ci troviamo di fronte a un fatto nuovo, signor governatore.
2: È vero, e sembrano terribilmente sicuri di sé con questa nuova richiesta di 10 milioni di dollari. Una volta che avrò perfezionato la mia invenzione e avrò costruito l'arma totale, allora la mia potenza porterà la vera pace su questo pianeta.
3: Avete visto lo scugnizzo? È un grande...
4: No, non lo...
3: C'è Angela Luce!
4: Ehi!
3: E Marco Gironi!
4: Ma c'è pure Gianni Garco! E allora deve essere proprio un bel film!
3: Andiamo!
5: Lo scugnizzo! Regia di Alfonso Brisci! Ma chi cazzo è sto Alfonso Brisci?
6: Non è che io ci creda davvero, ma vedete, la notte di domani è conosciuta come il plenilunio delle vergini.
7: Il plenilunio?
6: Sì, dicono che accada ogni 50 anni. La prima notte di luna piena dopo la mezza estate. 5 ragazze vergini sono scelte nel villaggio e chiamate al castello.
7: Scelte? E chi le sceglie?
6: Nessuno lo sa, però succede. Se ne vanno nel cuore della notte e non ritornano più al villaggio. Dicono che accadono cose terribili.

Un secolo fa, sulle basse colline che segnavano il confine tra gli stati del sud ed il selvaggio Messico, apparve la misteriosa figura di un uomo dal volto triste ed impenetrabile.

0: chi era quell'uomo? Quale segreto si celava dietro di lui?
1: Non importa. Quello che importa è che voi state per morire.
0: L'uomo era spietato nella vendetta, rapido nelle decisioni, infallibile nelle armi. Era un uomo che tutti avrebbero voluto vedere morto.
1: Uno che si chiama Django.
0: Un nome ed un film che non dimenticherete più. Django.
1: Mi è rimasto un altro colpo. Ma sarebbe troppo facile.

0: Django, un uomo che alla durezza dell'azione sapeva unire la dolcezza d'un amore senza speranza. Un amore che sarebbe durato un sol giorno, ma che valeva un'eternità.
1: Allora bisogna che l'illusione sia completa. Breve, ma completa.
0: Django, un film nuovo, spietato, violento. Interpretato da una nuova grande rivelazione del cinema italiano, Franco Nero. E da uno straordinario complesso di attori.

0: Prego, accomodatevi. Le ragazze sono tutte di là e vi stanno aspettando.
1: Devi essere mia. Solo mia.
2: Ecco, ispettore. L'abbiamo trovata come l'avete vista poco fa. Mistral, farla portare alla morgue.
3: Subito, ispettore. Siete voi i colpevoli. È solo per colpa delle vostre false deposizioni che mi trovo qui. Tornerò dalla tomba e vi ucciderò tutti quanti!
4: Fermatelo! Ecco la macchina di là! Dove non avete? Fermo la macchina!
5: Pourquoi tu restes à boire? Elle ne viendra plus.
2: Io non sono mai stato convinto della sua colpevolezza e neanche di tutte le vostre deposizioni.
6: Antoine Gottvalès promette di ritornare dall'aldilà. Moriranno di morte violenta tutti i responsabili della sua condanna. E tu? Non ti preoccupi, sei sulla lista.

0: Nessuno sapeva da dove venisse. Nessuno sapeva perché fosse lì. E cercarono di scoprirlo.
1: Sei diretto a nord o a sud?
0: Nord.
1: Dai, salta su. Così ti metto nella direzione giusta.
0: Dove posso mangiare un boccone?
1: C'è una tavola calda a 30 miglia sull'autostrada.
0: C'è qualche legge che mi proibisce di farlo qui?
1: Sì, la mia. Fermate questo signore per vagabondaggio, resistenza all'arresto e possesso di un'arma illegale.
0: Lo provocarono.
1: Cominci a starmi antipatico, e tanto.
0: Lo picchiarono.
1: Ok, Ward, lascia stare il sapone, questo è un duro, fagli la barba a secco.
2: Non ti muovere, non voglio che ti tagli la gola da solo.
0: Lo costrinsero alla lotta.
3: Sei finito! Non ci puoi arrivare!
1: Vuole raggiungere la cima? È intrappolato lassù. Non può più uscire senza incontrarci.
0: Lo braccarono come un animale selvaggio.
1: Eccolo là!
0: Si difese con tutti i mezzi.
2: Lasciami stare. Lasciami stare o scatenerò una guerra che non te la sogni neppure.
4: Lei e i suoi uomini non siete riusciti a niente fino ad ora. Cosa vi fa pensare di riuscirci adesso?
1: Perché ci sta combinando troppi casini.
4: Sembra che lei non voglia accettare il fatto che si trova di fronte un esperto di guerriglia.
1: Vuol dire che 200 uomini contro il suo ragazzo non sono in condizioni di averne ragione?
4: Se li manda lassù, non dimentichi una cosa. Una buona scorta di barelle.
0: Quando capirono che non si sarebbe mai arreso, fu troppo tardi. Il suo nome era Rambo.
5: Improvvisamente, come una folgore, la notizia di un complotto internazionale sconvolge la Casa Bianca. Obiettivo del complotto, l'invasione degli Stati Uniti organizzata dall'interno. La più grande organizzazione militare del pianeta è impreparata ad un attacco dall'interno.
6: Dobbiamo eliminare quel porco.
5: Occorre affidare subito il comando a qualcuno capace di combattere fuori dalle regole. C'è un solo uomo capace di tanto. Il suo nome è Matt Hunter, l'eroe solitario.
7: Abbassa quell'arma, Rostov.

0: Non funziona? Questa sì.
1: Sappiamo che Rostov è rientrato negli Stati Uniti.
0: Io avrei potuto eliminarlo. Me l'avete impedito.
2: Chuck Norris. Invasion USA.

0: per sopravvivere con guerra bisogna saper combattere.
1: Tu ce l'hai portafortuna.

0: Invia i documenti. Joseph P. Brenner. Che significa quella P?
1: Puttaniere.
2: La polizia, basandosi sulla quantità di eroina e di denaro trovati sul posto, ritiene si tratti di una guerra fra bande.

0: La pedina principale è Luigi Patrovita, regge lo scettro della famiglia da oltre 30 anni.
1: Ci sai fare con le donne.
2: Dalle il bacio d'addio, testa di cazzo.
3: Se lui è ancora vivo, tu tra poco non lo sarai più.
1: Tu dove vai?
4: A fare quello che un amico mi aveva chiesto di fare. Li ammazzo tutti.

Salve, mi chiamo Ronald Merrick e il mio compito è quello di invitare anche voi a entrare nell'Arca di Noè. È un'arca di gran lusso, un complesso residenziale unico al mondo, ideato per difendervi dalla contaminazione e dai pericoli della città. Qui, in quest'isola tutta vostra nel mezzo del fiume, niente inquinamento, niente violenze, aggressioni, delitti, immoralità. La città è vicina, ma la sua vita corrotta e corruttrice in tutti i sensi sarà sempre lontana da voi. Lasciate qui, insieme alla vostra auto, tutte le tensioni e le preoccupazioni, tutti i lati negativi dell'esistenza. E un grande parcheggio esterno accoglierà tutti gli ospiti che verranno a raggiungervi in quest'oasi. Una volta arrivati, molti non vorranno più lasciarla. Potremo sistemare adeguatamente anche loro. Le possibilità non mancano. Anche se certo, l'arca non potrà contenere tutti. I più moderni ritrovati della scienza e della tecnica vi faranno sentire in quest'arca come su di un'astronave, ma dalle finestre spalancate. La nostra piscina olimpionica riscaldata funziona in tutte le ore del giorno e un impianto di depurazione sterilizza l'acqua del fiume. I migliori esperti internazionali hanno ideato e costruito il nostro terreno da golf. E se preferite il tennis, non avrete che da scegliere tra i nostri campi, accessibili giorno e notte. Vi troverete in un moderno paradiso terrestre. La nostra Arca di Noè rimarrà stabilmente ancorata ad una vita di verità e di bellezza, che sarà la vostra nuova vita. Qui troverete tutto. Un ristorante con servizio negli appartamenti. Un supermercato, dotato di specialità internazionali. Boutique. Drugstore. Servizi di lavanderia, stireria e inceneritore di rifiuti. E non dimenticate i nostri gabinetti medici e analitici, in cui troverete un'assistenza sanitaria a livello delle grandi cliniche da parte di illustri specialisti. Il mondo migliore che sognavate è qui ed è pronto ad accogliervi. Non rinunciate a ritrovare un'esistenza veramente a misura dell'uomo.

0: afraid I'm gonna get hit.
1: Mi scusi, sergente Heller, squadra omicidi.
2: Mi dica, prego.
1: Le vorrei fare alcune domande. È lei che ha scoperto il cadavere?
2: Sì.
1: Ha toccato o rimosso qualcosa quando è arrivato?
2: Ho levato il nastro adesivo dalle labbra della ragazza e ho esaminato l'interno della bocca. Ho consegnato il nastro al suo collega, quello che aveva la borsa in mano. È tutto. E poi ha dato un'occhiata alla ferita.
1: Beh, vedrà che la chiameranno per questi particolari. Bene. Lei conosceva quei due?
2: Conoscevo l'uomo, Amy Lobbs, era professore all'università. La ragazza l'ho vista qualche volta, ma non la conoscevo. Non era mai venuta alla clinica.
1: Perciò lei è andata a fare una visita a questo Hobbs e li ha trovati così?
2: No, non l'avevo mai più rivisto. Non vedevo il dottor Hobbs dal tempo dell'università. Sa, era stato mio professore, insegnava dermosifilopatia. E ha svolto anche dei corsi di psicofarmacologia. Ci teneva moltissimo.

0: No, non è questo il genere di pranzo che Hobbes voleva offrirci, ma io non ho di meglio. Non è bello? Mm? Sono i nostri esperimenti. Vedi, noi cercavamo di trovare un'alternativa al trapianto degli organi. Non ti interessa?
1: Sì, sì.
0: L'interessante viene ora. Il trapianto degli organi è roba ormai superata, d'accordo? Bene. Ci sono gli uomini, no? E ci sono i parassiti che vivono dentro, sopra e intorno agli uomini. Allora, perché non produrre un parassita che possa riuscire utile? Dico un parassita che possa compiere la funzione di un organo umano. Per esempio, tu crei un parassita e poi lo immetti nell'interno del corpo. Lo aggancia al sistema circolatorio e lui filtra il sangue come fanno i reni. E se si prende un po' di sangue per sé di tanto in tanto, che importa? Ce n'è abbastanza. Mi stai seguendo?
1: Sì, ti seguo.
0: Beh,
1: ti seguo.
0: Allora, prendiamo un uomo con un rene rovinato, eh? Gli metti dentro il parassita. Questo comincia a lavorarsi il rene, lo invade, ma si può controllarne lo sviluppo. È così che abbiamo. Abbiamo un eccellente parassita al posto di un pessimo rene. So che stai per dire che è una pazzia.
1: Stavo per chiederti un po' di mostarda.
0: Ma no, avanti, smettila, rispondimi. Che ne pensi?
1: Che è una pazzia.
0: È una pazzia, ma che importa? Tu lo sai, Hobbes era un cattivo professore. Bisogna dire la verità, era un pessimo professore. Noioso, accademico, pesante. Ma aveva un vero genio per una cosa: per ottenere sovvenzioni. Riusciva a trovare soldi per le cose più assurde. Per esempio, chi credi che paghi tutto questo?
1: Non tu.
0: No. La società di trapianto degli organi dell'emisfero nord. È per una ricerca che la metterebbe fuori gioco. Ecco, guarda qui. C'è un elenco. Un elenco solo parziale. Un elenco parziale di alcuni degli altri progetti di ricerca che noi abbiamo elaborato, ma con i soldi loro. Furbano.

0: Mi hanno chiesto di andare là. Voglio che tu venga con me, John.
1: Ho già fatto il mio tempo.
2: Che intende dire?
1: Solo che ho finito di fare guerre.
2: Rambo, cattive notizie.
1: E voi che state facendo?
2: Noi non possiamo far niente.
1: E anch'io posso.
2: Non si può ufficialmente.
1: Allora non ufficialmente.
2: Noi negheremo ogni partecipazione, perfino che lei esista.
1: Ci sono abituato.
3: Io non so chi tu davvero sei, ma dal tuo aspetto vedo che non hai nessuna esperienza di guerra, vero?
1: Ho sparato qualche volta.
4: Un uomo solo contro agguerriti con Mandas. Credi mai che sia quell'uomo? Dio?
5: No, Dio potrebbe aver pietà.

0: Chi sei tu?
1: Il tuo incubo peggiore.
0: Mi dispiace di averti coinvolto in questa storia.
1: Non ci credo.
2: Questo è un dirottamento. State giù e mettete le mani sulla testa.
3: Contro questi terroristi è necessaria una nuova razza di guerrieri.
4: Un minuto all'azione.
3: Siamo della Delta Force, vi riportiamo a casa.
5: Delta Force, speciali commandos americani antiterroristi. Hanno un unico compito, distruggere i nemici della libertà. La posta in gioco è più dell'orgoglio.
6: Sogni d'oro, amico.
5: Più dell'onore.
7: Aspetti, aspetti!
5: Più della giustizia.
2: Americano, ora voglio trattare! Mi senti, americano?
6: Perfettamente.
5: Sono pronti a dare la loro vita per salvare un uomo. Sono della Delta Force, con Chuck Norris e Lee Marvin. I nuovi eroi americani sono della Delta Force.
8: Un grande parcheggio esterno accoglierà tutti gli ospiti che verranno a raggiungervi in quest'oasi. Una volta arrivati, molti non vorranno più lasciarla. Potremo sistemare adeguatamente anche loro. Le possibilità non mancano. Anche se certo, l'Ark non potrà contenere tutti.
9: Avete ascoltato Synchrotronic Radio.

Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, bentornati e bentornate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è venerdì 17 luglio, all'ascolto dell'informazione di Radio Blackout come ogni venerdì. Oggi vi anticipiamo che sarà l'ultimo venerdì di questa stagione informativa, infatti da oggi l'informazione di Radio Blackout chiude i battenti per quel che resta del mese di luglio e il mese di agosto. Ma vi ricordiamo anche che potete comunque trovarci spot sulle libere frequenze di Radio Blackout sui 105-250 con flash e approfondimenti informativi. Potrete riascoltarvi gli approfondimenti e le dirette che abbiamo fatto in questo anno su www.radioblackout.org e di rimanere sintonizzati e sintonizzate sui 105-250, soprattutto il prossimo fine settimana, perché come ormai da diversi anni Radio Blackout si trasferisce a Venaus in occasione del Festival Alta Felicità, appuntamento annuale del movimento Notav, e proprio dal Festival Alta Felicità vi prepareremo 3 giorni di musica, contributi, registrazione di concerti e dibattiti e dirette dalle iniziative del festival. Quindi siete tutti caldamente, tutti e tutte caldamente invitati a rimanere sintonizzati e sintonizzate sui 105-250 almeno fino al prossimo fine settimana, ma anche a farvi accompagnare dalle libere frequenze nel corso di questa estate. Un po' di musica mentre noi qua ci prepariamo le notizie mattutine, ci risentiamo tra pochissimo con la consueta rassegna stampa.

Bentornati e bentornate all'ascolto dei 105.250, grave nostra mancanza in apertura, non vi abbiamo letto i numeri di telefono, il 346-6673-263 per messaggi, sms, Signal, Telegram, quello che preferite, o invece lo 011-249-5669 per telefonate in studio oppure squillini. Il sito è sempre lo stesso, www.radioblackout.org, e anche il canale Telegram è sempre lui, radioblackout.105.250, su cui potrete trovare tutte le nostre trasmissioni e gli approfondimenti informativi più interessanti. E in questo venerdì 17 luglio, prima di fare un po' di rassegna stampa a volo d'aquila, un saluto speciale a chi ci ascolta da condizioni di detenzione e di privazione della propria libertà, e un saluto speciale oggi direi che va a Maria da parte di tutti noi. Forza Maria, dai. E chiaramente, insomma, un saluto anche a ascoltatrici e ascoltatori di Radio Blackout sintonizzati e sintonizzate con noi. Prime pagine dal sito del Post. Oggi adottiamo una tattica un po' diversa rispetto ai due soliti giornali che ci accompagnano in studio, perché abbiamo una mattinata piuttosto fitta di dirette. Prima pagina tratte dal sito del Post. Corriere della Sera titola: Mattarella, richiamo a Nordio. Il riferimento che attraversa anche, diciamo, le prime pagine degli altri big dell'informazione su carta stampata italiana, La Repubblica titola: Mattarella ferma Nordio, La Stampa: Mattarella stoppa Nordio, mentre invece il Manifesto titola: Disgrazia. Il riferimento chiaramente ha a che fare con il tentativo piuttosto scomposto del Guardasigilli Nordio di mettere pressione sul Colle per provare ad ottenere subito la grazia per il gioielliere del Cuneese, che in questi giorni sta facendo furore in tutte le prime pagine dei giornali e dei telegiornali nazionali. Riassumiamo la vicenda, anche se siamo abbastanza sicuri che siate tutti e tutte al corrente. Si tratta di un gioielliere del Cuneese che nel 2021, se non ci sbagliamo, uccise sparandoli alle spalle due rapinatori che avevano già effettuato e concluso una rapina all'interno del suo negozio. Lui aveva una pistola che non utilizzò durante gli attimi della rapina, ma con cui uscì in strada e freddò appunto vigliaccamente alla schiena i due rapinatori. Adesso è arrivata la condanna definitiva della Corte di Cassazione, parliamo di 14 anni e 7 mesi, e si è alzata la levata di scudi della destra, dai Vannacciani alla Meloni, che stanno cercando in tutte

E parlavamo prima di difficoltà legate alla maggioranza di governo, perché aprendo il manifesto vediamo ancora la maggior parte degli articoli concentrarsi sulla legge elettorale, questa manovra chiamata Melonellum dai giornali, che sta venendo portata a casa dalla destra di governo, ma con una serie di difficoltà che non sembravano così scontate alcuni mesi fa. Innanzitutto c'è stato il tentativo di voto sulle preferenze qualche giorno fa, in cui all'interno della maggioranza ben 30 deputati hanno deciso di votare contrario, il voto era segreto e quindi hanno, diciamo, contribuito ad impallinare il governo sul primo tentativo, emendamento respinto con un voto di scarto a favore dell'opposizione. Ieri è passata la legge elettorale invece nel suo completo alla Camera, adesso va rimandata al Senato, ma anche lì attraverso una serie di pressioni e fratture interne alla maggioranza. Non ci concentriamo sullo spiegare la legge elettorale, per chi fosse interessato basta digitare Melonellum su internet, per esempio il manifesto ha fatto degli utilissimi prontuarini che spiegano sia l'ABC della legge sia chi favorirebbe in caso di approvazione alla Camera e al Senato. Spoiler: favorirebbe Meloni, la destra di governo, e il partito di Vannacci, penalizzerebbe però molto la Lega. Non staremo quindi qua a scendere nei dettagli sul Melonellum, vi riportiamo solo un episodio, come dire, curioso, secondo cui ieri, probabilmente piuttosto in paranoia dopo i franchi tiratori che avevano affossato l'emendamento sulle preferenze, il governo ha deciso di schierare 4 deputati nella piccionaia della Camera, nel punto più alto della Camera, perché potessero sorvegliare i loro colleghi al momento del voto segreto. Quindi i deputati di Fratelli d'Italia avevano su di loro l'occhio vigile del partito, che osservava se per caso avrebbero tradito la fiducia di chi li aveva spediti a Montecitorio. Quindi questo lo citiamo solo perché appunto viene citato dal manifesto, ci sembra un episodio piuttosto curioso, ma anche, diciamo, indicativo del clima di sospetto e anche di divisione che regna nella destra in questi giorni.

9:28 qua sui 105-250 di Radio Blackout, ancora qualche minuto di rassegna stampa con cui andiamo a introdurre la prima diretta della giornata.

Riprendiamo sempre dalle pagine del Manifesto un articolo dal titolo Marocco, oltraggio al governo e al re, pugno di ferro sul rapper e reporter. Il 15 luglio, scrive Laura Guarino, a Casablanca il rapper e videomaker marocchino Mehdi Blackwind, residente in Francia dal 2017, è stato messo in stato di arresto. Le accuse restano in attesa di essere esplicitate davanti a un legale al processo in direttissima previsto per il 22 luglio. Stessa sorte è toccato qualche giorno prima anche al giornalista Alim Rabet, bloccato il 12 luglio all'aeroporto di Tangeri. Non è una novità che il sistema giudiziario marocchino si scagli contro giornalisti, artisti e attivisti in un trend continuo dall'indipendenza al regno di oggi, ma la politica dei bulldozer si è recentemente accompagnata a quella del bavaglio, soprattutto nei confronti del movimento Gen Z 212, che ha scosso il paese lo scorso autunno al grido di più ospedali, meno stadi. La risposta governativa ha prodotto quasi 2.500 arresti nelle settimane calde delle proteste, procedure alquanto arbitrarie anche verso i minori e pene detentive che hanno raggiunto in alcuni casi i 15 anni. Oltre a 3 manifestanti uccisi durante gli scontri con le forze di polizia il 2 ottobre scorso nei pressi di Agadir.

E prima di introdurre la prima diretta di questa mattinata informativa che faremo tra pochi minuti e che farà proprio il punto sulla vicenda di Mehdi Blackwind e di altri oppositori politici e oppositrici politiche marocchine arrestati negli ultimi mesi dalle forze di sicurezza del governo marocchino, anche se molto spesso residenti all'estero, soprattutto in Francia. Vi ricordiamo in anticipo che chi volesse approfondire quello che è successo in Marocco nell'ottobre 2025 su www.radioblackout.org trovate un articolo titolato Proteste in Marocco, un aggiornamento da Casablanca sulla rivolta della generazione Z. È un'intervista a cura del venerdì di Radio Blackout con Salma El Harrak, giornalista a Casablanca, che insomma vi raccomandiamo per rinfrescare un po' la memoria oppure per informarvi su questo grande movimento di massa che ha scosso il paese 6-7 mesi fa.

0: 9.35, sempre sintonizzati e sintonizzate sui 105.250 di Radio Blackout. Dopo l'introduzione che abbiamo fatto a questo collegamento, a questa diretta, dovremmo essere in diretta con Hisham. Ciao Hisham, ci senti?
1: Sì, un po' poco, ma però va bene.
0: Un po' di fruscio, aspetta che proviamo ad alzare un pochino. Non so se così va meglio. Ok, allora siamo in diretta con Hisham. Hisham da Marsiglia è un amico di Mehdi. Mehdi Blackwind lo abbiamo nominato all'inizio della, diciamo, un po' del contesto che abbiamo dato per questa diretta. Mehdi è un rapper che è stato arrestato alcuni giorni fa in Marocco, al momento di ritornare in Marocco, e che è da allora detenuto in Marocco con un processo previsto il 22 di luglio. Noi volevamo chiederti un po', Hisham, prima di tutto, qual è un po' il contesto di questa repressione nei confronti di Mehdi, ma anche di altri esponenti dell'opposizione marocchina, e insomma, se ci puoi fare un po' il quadro di quello che sta succedendo e che è successo negli ultimi giorni.
1: Allora, per Mehdi è stato arrestato. Lui normalmente deve tornare il 10 a Marsiglia, perché è stato in Marocco per vedere sua famiglia e anche per fare un reportage per il suo documentario, perché Mehdi è anche un documentarista, a parte il rapper. E quindi ha fatto il suo reportage, il 10 deve tornare, è stato all'aeroporto, e nell'aeroporto hanno detto che non puoi partire, che tu hai un processo, non so come dirlo, devi presentare dalla polizia il giorno dopo. Quindi mi è ritornato, si è andato dalla polizia e l'hanno arrestato, e fino adesso non sappiamo ancora cosa sono le accuse. Alcuni giornali dicono sulle cose, sulle quelle cose che ha scritto su internet, sulla generazione Z, però niente è sicuro, perché l'unica persona che può dire cosa sono le accuse è Mehdi. Solo Mehdi, quando ha parlato con sua famiglia, erano sotto shock, non hanno capito bene. E visto che ci sono anche il sciopero degli avvocati in Marocco, quindi Mehdi si è trovato senza un avvocato. E quindi non puoi neanche avere quello, seguire il suo processo fuori, che puoi uscire e seguire il suo processo, come succede per alcune persone. E il problema è che non ci sono avvocati e che nessuno vuole essere presente per lui, perché non vogliono, non so come dire in italiano, cassare il sciopero, spaccare il sciopero. E quindi si è presentato da solo e ha chiesto il riporto per il 22. Speriamo che ci sarà qualche avvocato. E poi Adem Rabat, così, il giornalista che si è stato arrestato prima di lui, solo Adem Rabat, un giornalista marocchino che vive a Barcellona, di nazionalità francese, è stato liberato. E Adem Rabat aveva un sacco di processi, non mi ricordo, cioè, tipo, forse sbaglio i numeri, più o meno 30 arrestati, ha mandato d'arresto, e più o meno 50 accuse. Lui è stato liberato. Mehdi è stato arrestato ancora, adesso si trova in prigione di Casablanca, a Oukacha. E il processo prossimo è il 22 e vediamo cosa dicono, sarà libero o rimane dentro. E questo qua non lo so, una cosa personalmente non è una cosa nuova, perché sono stati anche prima un sacco di arresti per un sacco di rapper per loro engagement. Anche un gasmo per me è una cosa troppo enorme, però solo per l'espressione, libertà delle espressioni. Proprio per questo, se tu parli della realtà, ma tua opinione non è benvenuta, è quello che succede a me.
0: E proprio su questo volevo chiederti, intanto grazie insomma per averci tratteggiato questo quadro, volevo chiederti insomma, evidentemente sono sembrano delle vendette, no, da parte del governo marocchino, della polizia marocchina, anche perché insomma in Marocco ad ottobre c'è stato un movimento di protesta piuttosto grosso, che adesso leggevamo insomma su uno degli articoli italiani, molto pochi per ora che sono usciti su questa vicenda qua, sta venendo affrontato insomma ancora con una repressione molto dura da parte del governo marocchino. Volevo chiederti un po' se ci sono insomma dei legami appunto tra queste vendette, no, queste repressioni da parte della polizia marocchina contro Mehdi, contro altre figure che appunto vengono arrestate per il loro impegno, per il loro engagement, e un po' qual è la situazione sociale in Marocco dopo le rivolte che ci sono state ad ottobre, dopo le proteste che ci sono state ad ottobre.
1: Allora, per le proteste anche una cosa c'è, non è nuova in Marocco, cioè sono sempre state. La differenza, se c'è alcune ribellezioni che sono troppo mediatizzate e alcuni no, e questa che fa la differenza. Però in Marocco sempre sono stati dei movimenti, di proteste da 19, cioè quello che mi ricordo, che conosco, la protesta del pane dal 1981, poi c'era la 2011, quella che chiamano, le media li chiamano la primavera araba, che per me non era una primavera, era un autunno o un inverno, dicevamo. E poi arriviamo fino a generazione Z. Però tra tutti questi qua, questi dati, questi movimenti, ci sono stati ancora un sacco di manifestazioni, di rivelazioni. In 2015 è stata anche a Tangere contro anche, si chiama il movimento, non mi ricordo bene, di Candele, che era contro le montazioni di bollette, di luci, dell'acqua. C'era anche Heraklif dopo, tra 2016 e 2017, e quello nato più o meno uguale come la primavera, insomma, di la gente chiede di cose banali, non è banali ma è essenziale, le prime cose, cioè la salute, l'educazione e una giustizia libera. E poi c'è stato anche boicottaggio di sacco di prodotti, tipo acqua, latte, carburante. La differenza tra tutto questo e l'ultima ribellione di generazione Z, solo che cioè, anche sempre questa è la mia opinione, se non sono un analista politico, ma la mia impressione è che la generazione Z, perché c'è un sacco di gente che pensano con una generazione che non è troppo engagé, non le frega niente della politica e che non faranno mai qualcosa, sono una generazione di internet, sono Instagram, sono queste cose, che in realtà era totalmente tutto diverso, che sono una generazione troppo troppo engagé, troppo sanno bene cosa vogliono, e solo stato non si sa. Cioè, si aspettava questo movimento, però nessuno aspettava a quale momento, perché adesso Marocco ha organizzato la Coppa d'Africa e sta organizzando la Coppa del Mondo, e quindi sta questa immagine finta che Marocco sta andando, sta sviluppando, però sviluppo può essere anche un sviluppo negativo, non è sempre sviluppo una cosa positiva. Quindi nessuno sta aspettando che ci sarà un movimento così, però sono succede di cose a un ospedale, di donne che sono morte, da lì è nato tutto. La differenza tra generazione Z, che la differenza per me, perché io ho vissuto in 2011 la primavera, la differenza per me è che a 2011 è stata ancora come all'ancien, come prima, nell'organizzazione si vede in piazza, sindacati erano presenti, partiti politici erano presenti, le associazioni erano presenti nella piazza dove si organizza, si fanno le assemblee. Con la generazione Z è stato totalmente diverso, perché l'organizzazione si fa sull'internet, sulla piattaforma Discord. Quindi anche per la polizia e per il governo era difficile a inficcare, per capire come si organizza, cosa si fa. E questo è che ha fatto totalmente la differenza, che sono stati troppo organizzati, quindi soprattutto sono dei giovani che sanno bene cosa vogliono, sono usciti pacifiche in strada per chiedere i loro diritti. Sono i diritti normali, non stanno chiedendo, non lo so, cioè, cambiare tutto il Marocco, stanno chiedendo solo le prime cose per l'essere umano, per vivere con una dignità. Solo come quello che succede nel 2011, la polizia non voleva che succederà con questa generazione. Quindi la polizia era troppo violente, se anche sono violente ovunque, e sono sempre stati violenti, però sono stati più del solito, perché non vogliono che si ripeta il 2011. E lì sono stati dei morti, un sacco di arresti massivi, gente che non c'entra niente al movimento, alle manifestazioni, gente solo sono stati, alcuni casi erano solo al bar che bevono il loro caffè, la polizia viene e prende così al caso della gente, ragazzini, adulti, minori, tutti, per fare smettere questo movimento dall'inizio. Però la generazione Z, come noi dicevamo in Marocco, una cosa che fa ridere anche, che per loro dicono che, siccome quando giochi una partita di calcio, anche se non mi piace il calcio, siccome stai giocando una partita, però hai la prima metà, stai perdendo di 2-0, quindi noi siamo già perso, abbiamo perso. Per loro, per quello, non avevano paura di niente, perché non abbiamo niente, abbiamo già perso, e quindi usciamo in strada e chiediamo i nostri diritti. E quello era un punto forte di loro, che malgré che sono stati dei morti, la polizia è stata violenta e tutto, loro hanno continuato il loro movimento. E quindi la polizia ha passato la seconda fase, perché ha visto che non si fermano, e hanno fatto ammazzare di persone, sono morte, quindi fuori di Marocco è iniziato a parlare di più di questo movimento, quindi era una perizione, hanno cambiato il loro metodo e hanno iniziato a fare uscire altre persone, che sono sempre persone marocchine, che sono per la polizia, per dire tutto bello, ringraziare la polizia, non sono state violente. È il gioco che fanno tutti i governi, mettere il popolo contro il popolo, per spaccare il movimento. E quindi nei giornali in Marocco si vede di più queste persone che danno più ore alla polizia, che ringraziano la polizia, che siete brave, e quindi si è girata un po' la focalizzazione sul movimento e le loro richieste, e si è rimasta a focalizzare sulle persone che ringraziano le polizia e fanno una manifestazione tranquilla. E poi l'hanno votato il budget di questo anno, che hanno messo più soldi a scuola, all'ospedale, per abortire questo movimento. Però il movimento, secondo me, non lo so, forse in stand-by, però esiste sempre, e come tutti i movimenti, se perde forse un momento, però non perde tutta la battaglia. Sono sempre qua e sono ancora attivi. Non lo so se ho risposta a tua domanda o sono andato troppo lontano?
0: No, no, anzi, grazie mille, hai risposto bene. Noi nei giorni di ottobre, lo ricordavamo prima, insomma, ad ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Blackout, avevamo fatto una sfilza di dirette da Casablanca, insomma, quella che abbiamo davanti è del 10 ottobre. Anche a noi ci aveva colpito appunto questa forma di organizzazione su Discord, questa forma, diciamo, molto, molto orizzontale. Grazie insomma per averci un po' aggiornato su quello che è successo e anche su com'è la situazione adesso in Marocco. Io ti proporrei, ci ascoltiamo un pezzo di Mehdi Blackwind, e poi, dopo che ci siamo ascoltati questo pezzo, facciamo magari un po' il punto su la campagna che state provando a costruire, a lanciare per la sua liberazione. Pezzo,
1: okay, perfetto.
0: Il pezzo è, lo vuoi introdurre tu, ce l'hai mandato
1: la vie belle mamma, la vita è bella mamma.
0: Mehdi Blackwind.
1: Parla un po' della situazione in Marocco e il ritorno, parla tra la persona tra Marsiglia, Napoli e Marocco, c'è il viaggio quando parti anche da casa tua e poi tutte le problematiche a casa tua. A casa tua intendo che il paese tuo.
0: Ascoltiamocelo, Mehdi Blackwind, La vie est belle.
2: La vie est belle, mamma. La vie va mal, mamma.

0: Maddie Black Wind, La Vie est Belle. Questo un pezzo appunto che ci avete mandato qua sui 105-250, che noi siamo stati molto contenti di ritrasmettere. Hisham, ci senti ancora?
1: Sì.
0: Allora volevo chiederti se ci potevi aggiornare e anche aggiornare gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout su le iniziative e un po' la campagna che state preparando per chiedere la liberazione di Mehdi, insomma, se ci sono degli appuntamenti, se ci sono delle pagine da seguire.
1: C'è una campagna di ferme per gli artisti e le strutture tipo associazioni collettive. Se qualcuno vuoi fermare, ti lo mando a te, e poi non so come siete organizzati a metterlo sul vostro sito, sulla vostra pagina.
0: Sì, se ce la giri la carichiamo noi su www.radioblackout.org sotto il podcast che faremo di questa intervista.
1: E voilà, e da qui da Marsiglia il comitato sta organizzando di fare il più possibile di comunicazioni sui giornali, radio, gente famosa, non è famosa. Io perché penso io siamo tutti considerati di questo caso, non solo perché Mehdi, ma soprattutto per la libertà di espressione. E come dico sempre io, cioè, volevo fare passare anche questa cosa sul vostro radio, che siamo tutti in questo mondo, siamo tutti in libertà temporanea, quindi domani se può succedere per te, per l'altro, per l'altra, per me, e quindi dobbiamo essere uniti e fare il possibile, anche l'impossibile di volte, per fare liberare le persone che sono state arrestate per la loro opinione o per il loro engagement. Mehdi non ha fatto niente di male e adesso si trova in prigione, ma neanche c'è anche fatto, perché sono già contro le idee della prigione. Non deve essere lì, non deve essere dentro, non devono prendere sua libertà, deve essere con noi fuori. Mehdi fa solo la musica, fa documentari e si esprime su quello che pensa e di quello che vede. E la musica è una cassa di risonanza della realtà. Mehdi era un specchio di nostra realtà in Marocco. Era un voce di persone che non hanno una voce. Solo era questa cosa Mehdi. E là adesso si trova in prigione. E quindi dobbiamo essere tutti uniti e prendiamo cura di noi e anche delle altre. E voglio che anche la gente che stanno ascoltando la vostra radio, grazie già per l'invitazione di dare questo tempo per fare passare questa parola, di diffusere al massimo questa informazione dell'arresto di Mehdi in tutte le cose utili o non è utile, anche può essere su Instagram, possiamo usare anche queste cose che un sacco di gente che non piace Instagram e Facebook, questi, però possiamo usarle per questi motivi, fare passare la parola, perché Mehdi passerà davanti al giudice il 22 e c'è il rischio che rimani dentro, perché solo si esprime sua opinione. E sarà brutto in questo mondo che uno si arresta per questa cosa. E se Mehdi rimane dentro, non è che sono di Mehdi, perché è una cosa di libertà, vuol dire che stiamo perdendo tutto. Voilà.
0: Grazie mille Hisham. Il numero di Radio Blackout è sempre 346-66-73-263. Se volete scriverci o chiedere più informazioni su Mehdi, sulla campagna di solidarietà, adesso è il momento di farlo, oppure anche nei prossimi minuti, nelle prossime ore vi linkeremo il podcast che faremo uscire con Hisham. sicuramente, insomma, libertà per Mehdi, libertà per tutti e per tutte, carceri e galere per nessuno in questo mondo. Grazie mille Hisham, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura.
1: No, basta così, grazie a voi di condividere questo vostro spazio per queste lotte, per queste non so se problematiche posso dire, però per dei belli motivi.
0: Super volentieri, e noi ci risentiamo nel caso che ci fossero aggiornamenti, insomma speriamo assolutamente aggiornamenti positivi in questa vicenda e anche per la situazione del Marocco. Grazie mille, un abbraccio.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.

E questa era una diretta con Hisham sulla situazione di Mehdi Black Wind. Mehdi Black Wind, un rapper del Marocco che è stato arrestato qualche giorno fa mentre era in Marocco per girare un documentario per reati di opinione, fondamentalmente per quello che il governo marocchino, la polizia marocchina considerano il suo sostegno all'opposizione in Marocco e la sua critica, a tutti gli effetti un reato di opinione. Su Instagram trovate la campagna Free Mehdi Black Wind, questa è un po' la parola d'ordine. Noi vi ricordiamo anche che faremo un podcast con questa intervista con Hisham, in cui facciamo un po' il punto sia sulla situazione di Mehdi che su quello che è successo e che sta succedendo in Marocco negli ultimi anni. Vi lasciamo con un altro pezzo di Mehdi Black Wind, Khanazir, e noi ci risentiamo tra pochi minuti per le altre dirette di questa mattinata informativa.

0: presentare un non per presentare, ma per dare un piccolo scorcio, una prospettiva, diciamo, su un volume uscito da poco che si chiama Guerra per una nuova antropologia politica, che è appunto ad opera di Silvano Cacciari, ricercatore del Polo Tecnologico di Prato e redattore della rivista Rosso, che è qua con noi e che prima, a cui prima di tutto chiediamo se ci sente.
1: Allora, buongiorno. Perfetto. Vi sento leggermente un attimo un po' più bassi, però va bene.
0: Ok, però se ci senti, sì. Molto bene. Allora, Silvano Cacciari, appunto, sarà questo spazio che ci prendiamo per chiacchierare un po' di questo volume, è anche legato al fatto che Silvano sarà presente il 24 luglio alla Festa dell'Alta Felicità di Venaus per una presentazione più approfondita del suo volume e della sua ricerca, che è appunto, direi, che fa parte di un itinerario lungo, perché non è il primo libro che dedica a un po' questi temi, cioè l'incrocio tra, direi, guerra, tecnologia, finanza e trasformazione del governo all'interno di questo scenario. Un libro che parla di tante cose. Io mi sono segnato alcuni punti, diciamo in maniera molto generale: la trasformazione qualitativa e quantitativa degli attori della guerra, la creazione di un ecosistema della guerra ibrido, in uno stato di eccezione che diventa quello che diventa una logica di una logica del politico, fondamentalmente, i mutamenti radicali innescati dalla tecnologia, dall'intelligenza artificiale in particolare, e appunto è la logica, tra le tante cose, della guerra ibrida, che diventa un elemento che detta i tempi della politica. Riprendo una frase, una frase che a me ha colpito particolarmente, che è a pagina 12 dell'introduzione: serve una discesa nella sala macchine di questo nuovo Leviatano, nel quale non ci sono motori e nemmeno lo Stato come l'abbiamo conosciuto, ma algoritmi, linguaggi e robot, e in questo compito serve l'essenziale, il ricorso all'actor network theory, che è nell'ambito di questo libro questo strumento analitico indispensabile per la definizione di una nuova microfisica del potere. E mi fermerai qua e ti chiederai appunto se ci racconti qualcosa in più su questa ricerca. Grazie.
1: No, innanzitutto grazie a voi, grazie per l'attenzione che non è scontata, e grazie anche, così, per la puntuale lettura e citazione del libro. Ora, ci sono due questioni che secondo me sono essenziali su questo tipo di temi. Innanzitutto la mutata natura della guerra, che va veramente analizzata. Qui, diciamo, comincio da un aspetto puramente personale. Io ho cominciato a lavorare sulla guerra occupandomi di guerra finanziaria, cioè ovvero sia della moneta e dei derivati della moneta trasformati in arma di conflitto. Lavoro lungo che mi ha portato a scrivere un testo addirittura 9-10 anni dopo che ho cominciato questo tipo di lavoro. Ci ho fatto dei corsi sopra, non è questo il punto, però l'aspetto che a me interessava era la guerra finanziaria come mimesi del conflitto, come viene chiamato oggi, cinetico, cioè come mimesi dell'uso della forza. Ho cominciato a lavorarci durante la crisi greca, la crisi del debito sovrano, cioè quella che sembrava essere la guerra all'epoca era la guerra finanziaria, cioè ovvero sia uno strumento mimetico che produceva gli stessi effetti, se non peggiori, della guerra sul campo, e riproduceva un dispositivo neotribale di aggregazione dei gruppi sociali finanziari molto simile alle bande primitive di Pecastr, e molto simile a quelle che in antropologia si chiamano società di caccia e raccolta, cioè molto aggressive, permanenti dal punto di vista della conflittualità. Quindi mi sembrava di aver delineato una mimesi del conflitto devastante, nell'effetto che ha nelle nostre società e nella microfisica della vita quotidiana, ma sostanzialmente

sostanzialmente mimetico. Ora il test è andato bene, è finito anche nel sistema bibliotecario di Howard e di Princeton, è in corso la traduzione per Palgrave, però quello che non mi era accorto, che mi sono accorto lungo il testo e poi anche successivamente, è che la guerra finanziaria era un riflesso di quello che è avvenuto sulla guerra, per la guerra sul campo. Cioè non era la guerra finanziaria che era una semplice mimesi della guerra sul campo. Quello che è accaduto è che le mutazioni della guerra finanziaria erano un semplice riflesso delle mutazioni della guerra sul campo, la quale si è fatta durante gli anni 10 sempre più tecnologica, fino a esternalizzare gli elementi essenziali del conflitto sul campo, cioè ovvero sia la logistica, l'analisi, la selezione dei bersagli e le modalità di intervento, fino a esternalizzare tutto questo, cosa dell'elemento tecnologico che oggi chiamiamo intelligenza artificiale. E tutto questo era già avvenuto durante le guerre finanziarie. Io ricordo sempre che nel 2012, quando gli analisti londinesi cercavano di capire che cos'era successo durante uno dei flash crash che aveva collassato la sterlina, si accorsero che, nel 2012 tecnologicamente siamo in un'epoca molto lontana dalla nostra, gli elementi non umani stavano prendendo i posti di comando, contendendoli agli elementi umani, e parlavamo di guerra finanziaria, parlavamo di tecnologie che rispetto ad oggi sono sostanzialmente preistoria. Quello che avviene nella guerra sul campo è un fenomeno molto simile, cioè che gli elementi non umani hanno sostanzialmente preso importanti posti di comando nell'esecuzione del conflitto agli elementi umani. È chiaro che a questo punto di vista la guerra così come l'abbiamo conosciuta è sempre più devastante, ma allo stesso tempo assume forme di potere differenti. L'uso della ANT, cioè dell'Artwork Network Theory, in questo senso cerca di capire l'intera catena di potere e l'intera catena di intreccio sociologico che determina il dispositivo guerra finanziaria e che determina il dispositivo guerra, perché molto spesso sia in sociologia che in antropologia, già ancora che in politica, ci si ferma all'analisi di processi socio-antropologici con gli occhi della scuola novecentesca, per cui tutto ciò che accade è determinato da relazioni di strategia di potere entro aggregati umani, compresa la capacità di comprendere il mondo. In realtà quello che accade oggi è che tutto ciò che agisce è un intreccio indissolubile tra umani e non umani, cioè non deve spaventare questo tipo di cose. Tutti nella nostra vita utilizziamo il cellulare, i social, tutta una serie di elementi indispensabili per agire nel nostro mondo e per fare un minimo di cognizione di quello che accade. Nel campo della guerra finanziaria e della guerra sul campo, tutto

0: di questo ecosistema di attori che non comprende più gli umani, e come questo ecosistema di attori sia entrata in un rapporto, direi, in un, diciamo quasi non in sostituzione della politica, ma sempre in un rapporto di stare sempre un po' davanti, no? Alla politica istituzionale e al governo di questi processi, perché il governo di questi processi, per eccellenza, questi processi sono ingovernabili, no? Cioè, tu parli di una parte di questi sistemi complessi che hanno uno spazio di variabilità su cui la politica può intervenire solo in alcuni, diciamo, in alcuni modi, ma su altri si deve in parte adeguare alla parte, diciamo, incontrollabile di questo ecosistema ampio di attori tra il tecnologico, tra l'umano e non umano, come hai detto, no?
1: Sì, sì, io allora, cioè, sarei attento a una questione, cioè ciò che viene chiamato la politica, che è qualcosa anche di molto diverso anche rispetto a 20-30 anni fa, figuriamoci, prima del caduto del muro di Berlino. Ciò che chiamiamo la politica sostanzialmente alcune promesse attraverso le quali chiede fiducia o al corpo elettorale o all'insieme della società, un ordine sociale, un ordine politico, la capacità di mediazione, o se no la capacità di transizione da un ordine all'altro. Questo, cioè, la politica si legittima in questo modo, no? Poi non a caso la politica istituzionale ha anche l'ordine giuridico che serve per, come si potrebbe dire, provare materialmente a mantenere questo tipo di promessa. In realtà le nostre società funzionano in modo diverso. Sono società che si adattano continuamente a livelli di caos e allo stesso tempo vengono mutate da livelli di caos successivi. Hanno, questo è chiaro nelle teorie della complessità, hanno una compenetrazione dei livelli di ordine e livelli di caos che ne determina la sostanza. Promettere ordine o promettere una transizione da un ordine all'altro con questo spessore delle società, che è fatto appunto di compensazione di ordine e caos, è propaganda. È propaganda e ovviamente serve sostanzialmente a creare mitologie che attirano o componenti della società o componenti dell'elettorato. Ora, un triste personaggio che attraversa le cronache ormai tutti i giorni, cioè il generale Vannacci, fa una promessa impossibile di ordine che funziona sul piano comunicativo, insomma, fino a che ne avrà la possibilità di essere, finché avrà la possibilità di essere smentito dalla realtà, però non funziona sul piano della pratica politica, perché come sappiamo benissimo, i processi di remigrazione sono impossibili da realizzare sul piano materiale, ma anche sul piano della pensabilità, e non parliamo poi sul piano giuridico. Ecco, la politica entra in crisi proprio per questo, perché ha una promessa di ordine, ma allo stesso tempo si trova a operare in una società proprio strutturalmente complessa, ovvero sia strutturalmente intrecciata di forti elementi di ordine e di forti elementi di caos, e in più si trova a avere un nuovo strumento cognitivo che è l'intelligenza artificiale, che è in grado di sostanzialmente essere autonomo rispetto alla decisione politica stessa, perché l'intelligenza artificiale è in grado di analizzare dati in modo così veloce e così complesso che non può essere attuata la politica, è in grado di sostituire la politica nei momenti di crisi e rappresenta un interesse materiale, cioè tecnologico, finanziario, economico e sociale, che tende a sfuggire a una politica che non ha controllo della società. Quindi siamo di fronte a una crisi permanente del politico, così come uscito non solo, non tanto dal Novecento, ma anche all'inizio del nostro secolo, dove comunque si pensava che la politica fosse sostanzialmente governance, quindi capacità flessibile di adattarsi a mutazioni complesse. In realtà non c'è neanche questo. in realtà

0: c'è una continua tendenza della politica a rincorrere la realtà, ma in realtà soprattutto a farsi subordinare.
1: Beh, appunto, questo è una delle parti forse più, insomma, nella parte del libro in cui tu appunto cerchi di discutere il tema delle trasformazioni della società rispetto a questi a questo contesto sostanziale della politica e della società. Io concluderai un po' anche per dare un'idea poi come dire narrativa del libro, il fatto che io trovo interessante e anche come dire in parte un contributo reale a la comprensione di questo volume, il tuo impegno nella costruzione, cioè nell'analisi di immaginari anche visivi, no? di questo scenario, no? E anche di una serie di temi che sembrano in parte esterni a questo tipo di analisi, che magari appunto per chi non ha guardato il libro può sembrare anche molto fredda, però in realtà appunto tu parli ad esempio del ritorno del pensiero magico nella politica e ti appelli oltre a questo tipo di, come dire, categorie, cioè non tanto di categorie ma di temi, di fenomeni sociali in questo quadro che hai delineato prima, ma anche di immagini, di scene, di patrimoni simbolici, come chiami in apertura del libro. Ma ti chiederai appunto per chiudere due battute su questo, che cosa ti ha portato comunque a cercare anche di dare questa idea visiva, insomma.
0: Sì, allora, a parte che in passato ho lavorato abbastanza a lungo sull'antropologia dei media, nei diversi corsi di estetica che ho fatto, e quindi ovviamente il richiamo della foresta si sente sempre, però questo è un aspetto individuale. Allora ti dico questo: se andiamo a leggere con calma il vecchio Marshall McLuhan, che è un profondo analista del passaggio dalla società industriale occidentale alla società post-industriale, molto più profondo di quanto spesso pensiamo, perché cioè, molto spesso McLuhan, poi specialmente in Italia, è tradotto in pillole. In realtà era un grossissimo esperto di logica medievale, ma non solo erudito, ma soprattutto ha formato in Canada molti dottori di ricerca, molti ricercatori proprio esclusivamente su questo tema. Cosa ci dice McLuhan? Ci dice: guardate, state attenti che il passaggio dalla società industriale alla società post-industriale crea sul piano cognitivo una società soprattutto iconica, cioè il potere della logica, il potere anche della logica come retorica, tende a svanire di fronte all'importanza dell'icona e del simbolo, che è centrale nei media televisivi. Ora questa analisi di McLuhan finisce anche per determinare ciò che è accaduto dopo, cioè, ovvero sia che le filiazioni mediali successive, in questo caso i social, sono una profonda eredità del passaggio dalla società industriale a quella post-industriale analizzata da McLuhan. Quindi si trattava e si tratta di tirare le somme di tutto questo nel linguaggio del politico. Il linguaggio del politico, nei modi in cui riesce a riprodursi e nei modi in cui riesce a sopravvivere, è soprattutto un linguaggio iconico. Non a caso ciò che conta in politica oggi sono i passaggi televisivi, i passaggi su social e la capacità di saper tradurre la propria immagine su molte piattaforme. Tutto ciò richiama un'altra questione essenziale del linguaggio iconico, la dimensione del magico. Cioè, ovvero sia chi appare improvvisamente, spontaneamente, in modo spettacolare, per essere credibile deve avere poteri, tra virgolette, sovrannaturali. Cioè, quindi chi propone, tanto per intendersi, soluzioni semplici a problemi complessi, parla un linguaggio magico che è entrato in politica come poco altro. Poi ovviamente nella microfisica sociale il linguaggio magico, attraverso l'uso del fantastico, dello spettacolare, viene sostanzialmente secolarizzato, ma è diventato uno degli elementi essenziali non solo del linguaggio quotidiano ma anche della politica.
1: Ma appunto su questa, su questo aspetto io appunto ti saluterei. Ci interessava toccare diversi punti del libro anche per far capire un po' la sua il suo modo di essere un po' caleidoscopico dal punto di vista delle varie punti di analisi, e quindi su questo ti ringrazio e appunto ricordo che il 24 luglio a Venaus, alla festa dell'Alta Felicità, ci sarà spazio per un dibattito più ampio che, a partire dal libro, appunto si estenderà a mettere un po' in discussione con le persone presenti i vari temi di questo lavoro, che appunto parla di una serie di trasformazioni epocali. Quindi ti ringrazio molto.
0: Io vi ringrazio. Bene che ci vediamo a Venaus, che immagino farà più fresco che a Torino. Anche questo c'ha la sua importanza.
1: Beh, questo assolutamente la sua importanza. E grazie mille, e appunto ci risentiamo presto, ci rivediamo a Venaus, e grazie per questa chiacchierata sul volume, che ricordo.
0: Di nuovo grazie a voi e buona giornata.
1: Grazie, ricordo il volume Guerra per una nuova antropologia politica, che è uscito per McGraw-Hill da pochi mesi. Grazie mille, buona giornata.
2: راه اليوم راه قال دي بارول قدام ياك، ولكن راه بحال ماشي هما. علاش؟ حيت ليبيرا داير ضعاف ويبدا يقول هذا البشري هذا ابار. دابا خلونا مرحبا بكم خوتنا وكلشي، ولكن ارتيست خاصو ينسى البوبليك الا بغى يكون ارتيست. هو دابا عاد نساها حاش فاش كيعيش بحياته، كيتلاقاه بنادم كيقول ليه برافو عليك وكذا شي من هنا، وتيقبلها وتتعطيه واحد الانرجي، ولكن هي كيدوز من هذيك دقيقه تيرجع للقواعد ولا فهمتيني، وكيبقى يقول فينا هما الناس وانا ارتيست وكذا والناس خصهم يدعموني. واحد الوقيته بدا تيتكنزنز ضعاف ويتخرج طاسين تمس. شوف لا ما بقاو نهضرو بزاف، راه ما بقى ماشي غير البارول فهمتيني، راه الباقل

0: شنو كدير ولا ما عارفش؟ واش عمرك سمعتي بحقوق المؤلف؟ الملكية الفكرية؟ هادشي اللي كدير فيه راه البيراطاج، راه كيعاقب عليه القانون.
1: E 38, dopo questo collegamento appunto connesso alla presentazione del libro Guerra per una nuova antropologia politica che si terrà il 24 luglio a Venaus, continuiamo con un po' di collegamenti, diciamo un po' di voci esterne alla trasmissione informativa. Oggi siamo un po' emozionati, siamo qua che ci muoviamo. Proviamo a fare delle foto ricordo perché è una dell'ultima trasmissione informativa dell'anno e quindi appunto siamo così mentre stiamo facendo le nostre cose e proviamo.
2: Giocondi al limite del non ci riesce.
1: Sì, esatto. Questa cosa non ci sta riuscendo.
3: J'ai les mines, je sais que je suis un danger léger pour moi-même comme la nicotine.
1: Così un po' modalità ultimo giorno di scuola qua nello studio di Radio Blackout, però non temete, noi non andiamo via, ci siamo, verremo diverse volte durante le mattinate di quest'estate a fare dei piccoli speciali, dei piccoli approfondimenti. Comunque la redazione informativa come dire, è un fiore che non muore.
2: Che detta così sembra una minaccia, ma noi vi ricordiamo che prima dell'agosto spot informativo che vi presentava adesso il filone ci sono i tre giorni dell'alta felicità, dove appunto avrete occasione di sentire sicuramente Silvano Cacciari e tante altre iniziative, momenti di lotta, marce popolari come il Festival e la Valle ci hanno abituato negli ultimi anni, e potrete trovare anche la distro super fornita ed il banchetto di Radio Blackout con l'ormai immancabile da 3 anni studio mobile

0: plafond, Black Lilies.
1: Bene, mentre cerchiamo di fare una foto ricordo che non stiamo riuscendo a fare qua nello studio di 105 e 250, ci sembra, diciamo, importante continuare a dare delle informazioni più interessanti di questa, e passiamo a un tema, diciamo, nazionale. Il tema è 19 luglio, ore 15:30, Piazza Carlo Giuliani, ovvero Piazza Limonda, corteo nazionale a Genova per i 25 anni dal G8. Il 19 luglio del 2026 scenderemo nelle strade di Genova, ma non sarà soltanto un corteo. Qua riprendo la chiamata uscita circa 15 giorni fa. Vogliamo che quella data non rappresenti solo il ricordo degli eventi accaduti 25 anni fa, ma anche un momento per costruire una resistenza in grado di respingere l'ondata nera che lentamente sta invadendo le nostre città, e inoltre diciamo mettere in discussione il tema della finanza come strumento di coercizione, la guerra come strumento per riaffermare il comando e il controllo sulla popolazione. E rispetto a questo sentiamo un vocale che ci è stato mandato, solo un secondo, e appunto adesso ve lo mandiamo.
2: Ciao a tutti e a tutte, io sono Simona, sono una delle compagne che sta organizzando il corteo nazionale che si terrà a Genova domenica 19 luglio, corteo nazionale che nasce da un lungo percorso che è stato condiviso soprattutto con il CPA di Firenze, con l'Assemblea Permanente di Genova Antifascista e con quello che era il laboratorio sociale occupato Buridda, che è stato sgomberato 2 anni fa. Il percorso del corteo nazionale nasce appunto da mesi di riflessione e confronto con i compagni di tutta Italia. Noi un po' di mesi fa abbiamo chiamato un'assemblea che si è tenuta qui a Genova, un'assemblea interna, diciamo così, di addetti ai lavori degli spazi sociali italiani, con cui in questi ultimi 10 anni, ma anche di più, come Buridda abbiamo tessuto una rete di scambio e di confronto politico. Da qui è nata appunto la spinta e la volontà di fare tutti e tutte insieme un corteo nazionale proprio il 19 di luglio, che richiama comunque una data importante durante le manifestazioni che ci furono nel luglio del 2001, perché il 19 di luglio fu appunto questa grande manifestazione dei migranti. Quest'anno ricorrono i 25 anni, diciamo che le tematiche che si portano in piazza allora, che si erano portate in piazza allora e che si portano in piazza anche domenica e che noi abbiamo continuato, no, a portare in piazza in questi 25 anni sono le stesse. Comunque il corteo chiama a tutte le categorie dell'umanità, ai lavoratori sfruttati, ai giovani ancora di più sfruttati, che con grande forza in questi ultimi anni hanno ribadito le loro vertenze, che poi sono le vertenze che costruiranno un futuro migliore, una scuola più sicura, un'alternanza scuola-lavoro che non li uccida, delle basi per creare una società migliore, tutta la condizione giovanile legata anche all'emotività, anche tutta la questione anche legata alla leva. È un corteo che chiama ogni tipo di lavoratore che comunque vede sempre di più sotterrati i propri diritti, chiama a una sanità pubblica che funzioni e non per forza bisogna rivolgersi ai privati, chiama tutte le categorie dimenticate, direi, dalle istituzioni, chiama anche gli universitari che sono sempre spinti a migliorare la propria prestazione e non vengono visti invece come parte di un ingranaggio che deve essere invece stimolo culturale all'interno degli atenei. C'è tutta ovviamente per noi il grande tema della guerra, il traffico delle armi, il genocidio in Palestina, sono tutte tematiche che, come sapete, 25 anni fa erano purtroppo attuali allora e purtroppo lo sono, peggiorando la situazione, attuali anche adesso. Ovviamente il futuro è nelle mani dei giovani che si stanno organizzando, quindi il preconcentramento alle 2:30 davanti alla scuola Diaz, che è un luogo simbolo delle giornate del 2001, è un punto di partenza fondamentale. Il corteo percorrerà poi un itinerario che li porterà in Piazza Limonda, dove alle 15:30 partirà il corteo principale, che attraverserà, partirà da Piazza Limonda, quindi ovviamente con Carlo nel cuore, a cui è dedicata questa manifestazione e tutte queste giornate. Per noi gli anniversari come questo sì sono importanti, ma noi celebriamo quella che è stata la vita di Carlo tutti gli anni il 20 luglio in piazza, grazie anche al grandissimo lavoro che è stato fatto e che viene fatto dal Comitato Piazza Carlo Giuliani. Attraverserà via Tolemaide, che è un'altra strada fondamentale, che è stata scenario, no, di guerriglia e di lotta nel 2001, passerà davanti alla stazione Brignole, percorrerà via Fiume e poi girerà in via Venti, che è la via principale che poi porta a Piazza dei Ferrari, dove il corteo si concluderà. Il corteo è aperto a tutti e a tutte, ovviamente a qualsiasi associazione e gruppo che voglia partecipare, con le dinamiche e poi le scelte degli organizzatori che saranno ovviamente comunicate all'inizio. Abbiamo dato tutte le informazioni via social, quindi ci saranno sicuramente all'interno del corteo dei compagni e delle compagne riconoscibili che presteranno anche primo soccorso di strada, quindi che sono attrezzate per poter dare aiuto a tutti e a tutte. Le temperature, come credo in gran parte dell'Italia, sono elevate. Fa molto caldo in questi giorni a Genova, quindi abbiamo dato anche delle informazioni su dove si possono riempire le borracce, o comunque se la gente avesse bisogno ci sono dei compagni riconoscibili. Il corteo ovviamente sarà autotutelato e ovviamente è attivato anche un supporto legale se ci dovessero essere dei controlli preventivi, cosa che nei cortei nazionali prevediamo che ci siano. Siamo attrezzati, siamo sul pezzo, vuole essere un corteo che attraversa le strade principali di Genova con determinazione, con rabbia, ma assolutamente pacifico, ecco, assolutamente senza nessun tipo di tensione, se non quella di 25 anni di lotta che ci hanno visto protagonisti allora e vogliamo essere protagonisti anche adesso.

0: West West. Mej.
1: Carlo. Kardas fra, selah fwa iddar.

0: 10:54, ancora sintonizzati e sintonizzate sui 105.250, va a concludersi questa mattinata informativa, l'ultima di questa scoppiettante stagione 2025-2026, la concludiamo in maniera, potremmo dire così, tradizionale, con uno sguardo a www.gancio.cisti.org. Comincio io? No, cominci tu.
1: Se non mi apri, non inizio.
0: Vabbè, qualche defaianza finale. Cos'ha?
1: Come se fossimo alla prima info e non all'ultima della stagione. Ma partiamo con Visual Mapping volume 1 Mezcal Squat. Venerdì, oggi, venerdì 17 luglio, dalle 17 all'1, al Parco della Certosa Surreale, con legno, workshop di visual mapping, con vi consiglio di andare a vedere un po' meglio di che cosa si tratta, comunque a partire dalle 5, con quattro chiacchiere su proiettori, clips, sync e Resolume Software, e poi apericena Bella Vita e VJ Selecta, alla fine meeting contest di visual, e alle ore 22:30 illuminiamo il Mezcal Squat. Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni e confrontarsi con i VJs e anche scegliere la sua proiezione preferita. Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti né fasci né maci né sbirri né molesti, ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione a supportare Mezcal Squat.

0: Sembra un appuntamento imperdibile, come imperdibile sembrano tutti gli altri eventi previsti per venerdì e sabato. Andateveli a guardare su Gancio perché sono tanti. Una cena bella vita al Barocchio, doppia festa d'estate venerdì e sabato al Vissarabia, incontro di mutuo aiuto trans al CSOA Gabrio, letture condivise a casa Cassiopea, e poi le forse altrettanto conosciute tradizionali aperture estive di Porfido. Ne segnaliamo una mercoledì 22 luglio dalle 16 alle 19.30.
1: E segnaliamo ancora per invece per giovedì 23, no data center Lucento, proiezione e confronto in quartiere, fa caldo vero? Questa è, diciamo, come è stata chiamata questa in realtà due appuntamenti per giovedì, uno quello passato, uno quello il prossimo. Quindi il 23 luglio ci sarà la proiezione di documentari sul lavoro umano dietro l'intelligenza artificiale dentro l'AI, dalle 20:30 ai Giardini Frassati, via Pietro Cossa 280.
0: E mentre ci arrivano qua al 346-6673-263 i primi commossi messaggi che ci dicono grazie mille per la disponibilità, grazie a voi che ci avete ascoltato e supportato fino ad adesso. Ultimo snippet di Gancio, ritorna anche quest'anno il Festival Alta Felicità, vi aspettiamo dal 24 al 26 luglio a Venhouse per quella che sarà un'edizione davvero speciale. Quest'anno infatti sulla torta c'è una doppia candelina, compriamo 10 anni, per noi questi 10 anni non sono un numero tondo da festeggiare, ma la prova reale che è possibile costruire uno spazio libero, fatto di cura reciproca e condivisione, un'alternativa concreta al modello di socialità imposto, una realtà vissuta, ballata e camminata, in cui stare insieme nella lotta significa che la costruzione di un altro mondo è possibile. E queste erano le letture di Gancio.cisti. Direi che l'info del venerdì, puntuale come un orologio svizzero stranamente, si ferma qua. Io vorrei esortare, ecco che arriva anche il terzo storico redattore dell'info del venerdì, a fare, facciamo un saluto collettivo, ma abbiamo due soli microfoni, quindi sarà necessariamente uno dopo l'altro. Vabbè, comincio io. Ciao a tutti, rimanete sintonizzati e sintonizzate su Radio Blackout, venite in valle, non state a sciogliervi di caldo a Torino, cercate qualcosa di meglio da fare. Il mio consiglio personale e disinteressato è di venire a Venhouse, divertirvi con noi e, se la sera fa fresco, anche portarvi a casa una delle bellissime felpe di Radio Blackout che avete potuto già trovare al Blackout Fest. Ci rivediamo a settembre con lo scoppiettante inizio di una nuova stagione che tra l'altro marcherà i 35 anni, a proposito di anniversari, della vostra stazione radiofonica preferita, One Station Against the Nation.
1: E così, come puntata conclusiva, oltre a ringraziare tutte e tutti voi all'ascolto in questi mesi di info, che sono stati mesi intensi, che ci hanno visto partire dalle mobilitazioni contro il genocidio in Palestina, per arrivare fino ad oggi con direi centinaia di persone che sono intervenute a questi microfoni, compagni e compagne, e chi ha voluto dare la propria voce con disponibilità qua ai microfoni, e se vi abbiamo tenuto compagnia, e anche grazie a tutte e tutti loro e a tutti e tutti voi.
2: Beh, quindi qua gli altri due miei soci redattori hanno detto più o meno tutto quello che c'è da dire. Sicuramente ricondivido l'idea di fare un salto al Festival dell'Alta Felicità, e ringrazio anche io tutti e tutte le persone che sono intervenute ai nostri microfoni. Appunto, è stato un anno piuttosto tosto, sono successe diverse cose, diciamo. L'IFO non è... l'informazione del, di Radio Blackout si è dovuta abituare a questo contesto di, come dire, onnipresenza di un piano informativo piuttosto importante, piuttosto...
0: Beh, c'era quel vecchio proverbio cinese che diceva: possa tu vivere in tempi interessanti, e quest'anno
2: sono stati decisamente interessanti. È stata sicuramente impegnativo, come dire, dover guardare fino all'ultimo le fonti di informazione per capire se stava scoppiando un nuovo conflitto, per capire che cosa stava succedendo questo mondo. Speriamo di aver fatto il lavoro informativo che i radioascoltatori e le radioascoltatrici in qualche modo si meritano da questa radio,
0: o quantomeno tutto il possibile.
2: E vi ringraziamo tutti e tutte per l'attenzione, e appunto ringraziamo di nuovo tutte le persone che sono intervenute qua in radio per i collegamenti, per gli approfondimenti e per rilanciare gli eventi, le iniziative di lotta.

Ci siamo perché il saluto più caloroso di questa stagione 2025-2026 dell'info di Radio Blackout, in particolar modo oggi, non può che andare a compagni e compagne incarcerati. Ci è arrivato anche un messaggio qui al 346-6673 con una bellissima foto di un corteo di un po' di anni fa. Siamo tutti colpevoli di resistere. Libertà per i Notav, libertà per chi lotta, libertà per chi sta ingiustamente detenuto nelle carceri di questo Stato. E il saluto probabilmente veramente più grosso e più sentito da parte della redazione informativa del venerdì oggi va a Maria. Dai Maria, forte, ti vogliamo bene, e per tutti quanti, canzone di conclusione del 2026, Nina Simone, I Wish I Knew How It Will Feel to Be Free.

0: 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirin Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

in egoismo e quindi preso innocuo. L'egoismo è il sentimento fondamentale della religione della proprietà. Io sento che questa condizione mi sta diventando insopportabile. Così come lo sta diventando per molti di voi.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout.
1: It's your turn. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-E-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assembrati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assembrati?

quiere, quiere, quiere, quiere.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squad.

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengono. Abbiamo scelto un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: Recentemente c'è stata a Torino una richiesta di misura cautelare per il poliziotto che ha tirato il lacrimogeno in testa al tifoso della Juventus. Non è un episodio. L'utilizzo dei lacrimogeni sparati all'altezza d'uomo fa parte della cultura, credo, delle forze dell'ordine. Li ho visti usare decine e centinaia di volte. Da Genova in poi. Forse a Genova erano quasi meno utilizzate all'altezza d'uomo, ma da lì in poi in Val di Susa, durante le manifestazioni dei centri sociali, le manifestazioni per la Palestina, le manifestazioni a Roma o a Torino, li ho visti sempre usare anche in questo modo. Dobbiamo stare attenti a non ragionare in termini di mele marce. È un po' lo stesso fenomeno che io sempre comunque discusso, discutere di una determinata procura o di un determinato pubblico ministero come particolarmente accanito nei confronti dei movimenti, di un determinato movimento. Questo è un fenomeno che sicuramente può esistere, ma dobbiamo sempre stare attenti a non individualizzare la critica per non giustificare il sistema. Quella persona forse, quello che ha sparato il lacrimogeno al tifoso, il pubblico ministero particolarmente accanito, probabilmente lo sono particolarmente accaniti, ma agiscono all'interno di un quadro che gli consente o a volte gli impone di agire in questo modo. Certo, sarebbe utile l'identificativo, sarebbe utile poter sapere chi ho di fronte, sarebbe utile poter indicare per nome e cognome il poliziotto che mi ha dato la manganellata o il poliziotto che ha sparato all'altezza d'uomo o la guardia penitenziaria che ha pestato nella cella. Ma sempre ricordando che questo è possibile perché è un fenomeno culturalmente accettato, culturalmente ritenuto parte della gestione della repressione del dissenso o del conflitto.
1: E infatti poi alla fine la repressione, cioè, non si esercita soltanto nelle aule dei tribunali, ma anche sul piano della comunicazione. Infatti a livello mediatico spesso chi protesta viene descritto come violento, estremista oppure un nemico dell'ordine pubblico. Quanto pesa questa narrazione nella costruzione del consenso verso norme sempre più restrittive?
0: Ma sicuramente pesa moltissimo, sempre perché siamo all'anniversario dei 25 anni da Genova. Ricordo il clima pre e post, immediato post Genova, per cui quando raccontavi determinate cose la risposta era sistematicamente sì, ma i black bloc, sì, ma gli assalti alla polizia, sì, ma le violenze erano univoche. E ci sono voluti anni probabilmente per arrivare a costruire qualche pezzettino di narrazione diversa o di verità storica.

0: Sicuramente serve, e serve quello che dicevo prima, cioè serve costruire, disegnare e additare il nemico, perché molte di queste norme non hanno come obiettivo principale quello di essere applicate. Non è necessario arrivare alla pena esemplare, non è necessario applicare sanzioni penali anni e anni di carcere. Sì, se arrivano anche questi, ben venga sicuramente. Ma la cosa principale, l'obiettivo principale di queste norme è disegnare, indicare il nemico alla società, dire guardate che quelli che bisogna colpire sono queste persone, quelli che bisogna colpire sono gli ambientalisti, i mancati di base, chi fa i picchetti, quelli che vi impediscono di andare a lavorare, gli anarchici, i comunisti, i movimenti, mettiamola come, decliniamo il propal, decliniamola come riteniamo, ma sicuramente diventa sempre più importante la mediaticità del messaggio che sta dentro una norma. Ne ricordo una che era, credo, ai tempi della Bossi-Fini, che aveva previsto la possibilità per il contrasto all'immigrazione clandestina di fermare un natante e ispezionarlo per verificare che non fosse utilizzato per il trasporto irregolare di persone. Era stata introdotta una norma che consentiva la stessa cosa anche rispetto agli aeromobili. È evidente che ci sono delle difficoltà pratiche, credo, nel bloccare un aeromobile in volo, ispezionarlo, poi scendere dall'aeromobile e andarsene. Ma era importante la mediaticità, è un po' l'urbe terraque, no? Cioè, noi colpiamo in tutti i luoghi. Ecco, il primo obiettivo di questo tipo di norme, delle norme dei decreti sicurezza, dei decreti antivandali, del decreto Caivano, del decreto Cutro, sono il indicare alla società, a quello che si ritiene essere gli elettori, poi in fin dei conti sono quelli che si vogliono accaparrare, quello che deve essere considerato il nemico. Voi dovete prendervela con quella persona, che se volete un po' il a cosa servono i centri di permanenza per il rimpatrio, scusate se allargo il ragionamento e forse sembra che stia scantonando, ma i centri di permanenza
1: infatti dopo avremmo fatto proprio una domanda sui CPL, quindi perfetto, è un gancio perfetto.
0: Anticipo una parte di ragionamento proprio perché il CPR evidentemente non serve proprio statisticamente per operare i rimpatri, non serve per rimandare a casa delle persone, serve per disegnare il profilo di quelle persone. Se quelle persone sono detenute, se quelle persone sono in gabbia, perché parliamo di vera e propria gabbia, è perché sono delle persone, degli esseri, forse neanche persone, pericolose. Sono dei nemici, sono degli invasori. Se noi pensiamo a una delle norme che è stata introdotta, se non sbaglio, col poco dopo il decreto Cutro, che è la avere spostato tutto quello che riguarda la gestione e la costruzione dei CPR alla normativa, all'ordinamento militare, ritenendoli obiettivi strategici e opere militari per la difesa nazionale. Questa modifica non è solamente strumentale al rendere più difficile il controllo pubblico di quei luoghi, ma è soprattutto utile per poter dire noi stiamo difendendo la nostra nazione, perché queste sono opere di difesa nazionale. Questo vuol dire che la nostra nazione è messa in pericolo da quelle persone. Quindi capite che il fil rouge è sempre là: io costruisco una norma per una finalità pratica, ma anche per una finalità mediatica, per modificare il sentire culturale delle persone, quindi per indurle a ritenere che effettivamente stiamo parlando di nemici, di avversari, di esseri subumani, di violenti, a seconda del campo in cui si agisce.
1: Infatti, come ti dicevo prima, hai anticipato una parte di domanda, perché proprio parlando di CPR, che rappresentano una forma proprio di trattenimento amministrativo, e negli ultimi anni diciamo ne è stata ampliata ancora di più la durata e l'utilizzo ma anche l'apertura c'è stata di nuovi CPR. E, ad esempio, proprio a Castelvolturno si sta per aprirne uno. E, ritornando alla domanda, mentre giuristi e associazioni hanno sollevato dubbi sulla compatibilità dell'attuale disciplina con le garanzie costituzionali. E i CPR però rispondono realmente alla finalità dichiarata dalla legge o sono diventati proprio uno degli strumenti con cui si normalizza una logica repressiva nella gestione delle persone migranti e del dissenso sociale?
0: Ma sicuramente i CPR, come spesso succede, sono uno strumento mediatico, uno strumento propagandistico, sono un esperimento. Introdurre che sembra che siano sempre esistiti, ma hanno meno di 30 anni nella storia giuridica del nostro paese, la detenzione amministrativa. Introdurre la detenzione amministrativa per le persone migranti significa facilitare la detenzione amministrativa anche in altri settori. Se ci pensiamo, ci siamo già arrivati con il fermo preventivo di cui parlavo prima, che è una detenzione amministrativa, interamente amministrativa, per 12 ore. Probabilmente questo verrà poi in futuro ampliato e darà altre possibilità. Serve formalmente per operare rimpatri, è totalmente inutile sostanzialmente per operare dei rimpatri, ma è uno strumento anche, oltre che mediatico, come dicevo prima, di controllo, una vera e propria discarica sociale per migranti. Io sempre più spesso vedo all'interno dei CPR persone marginali, marginalizzate, tossicodipendenti, persone senza fissa dimora, persone che il modo più comodo che si trova per neutralizzarle è quello di sbattere in un CPR ormai fino a un anno e mezzo, quindi per un periodo anche abbastanza lungo, sostanzialmente abbandonandole, dimenticandole lì per tutto questo periodo. È uno strumento di controllo non solo inumano, ma profondamente antigiuridico, anticostituzionale, perché di fatto della finalità iniziale nell'invenzione della detenzione amministrativa per persone migranti non resta quasi niente, anzi addirittura con le nuove regole del patto il trattenimento dovrebbe sostanzialmente diventare la regola quasi per ogni persona migrante che arrivi, se non con 10.000 timbri e visti, nel nostro paese in Europa.
2: Invece, se guardiamo, diciamo, oltre ai confini italiani, comunque si vedono delle dinamiche simili in molti paesi europei, quindi limitazione al diritto di manifestare, ampliamento dei poteri di polizia, nuovi reati legati alla protesta. Se pensiamo a tutta la repressione per esempio, della polizia tedesca nelle manifestazioni pro-PAL che ci sono state e che continuano. Quindi, dal momento che l'Italia non rappresenta un'eccezione, possiamo parlare di una tendenza più ampia delle democrazie occidentali?
0: Sicuramente c'è uno profondo, radicale scartamento illiberale, sostanzialmente. Non so neanche quanto definirlo è sicuramente culturalmente di destra, ma non necessariamente partiticamente di destra. È una torsione illiberale, è una in qualche modo figlia della messa in discussione anche del sistema, che poi spesso formale, non sostanziale, ma di quel sistema di tutela dei diritti fondamentali, tutela del principio democratico, tutela della libertà di manifestazione, che era figlia, bene o male, della della Seconda Guerra Mondiale, della liberazione dal nazifascismo. Lo vediamo ad esempio con la crisi profonda che attraversa il diritto internazionale, che ormai è quasi agonizzante, e lo vediamo nelle democrazie occidentali proprio in questa torsione illiberale, per cui l'efficienza, o meglio, di fronte all'incapacità di dare risposte politiche, che riguarda sostanzialmente tutte le democrazie occidentali, di fronte a quell'incapacità e quindi al pericolo di insorgenza, pericolo di conflitto, l'unica risposta che si è capaci di dare è necessariamente in chiave repressiva. E la repressione diventa l'unico strumento di controllo sociale in tutte, credo, o in quasi tutte le democrazie occidentali.
1: Senti, Gianluca, io ti volevo chiedere, ritornando proprio sul CPR di Castelvolturno, non so se tu hai news, perché si parlava di un diciamo di una costruzione che è piuttosto immensa, e addirittura si parlava di un panopticon. Non so se tu hai notizie in più aggiornate in merito.
0: No, sono fermo anch'io a quella folle idea concentrazionaria, folle o meglio, forse del tutto razionale, del tutto coerente col sistema idea concentrazionaria.
1: No, perché sappiamo che alcuni movimenti comunque qui si stanno comunque muovendo. Non sapevo se erano riusciti a contrastare questa, come dici tu giustamente, questa folle idea oppure no. Comunque ti facciamo un'ultima domanda, perché per anni, diciamo, la risposta dei movimenti è stata soprattutto difensiva, campagne contro i decreti sicurezza, solidarietà agli imputati, difesa nelle aule di tribunale. Oggi basta resistere sul piano giuridico, oppure è necessario ricostruire una cultura dei diritti e delle libertà che siano capaci di parlare all'intera società, anche a chi non partecipa direttamente ai movimenti e ai conflitti?
0: Ma guarda, a me sembra questo sostanzialmente il cuore del problema che stiamo attraversando da questa parte della barricata, diciamo, ultimamente. Forse una risposta un parziale me la do con le manifestazioni di settembre-ottobre del 2025, quando effettivamente l'impressione era che fosse realmente saltato il tappo, che io ricordo in quelle centinaia di migliaia di persone che ti capitava di incontrare, di vedere durante le manifestazioni, evidentemente, ma per la storia degli ultimi anni di questo paese, la gran parte erano persone che non erano mai scese in piazza, erano persone che non avevano mai partecipato a una manifestazione, erano persone che erano alle quali era esploso il tappo, era saltato il tappo della tolleranza. Che di fronte a un genocidio in corso, certo, anche di fronte all'arresto di cittadini occidentali, alla cattura di cittadini occidentali, ma sostanzialmente per l'intollerabilità di quello che stava succedendo, hanno deciso di prendere la parola. Ovviamente poi questo movimento lo stiamo vedendo con i processi che stanno partendo, con le misure cautelari, con le indagini, è stato poi colpito molto, molto duramente. Però questo significa che l'unico strumento che abbiamo per opporci realmente a queste derive, ovviamente continueremo a farlo durante i processi, continueremo a farlo nelle indagini, continueremo a fare le denunce per l'uso dei lacrimogeni ad altezza d'uomo di cui si parlava prima, insomma continueremo tutto il resto, ma realmente l'unica cosa che può fermare e che ha dimostrato che può fare veramente paura è la massa, è il numero, è convincere che questi strumenti repressivi colpiscono tutti, che il deficit di democrazia è un deficit per tutti, che l'impossibilità, il divieto di scendere in piazza è un divieto per tutti, che inibire il diritto di sciopero oggi ai lavoratori migranti magari della logistica, ma significa gettare il seme per devastare, per distruggere il diritto di sciopero di tutte e di tutti. E l'unico strumento credo che sia allargare, riuscire a far comprendere che non stiamo facendo una battaglia di pochi militanti, di pochi o tanti militanti, ma non è una battaglia di militanza quella che va portata avanti, ma una battaglia di agibilità democratica. Poi ovviamente ognuna resterà una militante o un attivista se lo è, ma bisogna riuscire a far comprendere, a spiegare, ma non per incapacità degli altri di comprendere, forse per l'incapacità nostra di spiegare, molto probabilmente, che è sotto attacco la vita di tutte e di tutti, non solo quella di chi va al centro sociale a Scatasuna o di chi partecipa alle manifestazioni contro il CPR.
1: Luca, noi ti ringraziamo per aver fatto con noi questa chiacchierata.
0: Io ringrazio voi, auguro a tutti, ne abbiamo tutti bisogno, buon lavoro, buon tutto, insomma, non lo so, qualcosa, qualunque cosa.
1: Bene. Gianluca, grazie.
0: Grazie.
3: Le ho provate tutte per non ricordare quello che ho nascosto perché non facesse male, quello che ho rubato per sentirmi un po' speciale, la faccia che ho indossato per non sfigurare al vostro carattere.

0: sta a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Sono Salvatore e con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
1: Ciao, ciao a tutte e a tutti.
0: Oggi parleremo di Libano, della situazione in Libano, un po' di quello che succede in questi giorni e quello che succede è successo nei mesi passati. E per farlo siamo con un amico di Radio Quadre che è Ivan Grozzini. Ciao Ivan.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Ovviamente non c'è bisogno di presentare Ivan, che lo conosciamo bene, però Ivan è giornalista, reporter, scrittore, chi più ne ha più ne metta, documentarista. Ivan, ovviamente la prima domanda che ti facciamo è che per capire la situazione del Libano di oggi bisogna partire da lontano, ovvero dopo anni di crisi economica, paralisi politica, esplosione del porto di Beirut di qualche anno fa, conflitti regionali. Qual è lo stato reale attuale del paese? Quali sono oggi le condizioni di vita della popolazione e cosa significa vivere in Libano nel 2026?
2: Intanto, domanda complessa e cerchiamo di essere naturalmente sintetici e spiegare schematicamente quello che posso aver capito io, naturalmente, che è parziale ovviamente, però io ci vado dall'inizio degli anni 2000, ho visto le varie fasi del Libano e quindi è giusto secondo me fare riferimento appunto a questi ultimi anni, se vogliamo appunto considerare quello accaduto dal 2019 a oggi, veramente è un paese sull'orlo di una crisi di nervi. Un paese che però ha vissuto la guerra civile dell'82, che è una ferita enorme nel paese, che ancora è ricordata ed è ancora tangibile. E io credo che sia questo uno dei motivi per il quale il popolo libanese, includendo tutti quelli che abitano in questo paese, e quindi anche quelli che non hanno la cittadinanza, i libanesi, detto in generale, dimostrano di essere molto più saggi dei loro governanti e dei governi di chi sta attorno a loro o un po' più lontano, perché poi dopo quello è un paese piccolo, insomma, sarà grande come l'Abruzzo più o meno, dove sopra le teste di quelle persone, cioè di chi abita là, vengono prese decisioni che vengono calate altro che dall'alto, da fuori, da lontano, e quindi di fatto si sentono pedine in mano a un gioco più grande di loro. Questa è una premessa che va fatta, perché detto questo, insomma, per esempio, tra le contraddizioni che noi sentiamo poco valorizzate, per esempio, c'è l'aspetto che il sud, che viene appunto bombardato, che viene occupato, che viene evacuato, che viene raso al suolo, è una delle parti del Libano. Il Libano è un paese meraviglioso, piccolo ma meraviglioso. E sembrerà una sciocchezza, no? A fronte di tutto quello che stiamo per dire e che stiamo immaginando, cioè che c'è una guerra, c'è un'occupazione, quello che sto per dire, ma secondo me invece è un elemento. Questi luoghi meravigliosi che vengono occupati, come l'ultima spiaggia del Libano, di cui non dico il nome perché sbaglio sempre, non voglio fare brutte figure, ma si trova facilmente su una mappa, sono tra i luoghi più belli del Libano. Quindi questa zona cuscinetto è una zona comunque ambita. Quindi per i palazzinari, passatemi l'idea, quelli insomma del boulevard a Gaza e tutte queste storie qua, sono gli stessi. Quindi c'è anche questo da dire, cioè che molto spesso insomma ci sono delle scuse per mettere in atto altre azioni. Azioni che mettono in difficoltà non solo i palestinesi che vengono a sud, che non sono tanti, ma mettono in difficoltà le altre comunità, la comunità cristiana per esempio, che di cui noi non ci occupiamo mai, ma poi dopo però ovviamente viviamo in Italia, quindi fa anche strano, no? Che guardiamo al Vaticano con gli occhi che sappiamo, e però poi dopo quando succede qualcosa fuori nessuno dice niente. E quindi la comunità cristiana per esempio in grande sofferenza, io l'avevo già visto sia in Iraq e Siria, in grande sofferenza, uno perché viene aggrediti i luoghi sacri del cristianesimo in Palestina, e due perché li bombardano là. Quindi è un elemento anche questo importante, perché queste persone poi devono scappare, dove vanno a rifugiarsi? Quindi non tutti hanno i soldi per comprarsi un'altra casa, per spostarsi e cominciare una nuova vita, è molto complicato. Poi ci sono i sunniti che sono quelli che poi pagano molto, perché non sono nemmeno rappresentati, ci sono 2000 partiti in Libano, ma per capire per essere rappresentati da qualcuno o sentirsi rappresentati ce ne vuole. Quindi loro, per esempio, la parte sunnita si sente la più debole, perché se da una parte il governo libanese dice vi proteggiamo noi, ci pensiamo noi a voi, però poi dopo il governo libanese non fa niente per loro, niente. Hezbollah evidentemente difende quelle zone che paradossalmente sono a maggioranza sunnita. Quindi questo ci fa anche pensare che poi dopo la guerra alimenta sempre se stessa, che tutti hanno bisogno di un nemico e le due parti, diciamo, ne hanno proprio tanto bisogno. E questo condiziona la vita di un paese, bisogna dirle queste cose, perché sennò facciamo sempre i discorsi quelli appunto poco chiari, e invece chiari bisogna essere, perché sono comunque presenze che sono ingombranti. E poi naturalmente c'è di mezzo la vita appunto di tutti quelli che poi dopo in Libano nascono già come esclusi, che sono i palestinesi. Adesso ragionando un po' anche con i numeri, no? Se il 1948 è la data della Nakba, che viene ricordata ovunque, a Sabra, a Shatila, ma anche negli altri campi meno noti, Bujalbar, Mar Elias, ma anche in tutti gli altri 12, 13, 14 campi sparsi per il Libano, perché sono veramente tanti. E noi li chiamiamo campi e continuiamo a chiamarli campi, ma di fatto sono delle baraccopoli, sono dei luoghi dove l'abusivismo edilizio, diciamo, è diventato la risposta al problema dell'abitare, perché questa gente doveva anche abitare da qualche parte. E quindi si è dovuta arrangiare. E arrangiandosi negli anni, nei decenni, ha costruito quelli che sono dei veri e propri sobborghi, Shatila più grande, Sabra più piccolo, eccetera, eccetera. In questi posti però la precarietà fa al pari con il fatto che è una precarietà infinita, nel senso che non è temporanea. Se le tubature dell'acqua e tutti quelli che sono i servizi di base sono di fortuna in luoghi dove vivono 100.000, 200.000, 300.000 persone, capiamo anche noi questo che cosa significa. Quindi queste persone che sono escluse dalla nascita, da tutti i percorsi che sono scolastici, sanitari, sociali, non possono votare, eccetera, se nel 1960 erano i figli della Nakba, nel 1980 erano quelli, 82, sono quelli che hanno pagato la follia di Sharon e dei falangisti libanesi con la strage di Sabra e Shatila, però poi negli anni dopo, nei decenni dopo, 20 anni dopo, 30 anni dopo, sono persone, bambini, che nascono nei campi profughi libanesi da gente che è nata nei campi profughi palestinese, che è nata nei campi profughi libanesi. Quindi oggi siamo alla quarta o quinta generazione, sesta, e quindi stiamo parlando di bambini che non hanno mai visto, non vedranno mai la Palestina. Cioè, noi dobbiamo saperlo questo, perché sennò siamo degli irresponsabili se non diciamo questa cosa qua. E quindi noi cosa facciamo per proteggere loro? Questo milione, 1.200.000 rifugiati palestinesi senza diritti, che cosa vogliamo fare? Usarli come una pedina di scambio politica, oppure finalmente fare un'azione che faccia sì che queste persone, mantenendo lo status di palestinese, possa essere anche cittadino libanese e quindi avere dei diritti? Essere rifugiato non è una buona idea, non è un buon affare. E concludo questo in parte dicendo, raccontandovi un fatto, cioè un aneddoto che racconto anche su fanpage. Cioè, io vado in un campo profughi di sunniti e cristiani vicino a una delle zone più ricche di Beirut. Sta gente qua ha deciso di mettersi con le tende vicino ai ricchi, perché ha pensato: non c'è un cavolo, cioè non c'è un servizio, non c'è niente, moriremo di caldo, ma qua non si bombarda nessuno, quindi noi non andiamo da che si hanno bombardato prima a farsi bombardare ancora. E quindi questi vivono in questi campi anche adesso, li ho sentiti stamattina alcuni. Una famiglia di queste però ha scelto, quindi vuol dire tante persone, perché una famiglia vuol dire diversi nuclei familiari, quindi una ventina, trentina di persone, ha scelto di non entrare in questo circuito, ma di stare con dei furgoni allestiti a casa sul lungomare, sulla Corniche, che è proprio il luogo più bello di Beirut. E loro, che sono andato a incontrare, mi hanno spiegato perché. Noi non ci vogliamo, noi, la guerra finirà fra un anno, fra 6 mesi, fra 6 giorni, quando? Io non lo so, mi ha detto lui, questo capofamiglia, però finirà prima o poi. Quindi noi, piuttosto che entrare in un circuito che ci fa diventare rifugiati, che quindi ci condanna ad essere appunto quello che noi abbiamo visto per anni essere chi abita con, al nostro fianco, quindi i palestinesi, cioè perdere, diventare, assumere lo status di rifugiato, quindi perdere lo status di cittadino di fatto libero, questa roba non la vogliono e piuttosto vivono in mezzo alla strada. Cioè, se non lo so cosa si è capito di quello che ho detto, però l'allarme sociale, la crisi sociale è più grande della crisi politica, e devo dirvi la verità, a me appassiona di più, mi preoccupa di più la crisi sociale che la crisi politica, perché la crisi politica è comunque qualcosa che è voluto, gestito, alimentato da potenti che comunque si fanno gli affaracci loro, mentre invece la questione sociale coinvolge le persone, e credetemi, potremmo essere chiunque di noi che un giorno ci arriva uno e ci dice: guardate, dovete lasciare casa vostra perché da domani non è più vostra. E vuol dire che se sei fortunato che hai una macchina, magari anche bella, la carichi di quel poco che la puoi caricare, però devi scappare via con quel poco che hai. E non è una buona cosa.
1: E invece, proprio per quello che dicevi, anche per la situazione che c'è di guerra, perché il Libano poi alla fine è ritornato all'attenzione internazionale per, soprattutto come fronte del confronto tra Israele e Hezbollah. Quando poi alla fine però questa narrazione è davvero funzionale per raccontare ciò che accade in Libano, e invece quali effetti concreti poi stanno avendo la guerra, i bombardamenti, gli sfollamenti sulle comunità civili?
2: Un peso enorme, guarda, è una bella domanda, ti ringrazio, anche perché la cosa che mi fa un po', diciamo, arrabbiare è questa, cioè, per esempio, abbiamo sentito parlare per mesi, noi siamo di Libano, non stiamo a parlare mai, e anche quando 2 anni fa si avvertivano le relazioni italiane che c'era questo rischio, cioè che stavano già bombardando gli israeliani, 2 anni fa, quando c'ero io, e a Nabatieh io c'ero stato, con un permesso, vabbè, però c'ero stato, permesso, insomma, e non avevo potuto filmare tutto, ma c'ero stato, avevo incontrato delle famiglie, avevo parlato con delle persone che oggi ho ritrovato nei campi, perché una delle famiglie con cui avevo parlato 2 anni fa l'ho ritrovata nel campo di fronte nel luogo, appunto quello di cui parlavo prima, quello di fronte al quartiere bene della città. Quindi, per capirci, insomma, la situazione è sempre stata critica. Quando io sento dire che il fiume che divide il Libano e Israele, ma ragazzi, prima volta sono andato in Israele, in Libano, era il 2002, e sono andato a sud a vedere questa cosa di com'era la situazione del confine. Allora si poteva ancora andare proprio fino al confine, e c'erano 2 immagini che sono rimaste fortissimo. La prima è che tu vedevi, arrivando col mezzo, con la jeep, con la macchina, vedevi che dove eri sopra, tu camminavi sopra il brullo, sopra il secco, ma davanti a te vedevi le foreste. Quelle foreste erano il confine di Israele. Quindi l'acqua di quel fiume di cui tanto si parla, conteso, non è conteso un bel cavolo. Cioè, l'acqua loro se la sono già presa da 30 anni, voglio dire, quindi non è una novità. Oppure, anche quello non è guerra, quello non è pressione sulla popolazione. Al tempo c'era questo combattersi con questi super mega impianti da cui venivano rilasciate le canzoni di una dell'altra parte, era impossibile parlare, dialogare a 1 metro di distanza, la gente viveva con le tapparelle giù, chiuse le finestre, perché non si riusciva a vivere, ma davvero, parlo del 2002. Quindi insomma, non che la situazione sia migliorata poi nel tempo, è peggiorata, è come la questione a Gaza, ma a Gaza nel 2008-2010 si diceva che, io mi ricordo Safwat Kalut, un giornalista di Gaza che sentivo sempre quando appunto facevo la mattina a Sherwood, e Safwat diceva che, cioè, lui prevedeva già quello che noi abbiamo raccontato degli ultimi anni. Poi dopo è chiaro, è stata la degenerazione di Israele e tutto, però le basi di quella roba là c'erano già, anche in Libano, quindi questo è il grosso del problema. La politica, la gente non si fida della politica in Libano, nessuno. Però poi ci sono delle cose che sono chiare. Esempio, appunto, sempre su fanpage ho appunto pubblicato questo reportage da Daieh, che appunto è etichettato come roccaforte di Hezbollah, quindi luogo che si lascia intendere, sottintendere che A, si può bombardare la roccaforte di Hezbollah, e B, è un posto inaccessibile. L'etichetta solitamente mi ha insegnato la vita, che l'etichetta solitamente la si dà in un luogo dove non si è andati. Quindi ho pensato che forse la buona idea fosse di andarci. E in questo momento qua è più complicato, perché con gli attacchi eccetera Hezbollah dà i permessi ai giornalisti ma non lascia andare sui posti bombardati, quindi siccome a me non piace tanto chiedere i permessi, mi sono mescolato con il col traffico del posto con uno scooter e sono andato a vedere i posti bombardati. E poi sono anche tornato una seconda volta il giorno dopo che hanno bombardato con la scusa di fare la spesa. Perché? Perché uno va a fare la spesa ad AIE? Perché ad AIE intanto le cose costano molto meno. Poi, in questo cavolo di Roccaforte e di Hezbollah ci vivono 800.000 persone. Tutti i miliziani, tutti i combattenti, se fosse vero avrebbero vinto la guerra da quanto. Invece non è vero. Tanto è vero che dentro nei ristoranti di proprietà di libanesi affittati a palestinesi e non solo, ci vivono anche immigrati tipo del Bangladesh, per esempio, persone che ti dicono che loro vivono là molto più volentieri, visto che c'è lavoro, le case sono molto più belle, le case sono molto molto molto più belle, ci sono i servizi, funziona tutto, e addirittura nei luoghi bombardati loro rimuovono le macerie. Cioè, uno dirà vabbè, sarà normale. Non è normale, perché a Beirut hanno bombardato per sbaglio, hanno detto gli israeliani, 4 mesi fa, in un quartiere in centro, le stesse pietre che erano per terra 4 mesi fa sono là anche adesso, e non c'è stato, perché la municipalità di Beirut non ha i soldi per fare niente, quindi figuriamoci rimuovere palazzi interi crollati, non può farlo se non c'è i soldi. Invece Hezbollah ce li ha, quindi Hezbollah, avendo i soldi, offre dei servizi che in tutte le altre parti della città, ma Sabra, Shatila, ma sei fuori, cioè, è proprio completamente l'opposto. È come dire vado in una cittadina del nord Italia a fare una passeggiata in centro, oppure vado in un campo dove vi fanno dormire gli immigrati che sfruttano per fargli tirare su i pomodori. Cioè, capito? Sono due robe opposte. Cioè, ad AIE, se uno non sapesse dov'è, cioè, direbbe cavolo, cioè, cos'è questo posto così ordinato, tutto così figo, così le case sono nuove, gli edifici. Infatti, che poi dopo Israele cosa fa? Dice che ammazza il dirigente, però poi dopo tira giù un condominio, quindi ammazza anche un sacco di altra gente che con la politica non c'entra veramente niente. Quindi insomma, cioè, sono questi poi dopo i dati reali che io ho potuto, soprattutto questo ultimo viaggio, ma io ci vado veramente praticamente ogni anno. Non è che io sono tifoso di un argomento, cioè, sai, quelle cose che ti vengono magari detti, sei innamorato di un argomento. Però secondo me invece le questioni vanno conto che magari seguo meno questioni, cioè non seguo tutto il mondo, però le questioni che seguo le seguo con costanza negli anni. E questa cosa mi ha consentito e mi consente di poter comunque magari riconoscere delle cose che altrimenti non riconoscerei. E poi c'è il fatto che i neighbors, i vicini, come li chiamano i libanesi, cioè sia quelli là, quelli che li sparano, che gli altri, cioè i siriani, sono vicini comunque abbastanza ingombranti, perché oggi per esempio noi sottostimiamo la polveriera siria perché ci piace pensare che questo tizio al Golani sia una brava persona, mentre invece in realtà c'è un sacco di gente siriana in Libano che non vuole tornare indietro perché sa che sarebbe una brutta fine, ma per vari motivi, cioè, nel senso, non tutte, per diversissimi motivi, però sì, quindi c'è anche questo elemento, preoccupa quello che sta accadendo in Siria. E vi do anche un altro dato: uno che ama Rojava e ama in particolare, cioè, legato alla città di Kobane, io ho notizie negli ultimi settimane e mesi che sempre più persone stanno andando via da città come Kobane, e le troviamo sulla rotta balcanica, proprio qua, a pochi chilometri da noi. Quindi vuol dire che c'è una preoccupazione forte tra le persone che la situazione possa degenerare ulteriormente. Il Libano è come sempre schiacciato da tutte queste pressioni esterne, ha in più le sue da gestire. Poi chiaramente è bello parlare di sembra sempre bello parlare appunto delle forze politiche in campo, dei leader così, però invece io insisto, bisogna misurarci con la vita delle persone, quella che ci deve, almeno a me è quella che interessa, e che non sia quello, su quello dobbiamo focalizzarci, ed è secondo me è quello che ci indica davvero, è il termometro, diciamo, reale della situazione, come stanno le persone. Le persone stanno male.
0: Senti Ivan, negli ultimi anni il Libano comunque è stato attraversato da importanti mobilitazioni popolari contro il sistema confessionale, la corruzione, la disuguaglianza. Che eredità hanno oggi lasciato quelle lotte? Esistono ancora spazi di organizzazione e movimenti sociali, di politica indipendente, diciamo, dalle logiche confessionali?
2: Ma diciamo che è cresciuta la consapevolezza, secondo me, alle persone, che certi giochi giovano soltanto a pochi. Quindi c'è da una parte scoramento, dall'altra c'è la preoccupazione rispetto al fatto che comunque adesso c'è un'emergenza, rispetto a un paese che è spesso in emergenza, però questa emergenza qua è più grande, perché a loro fa tanta tanta paura questa cosa della guerra. Paese, appunto, ripeto, che ha già vissuto anche quella pagina là, orribile della guerra civile, ha paura della guerra, cioè non la vuole la guerra. E bisognerebbe fare di tutto affinché questo appunto accada, cioè che la guerra non ci sia, però mi sembra che, per esempio, tutta questa passione, diciamo, supporto per il Libano non ci sia, e loro questa cosa, per esempio, la sentono. E quindi il fatto di non essere supportati anche da fuori, lì fa perdere un po' la speranza. Quindi in realtà diciamo che quelli che veramente fanno cose pratiche sono quelli che danno maggiori risposte politiche, e che sono quelli appunto che poi dopo offrono l'istruzione, sono quelli che offrono la possibilità di fare sport, che offrono la sanità, la salute. Quindi quando nei campi vediamo che ci sono tipo i dentisti, cioè noi ci sembra una roba normale, però non è normale. E non è scontato, è bello, cioè, e spesso con l'aiuto anche di persone da fuori. Poi devo dire una cosa, cioè, il libanese, cioè, non è un monolite, perché sono i libanesi che stanno molto bene economicamente, che insomma queste cose alla fine della guerra li sfiora molto molto molto molto meno, decisamente meno, li sfiora, però molto molto molto meno. E quindi c'è anche quello da dire, insomma, no? Che poi dopo dipende anche sempre troppo dai soldi, quindi se uno può risolvere delle questioni o no. Quindi che cosa succede? Che come la maggior parte comunque sicuramente non è ricca, quindi a parte appunto questa nicchia di milionari, ma miliardari anzi direi, ma a parte quella nicchia là, ma di tutti quelli poi sono misti, cioè di tutti i tipi, quindi nel senso non è che sono solo di una comunità, ma sono di tutte, che poi dopo anche quello andrebbe studiato. Ma la parte, diciamo, normale, diciamo, che soffre di più è anche un po' fatalista, capito? Cioè, guarda tipo dal caffè, guarda un giorno, c'è stata questa scena che è anche un po', mi piace, con voi, secondo me posso farlo, cioè, secondo me capiamo. Cioè, in un caffè in cui si sta bevendo e fumando un narghilè, io sto bevendo una birra, effettivamente, però. E comunque loro parlano e gli chiedono di dove sono, perché appunto sto bevendo una birra, è evidente che non sono di là, no? Gli spiego che sono italiano, e gli chiedo: ma voi avete visto che cosa c'è là? E loro mi hanno detto: che sfortunati, sono veramente, essere orribile a lasciare casa propria. E dico: sì, ma perché nessuno gli aiuta? Gli ho detto: cioè, è incredibile che nessuno gli aiuti, nessuno vada là, non c'è nessuno che, cioè, non c'è solidarietà diffusa, no? Come mai? Perché loro erano un po' anziani. E loro mi hanno detto: cioè, che è tremendo, che potrebbe veramente succedere a chiunque, però loro non hanno la possibilità di aiutarli, no? Però implicitamente mi diceva, cioè, che è successo a loro e non a me, capito? E quindi di fatto io sto anche lontano da questa cosa, perché mi spaventa, mi fa paura, capito? Quindi non mi ci avvicino, non so se sono riuscito a farmi capire, cioè io l'ho vista questa cosa, tra le righe di questa conversazione c'era, cioè comunque non è accaduto a me. E questa cosa può sembrare egoista e brutta, però io riesco quasi a, però riesco a comprenderla, diciamo, capito? Cioè riesco a comprenderla perché tanti anni che vado in Libano e devo dire che sono veramente sfortunati, nel senso, cioè, se mi capita una cosa ne capita un'altra, ed è incredibile come appunto riescono ancora ad andare avanti, che poi sarebbe, cioè, poi dopo il vero miracolo è quello.
1: Senti Ivan, però c'è da dire una cosa, soprattutto il modo in cui arrivano le informazioni dal Libano a noi, perché se il Libano comunque è sono stata tra due fuochi, forse di più, però fondamentalmente due fuochi, cioè Hezbollah da un lato, che qui viene soltanto presentato come una forza militare, mentre comunque
2: è
1: un soggetto politico e sociale radicato nel paese, e poi l'altra, che non si nomina mai, e che comunque è vero, la situazione politica militare complessa, però in questi anni ha pesato molto anche il debito, le politiche neoliberali, il sistema finanziario, le pressioni degli organismi internazionali, che hanno prodotto, diciamo, alla fine molte fragilità del Libano. Come si vive, come si organizza una società in questa mossa schiacciante, sia dal lato politico militare sia dal piano economico?
2: È una questione interessante e complicata, perché devi considerare che i rifugiati non hanno accesso al mondo del lavoro. Quindi chi vive, per esempio, il palestinese che nasce a Satila, Mare Elias, dove vuoi tu, troverà la possibilità di lavoro solo dentro quella comunità là. Quindi di fatto loro sono esclusi dalla catena, diciamo, dall'accesso al lavoro. Questo è un grave problema. Poi dopo c'è il problema dei prezzi, che sono elevati. C'è una moneta che è la lira libanese, che non usa nessuno perché tutti vogliono i dollari, perché la moneta libanese non ha più tanto senso, non ha più tanto valore, più che altro, non che non ha senso, non ha valore, svalutata. E l'inflazione è galoppante, cioè è una cosa che io ho visto proprio in questi anni decollare. Poi cos'è che c'è? Che tanti fanno un po' come vogliono, e questa è una frase buttata là, ma è evidente che tipo la cartolina di Beirut sono quelle due rocce, quei due faraglioni, diremmo se fossimo a Capri, che ci sono appunto sul lungomare, che la gente, insomma, vede dalla passeggiata, cioè è la cartolina di Beirut. Adesso cosa hanno fatto? Hanno fatto dei locali proprio costruiti sulla roccia, dove tu per guardare quello spettacolo devi entrare nel locale, se no non puoi accedere. È ovvio che è un abuso, è ovvio che non si può fare, ma dov'è la municipalità di Beirut? Capite cosa voglio dire? Ho fatto un esempio sciocco, però c'è della gente che approfitta di questo vuoto, di questo fatto che comunque nessuno governa, tutti governano, che ognuno fa un po' come vuole. E quindi chi è più, qualcuno direbbe scafato, per me chi è più irresponsabile? Perché poi non si può sempre lucrare sulla vita delle persone. Adesso ho fatto un esempio sciocco di una cosa che uno può dire, vabbè, è un abuso, cosa, che danno sarà per la gente. È però simbolo del fatto che tutto può essere privatizzato in un paese dove alla fine chi ha i soldi determina. Guarda, c'è una cosa che ho imparato in tutti questi anni di guerre, è che all'inizio muoiono i poveri, poi muoiono ancora poveri, e alla fine, che viene la pace, quelli che rimangono pagano il prezzo della guerra. Io questo ho imparato della guerra. Il resto, guarda, sinceramente non c'è altro, tanto troppo altro. Cioè, dopo c'è tutte le crudeltà, ma se uno mi dovesse dire, e questo è un po' il punto, si sta indebolendo la società libanese sempre di più, perché la si sta impoverendo, e questo vuol dire meno persone che studiano, meno giovani che hanno prospettive, perché poi dopo avere delle prospettive in un paese dove non c'è lavoro, dove c'è un'instabilità politica continua, dove sono le pressioni dall'esterno, dove hai i droni che tutto il giorno accompagnano la tua giornata, dove non sai se arriverai domani, è complicato. Quindi è chiaro che chi è che ha gioco in queste situazioni? Ha gioco le grandi multinazionali, che sono presenti e si vedono, cioè non è che uno può dire che non ci sono, si vedono. E questo chiaramente è un punto che è importante, secondo me.
0: Senti, Ivan, una cosa, che in pratica il Libano ospita da decenni rifugiati palestinesi e più recentemente centinaia di migliaia di rifugiati siriani. L'hai detto anche tu prima, come stanno vivendo?
2: E in più invece sì, i profughi interni che sono appunto quelli mossi da sud, quindi c'è questa nuova problematica adesso su questa nuova emergenza. No, scusami, lascio terminare la domanda.
0: No, certo. E come si sta vivendo questa fase di crisi e di guerra e che impatto hanno queste presenze, diciamo, sugli equilibri sociali e politici del paese?
2: Allora, tutti i campi palestinesi sono un obiettivo militare, l'ha detto Netanyahu, e io è l'unica volta in cui Netanyahu mi fido, perché non mi fido mai quando parla, ma su questa roba qua mi fido. Cioè, tutti sono obiettivi militari, tutti. Quindi vuol dire che al sicuro non sei. Tanti infatti hanno anche scelto di andare via, perché avevano paura delle bombe, perché hanno bombardato, comunque hanno bombardato e come nei campi, quindi insomma le persone hanno paura, quindi chiaramente c'è sempre appunto questo vivere una precarietà infinita che è proprio su tutto, cioè a partire proprio dalla vita, e quindi è chiaro che la situazione è molto molto complicata. Poi va detto che, cioè, guarda, è difficile anche sintetizzare, però come ripeto, c'è chi si approfitta poi dopo delle situazioni complicate, perché come ho visto anni fa a Tarabia Camp, quindi estremo nord del Libano, confine con la Siria, avevo visto appunto le campagne, quindi campi di patate, campi di grano occupati dalle tende dei profughi siriani, i quali i contadini chiedevano per mettere la tenda i soldi che l'ONU dava ai profughi, cioè quindi $400 loro chiedevano. Quindi per dire, c'è anche chi si approfitta di queste situazioni.

0: però non è che è solo il sud coinvolto, perché hanno bombardato anche nella Bekaa, e quindi vuol dire insomma che anche quella zona è a rischio. Infatti tanti sono dovuti muovere anche da là, ma ripeto, non tutti hanno un posto dove andare, quindi è molto complicato. E poi quando le persone si muovono, se te non si muovono da sole, ma si muovono in nuclei familiari, perché non si lasciano, stanno tutti insieme. Questa è una cosa positiva, ovviamente, però chiaramente questo vuol dire, implica che servono dei luoghi dove andare a sistemarli più grandi. Poi Beirut comunque è cambiata, cioè io non l'ho mai vista così come questa volta qua. Mi spiego, ha sempre quella sua vitalità, ha sempre quella sua decadente, fascinosa voglia di far vedere che comunque sta ancora in piedi, che c'è ancora, perché tante volte ti domandi come fa. Però hanno spento la notte, per esempio, nel senso che la gente non ha più soldi, non ci sono più turisti, non c'è più nessuno, e la notte di Beirut, che era la notte più notte delle notte, cioè, i locali notturni sono chiusi, ma dico anche quelli che facevano rock, che facevano quelli per ragazzi, quelli per quella che noi chiamiamo la movida adesso qua nelle nostre città, ma insomma dove si divertono i giovani e non solo. Non c'è più quella cosa, cioè, è diventata, cioè, non c'è possibilità anche di fare quel tipo di socialità, perché non ci sono neanche i soldi. Quindi quando cominciano a mancare i soldi alle persone, i problemi sono gravi. Quando parliamo di rifugiati, figuriamoci. Quindi è ovvio che il futuro non può essere roseo, però è chiaro che bisogna affrontare dei nodi, però bisognerebbe farlo non con, cioè, con le, per una volta con decisa, diciamo, onestà anche intellettuale, e non giocando appunto sulle sigle, su le fascinazioni varie che possono avere certe narrazioni, diciamo. Invece mi concentrerei più sulle persone, e le persone, secondo me, in generale nel mondo, ma a maggior ragione in quel mondo, hanno bisogno di diritti soprattutto. Se noi non gli diamo diritti e continuiamo a parlare di persone che sono ospiti di un altro paese, che secondo me, per esempio, è una cosa che dobbiamo cominciare a smettere di dire, ma non lo dico a te, però siccome lo dico anch'io, cioè dobbiamo iniziare a smettere di dire che sono ospiti del Libano questi rifugiati, perché sono nati in Libano, perché la maggior parte di loro, cioè, sono pochissimi i sopravvissuti alla Nakba. Ragazzi, è 1948, cioè quanti anni possono avere? Quante persone ci possono essere che hanno vissuto quella tragedia vive? Quindi quello che voglio dire è che la maggior parte di loro, cioè, si sta giocando sulla loro pelle con questa roba di chiamarli rifugiati e farli vivere con lo status di rifugiati. Invece, secondo me, bisognerebbe fare una battaglia, ma sui palestinesi in generale, sul fatto che i palestinesi dobbiamo smettere di considerarli degli sfigati, degli sfortunati. Bisogna che gli diamo i diritti. Se gli diamo i diritti, vuoi vedere che è meglio. Cioè, però finché non glieli diamo e continuiamo a trattarli come quelli poverini perché appunto pensiamo di fargli un favore, non gli facciamo un favore. E io questa cosa l'ho sentita dire soprattutto da anziani palestinesi, che mi hanno detto: guarda questi bambini, che belli, è la gioia della vita avere questi bambini. Noi siamo arrivati a quest'età. Sam è il responsabile della più grande ONG che opera a Shatila e non chiede il permesso a nessuno per dare l'istruzione ai bambini, cioè, voglio dire. E quindi è importante che ti dica quello che ti dice un uomo così. Un uomo così ti dice: sì, siamo palestinesi, nessuno di noi vuole rinunciare ad essere palestinese, cioè lo siamo, ma non possiamo continuare a vivere, cioè, essendo trattati così, come appunto gente che per grazia ricevuta, per grazia divina, qualcuno ci ha offerto un posto dove sopravvivere. No, non va bene. E io sono d'accordo, non va bene. Devono avere i diritti. E finché non hanno i diritti, ma questo in generale, cioè, uno può essere rifugiato un anno, 2 anni, quanti anni può essere uno rifugiato prima di diventare un cittadino di un posto dove sta? Secondo me, io ti darei la cittadinanza dopo 20 giorni, non è un problema. Adesso magari io sono esagerato, però ci sarà una via di mezzo tra la mia esagerazione e stare tu vivere, nascere, vivere e morire da rifugiato. Io questo credo di aver imparato, per esempio, in questi ultimi viaggi, dove vedo sempre più disperazione inevitabile.
1: Senti Ivan, diciamo che il Libano

0: si trova un po' al centro di conflitti tra stati che coinvolge l'America, Israele, l'Iran e le monarchie del Golfo. Ma alla fine, in questo scenario di conflitto geopolitico, diciamo, il Libano, cioè, che ruolo assume? Solo del povero attore, diciamo, che si trova al centro di questo conflitto, oppure anche può o potrebbe essere anche un non un attore principale, ma un punto d'appoggio, una pedina sempre per gli interessi degli stati.
1: Non è grave da risponderti così, però ma è bella come risposta. Praticamente il portiere della squadra di Majdi, che fa il torneo di Shatila, è un bambino della squadra dei piccoli, un bambino di 7 anni, cioè il più piccolo di tutti. E sto qua praticamente, se ti tiri alto a sinistra, no, ma se ti tiri alto a destra, lui spesso la prende. Però, per esempio, sto bambino qua, no, che tu lo vedi quando gioca a calcio, poi la felicità ed è folle che giochi a 7 anni, ma è, diciamo, nel paradigma, nel luogo comune, è la conferma del fatto che un portiere non può che essere un matto, e quindi lui è matto. Allora, se noi ponessimo questa domanda a questo bambino di 7 anni che impazzisce a giocare a pallone, secondo te cosa ci risponderebbe? Cioè, del fatto appunto che tutti questi potenti attorno a lui decidono su di lui, cioè a lui che cosa interesserebbe? Beh, intanto secondo me ci direbbe che gli piacerebbe continuare a giocare a pallone, cioè magari anche ovunque, non soltanto dentro a Shatila. Ma poi ci chiederebbe, ma chi sono questi qua? Secondo me ce lo chiederebbe, chi sono questi signori che decidono per noi, capito? Torniamo al discorso di prima. Il Libano non potrà mai essere l'attore principale perché non ha la forza per esserlo, perché non ha una forza militare. Cioè, fa ridere quando io sento dire, quando si parla di esercito del Libano, già dire esercito del Libano si sta prendendo in giro chi ci ascolta, quindi non si può dire, cioè, è proprio una bugia, non esiste una. Cioè, sì, sono dei militari, bravi ragazzi, quello che volete, però non sono un esercito. L'esercito ce l'ha Hezbollah, quindi alla fine il punto è quello là, cioè nel momento in cui chi determina è chi ha la forza, siccome viviamo in un mondo che è fatto così, chi determina la forza. Quindi questo è. Però tornando al mio bambino, al mio portiere, cioè lui di tutte queste cose, secondo me, non gliene frega neanche niente, però le subisce e condiziona la sua vita oggi, la condizioneranno domani. E secondo me è questo poi dopo alla fine la risposta. Cioè, troppa gente decide sopra la loro testa, ma alla fine un bambino vuole giocare a calcio, un giovane vuole studiare, un adolescente vuole magari trovare un buon lavoro. Un adulto vuole farsi una famiglia o viaggiare, per esempio, cioè, e non può fare tutte queste cose, non può fare niente di queste cose. Allora, secondo me, un libanese ti risponderebbe così, cioè, che cosa vogliono da noi, insomma, questi qua. Cioè. Però sì, però il Libano è come un vascello in mezzo all'oceano, cioè, se l'acqua, se il mare è tranquillo, tutto bene, se no, va tutto male. Però non è colpa dei marinai.
2: Senti, infatti, guardando diciamo, tutte le regioni meridionali, quali sono le conseguenze concrete della guerra in quel territorio? E soprattutto, quali effetti stanno producendo i continui bombardamenti sulle comunità locali, ma anche sull'ambiente, sull'agricoltura, sulle possibilità stesse di continuare a vivere e lavorare in quelle zone, in quelle aree.
1: Bellissima domanda questa qua. Faccio anche qua, ti racconto due cose. Una è, vi ricordate appunto i due silos, no, che sono esplosi? In realtà non sono esplosi loro, ma l'esplosione al porto ha investito i due silos, che quindi sono chiaramente contaminati. Però siccome non sanno dove stivare il grano, dove lo mettono? Nei due silos. Adesso. Oppure, per esempio, e torniamo al discorso di prima, del fatto che c'è un governo che non governa, quindi uno fa qualche cavolo che vuole. Cioè, come quando facevo l'esempio appunto del locale aperto in un posto, cioè, dove non puoi costruire, evidentemente, ma tipo andando verso Tripoli a nord c'è un'azienda che lavora l'amianto, cioè che è bandito praticamente in tutti i quarti del mondo, e loro lo lavorano così, cioè nel senso c'è proprio scritto fuori, infatti me l'hanno fatto un'altra, tu vedi là, cioè loro manco si nascondono, capito? Quindi cioè, se questo questo ho capito che è molto pericoloso, perché è aggressivo nei confronti del territorio e chiaramente subisce, perché subisce sì, poi vabbè, il paese dei cedri, ma a parte Kadisha Valley, che è la valle appunto dei cristiani cosiddetta, cedri tu non le vedi mai, il territorio è devastato, Beirut paga ancora i segni della guerra civile, è vero, sui palazzi alcuni, ma l'esplosione del porto è stata devastante, quindi non tutto è stato ripristinato, poi non è stato niente bonificato, quindi un paese insomma che ha anche questo tipo di problemi, che non sono problemi da poco, è un paese che sarebbe ricchissimo di fiumi, quindi d'acqua, eppure praticamente la sua acqua non la può usare, insomma sono contraddizioni forti. È vero che c'ha le cime, c'ha i ghiacciai, eccetera, però ha problemi di contaminazione, ha problemi di smaltimento di rifiuti, ma vabbè, cioè, non parliamo di differenziata, che credo che sia una di fantascienza, ma proprio smaltimento semplice dei rifiuti, quello è un gravissimo problema. Un po' anche culturale, devo dire, quella cosa infatti andrebbe affrontata, perché non si può, cioè perché con quest'idea, diciamo, che nessuno raccoglie l'immondizia, o l'immondizia la buttiamo alla cazzo. Invece secondo me è sbagliato, perché poi è casa tua, quindi a me stringe il cuore, perché io Beirut veramente l'amo tanto, la città è un paese, il Libano veramente, che meriterebbe la pace, perché poi è un paese che io consiglierei a tutti di visitare, perché è strano come concentri in così poco così tanto, perché sono i siti archeologici che sono adesso a rischio e comunque sono occupati dagli israeliani. C'è un mare, ci sarebbe un mare bellissimo, non magari quello di Beirut, ma quello a nord e quello a sud sì, c'è comunque gli altipiani, la valle della Bekaa è affascinante, anche se là, voglio dire, non è molto semplice andarci ormai, perché appunto bombardano sempre, comunque la strada fantastica per andare a Damasco, chi l'ha fatta, io l'ho fatta anni fa, è veramente spettacolare, quindi un posto che ti offre tantissimo, il nord, Tripoli, le montagne, tutto quello che si può immaginare, però questo ambiente, diciamo, è aggredito, e il cemento a cui facciamo riferimento prima, il cemento il cemento è veramente dappertutto, perché se parliamo dei luoghi poveri, noi quando parliamo di campo, no, quando diciamo ai campi di Sabra e Shatila, in realtà noi intendiamo dei luoghi più vicini alle favelas, alle baraccopoli del Sud America, che a un campo profughi. Perché cosa che succede? Io costruisco una casetta e i quei mattoni, tu arrivi, dici, beh, io mi metto sopra di te, poi dopo arriva un altro, Salvatore arriva, ok, io mi metto sopra ancora, capito? E quindi a quel punto abbiamo altri 5 piani, che però li abbiamo fatti noi, che non siamo esattamente, almeno io non so voi, però è sta casa, sta super fortuna, però in realtà tante volte ti domandi come mai, capito? Quindi ci sono queste cose da considerare, insomma, rispetto appunto anche alla situazione a Beirut, quindi ci sono poveri, veramente poveri, e poi c'è gente chiaramente che abita in palazzi incredibili che sorgono dal giorno alla notte, e quello è chiaro che sono abusi. E poi trovo i grattacieli assurda, perché tutti vogliono vedere il mare, quindi ogni grattacielo deve essere più alto dell'altro, quindi tanti saluti, capito? Quindi chiaramente c'è anche questa cosa di voler andare sempre più in alto, che poi guasta tutto, guasta chiaramente lo scenario della città, eccetera, ma anche crea anche altri problemi. Ci sono molti dei posti dove appunto le persone vanno a rifugiarsi, sono comunque parcheggi, luoghi enormi in cemento, quindi di fatto sono isole di calore. E Beirut ha anche questo problema, perché fa un caldo pazzesco e non ci sono luoghi dove ripararsi per chi appunto fugge. Quindi chi fugge non trova servizi, non trova niente, ma in più si trova in delle isole di calore giganti. Insomma, è una situazione veramente tragica. E se c'è un posto, diciamo, che esalta le contraddizioni in questo pezzo di mondo, che poi è Mediterraneo e Medio Oriente, è proprio Beirut. Tu passi da case di milionari alle baracche, quindi sono questo. Magari si vede di più in Latino America, però in questo pezzo di mondo è meno usuale vederlo così forte, così evidente, ma lì è proprio spaziatamente evidente.
0: Senti Ivan, invece se guardiamo al Libano come una lente per interpretare quello che è il presente, soprattutto quelle che sono le trasformazioni del Mediterraneo e del Medio Oriente, tu che adesso sei da poco tornato dal Libano, che sensazione hai avuto stando lì? Cioè, cioè, che sensazione ha anche la popolazione di una possibile stabilizzazione oppure il rischio di una nuova e sempre più ampia escalation regionale?
1: Ma loro sono preoccupati per loro e sanno che noi parliamo di tregua, accordi, cose, ma lo ridono quando c'è. Io oggi ho fatto, nel senso, delle conversazioni con degli amici e ridevamo questa roba della tregua, cioè, nel senso, ridevamo amaramente, sono morte 18 persone questa notte, durante, cioè praticamente a poche ore dalla tregua. 18 persone, cioè, che tregua è? 18 persone? Quindi voglio dire, loro... Io non faccio tante analisi geopolitiche perché poi dopo non è che mi piace tanto, però invece basandomi appunto su quelle che sono le esperienze e le persone che raccolgo, viene da dire che no, loro non ci credono alla stabilizzazione, anche perché adesso dobbiamo capire, stabilizzazione, allora loro gli hanno rubato un pezzo di terra, gli ridanno indietro, cioè vanno via, gli ridanno indietro, se la tengono. E allora là anche si apre una vertenza, perché loro devono lasciargliela quella terra là? Per dire. Siamo sicuri che c'è solo Hezbollah che poi dopo gira le scatole, magari non c'è qualcun altro che magari gli possa girare le scatole e dire no, ma quella roba là non è tua. E secondo me c'è più di qualcuno, secondo me, cioè, adesso non è ancora il tempo, ma, o meglio, secondo me sì, ma da qua è difficile spiegarlo, da là lo percepisci, ma non c'è solo Hezbollah che non gli piace questa cosa. Beh, invece secondo me l'aspetto più interessante, ma bisogna dedicarci veramente un'altra puntata, bisogna pisare veramente le parole, nel senso di non dire cose che poi magari potrebbero essere mal interpretate, però è evidente che il malcontento nei confronti della politica di Israele, e sto usando una frase veramente edulcorata, mi viene anche da ridere, te la dico, è crescente e diciamo coinvolge tutti. Vabbè, sono due cose su cui tutte le comunità sono d'accordo, dai cristiani a Hezbollah, dai drusi ai sunniti, tutti, che Israele fa una politica criminale. Cioè, non c'è, nessuno ti dice questo, che non ti dice il contrario. E tutti ti dicono che loro non sono là per appunto fare quello che dicono, ma sono là per occupare. Tutti ti dicono così, cioè io mi fido, se lo dicono tutti, cioè, uno no. Quindi se non la preoccupare non va bene, capito? Quindi se non va bene bisogna capire. Poi dopo la politica è una cosa, quello che dicono le comunità è un'altra, ma le comunità dovrebbero essere l'espressione della politica, ma questa cosa non è più così. Perché anche lì la politica vota poca gente, già poca gente, c'è tanta, la maggior parte, insomma, sono milioni di persone che non può votare, ma al netto di quello... C'è anche altro, quindi insomma la gente non si sente rappresentata, ma il punto più basso è stata proprio l'esplosione al porto, perché lì hanno proprio, diciamo, sono andati, hanno, il fondo l'avevano già raggiunto la politica locale, ma dopo la gestione di quella roba là è stata, non saprei trovare una parola per definirla, però sì, imbarazzante non basta, cioè, criminale neanche. E lì sono stati, tra virgolette, fortunati, perché se non ci fosse stato il Covid, e quindi, senti cosa sto dicendo, se ci fosse stato il Covid, e quindi come si dice, quando si stava che non si poteva uscire, il lockdown, sarebbero stati altro che 243 morti, ce ne sarebbero stati molti, molti, molti di più. E sarebbe stato veramente una roba catastrofica, perché in una giornata normale, quelle zone là dove sono appunto morte le 243 persone, ci bazzicano migliaia di persone ogni giorno, migliaia di migliaia di migliaia, invece erano chiuse le strade, era chiuso tutto perché non si poteva, e quindi, perché sennò sarebbe stata veramente una catastrofe assoluta, cioè ancora più grande di quello che stava.
2: Senti Ivan, il Libano, diciamo, compare spesso nelle cronache soltanto quando scoppia una guerra. Qual è
1: Infatti.
2: l'aspetto più importante che andrebbe compreso, diciamo, per raccontare davvero il Libano e il suo popolo al di là sempre dell'emergenza?
1: No, sto per dire una sciocchezza, però non so se posso, ma comunque, vabbè, cioè uno dei modi, insomma, in cui io, ma io non è che do un giudizio su niente, nel senso io non è che valuto le persone o giudico le persone, però per esempio, cioè, è chiaro che la musica che ascolti mi dice un po' di te, diciamo, mettiamola così, no? Quindi, per esempio, un paese dove io salgo in taxi volentieri sempre per la musica è il Libano. Cioè, i libanesi hanno una cultura, è un popolo che ha una grandissima cultura. E quindi, oltre a che è piacevolissimo parlare con le persone di tutte le età, e si vede che comunque hanno una grandissima cultura e ci tengono ad averla, anche il fatto che parlano tre lingue, perché parlano sempre arabo e francese e anche inglese, quindi insomma, e, tutti, quasi tutti, la maggior parte, tanti. Però la scelta musicale ti dice tantissimo. Io, cioè, ho scoperto delle cose, ho riscoperto addirittura una delle mie grandi passioni musicali di questi ultimi anni nasce proprio da un viaggio con un tassista. Uno dirà: cosa c'entra? C'entra perché è un paese che non ha mai voglia di fermarsi, non ha mai voglia di imbruttirsi nonostante tutto, che ha voglia di andare avanti, ma sono le persone, che lo vedi dalle persone, cioè dagli atteggiamenti che hanno le persone. Ed è un peccato che sia un paese di cui parliamo poco, ed è un peccato che troppe persone pensino che sia un paese, adesso in questo momento chiaramente lo è, però in generale sia un paese da non frequentare. Invece, per esempio, io consiglio sempre il viaggio in Libano, perché gli anni scorsi l'ho consigliato soprattutto nel 21-22, quando c'è stata quell'impennata, diciamo, post-Covid-22, e che ero tornato entusiasta proprio, ed ero stato tanto a sud, proprio nei posti dove adesso sono appunto bombardati, ed avevo passato giornate veramente bellissime, perché appunto sono luoghi veramente affascinanti, ed erano c'erano tanta gente, tanto turismo interno ma anche turismo esterno, soprattutto francesi. E allora dicevo, io ho consigliato a diversi miei amici di andarci, perché è veramente un paese sorprendente ed è facile da attraversare, da girare. Il Libano bisognerebbe scoprirlo non per le tragedie, ma per i suoi aspetti positivi, ma secondo me l'aspetto più positivo, quindi torniamo all'inizio, alla musica, è il fatto che proprio perché è un paese che ha attraversato e affrontato tante problematiche, ma si è difeso anche con la cultura, ma davvero questo lo ha fatto e lo fa tutt'oggi, infatti c'è, dal punto di vista artistico, c'è ancora un bel fermento, nel cinema, nella musica, nelle arti, vuol dire che comunque si guarda ad andare avanti e si vive la vita comunque con completezza, come si può fare solo in un luogo dove appunto c'è precarietà, perché poi naturalmente quello è uno stimolo in più, dal negativo lo trasformo in positivo, però sì, io credo che sia questa una delle ricchezze, proprio il fatto che siano appunto così, che ci tengono alla loro cultura, che ci tengono a conoscere la cultura delle altre comunità che convivono con loro, sia nel bene che nel male, e che soprattutto questo modo, questa cultura, diciamo, diffusa nelle persone, anche del buon gusto, eccetera, poi la trovi ovviamente nella musica, nelle arti, eccetera, ma la trovi nel cibo, per esempio, che insomma a noi sicuramente questa cosa fa piacere, e la trovi anche nel modo, anche nello stile nel vestire, nonostante le difficoltà economiche, comunque le persone vogliono avere un loro stile, cioè vogliono comunque avere un loro. Questo c'è, fa capire che comunque c'è voglia di vita, ecco, c'è voglia di vivere. A me sono aspetti che piacciono, devo confessare.
2: Senti, Ivan, ci chiedevamo, ovviamente ti facciamo un'ultima domanda, perché forse, diciamo, racchiude forse le paure di tutte e tutti noi. Quale futuro per non solo per il Libano, ma anche e soprattutto per la Palestina e per la Siria?
1: Guarda, io, cioè, non so, che spero di essere bravo a non spiegare questa cosa, perché ci tengo tanto e so che è delicata e può essere anche, diciamo, disturbante. Però io penso questa cosa qua. Penso che uno, dobbiamo interrogarci noi se quello che facciamo per queste comunità, che per le quali noi, cioè, parteggiamo, che abbiamo a cuore le loro sorti, se veramente facciamo quello di cui noi qua, se facciamo quello di cui loro hanno bisogno. Io, per esempio, questo interrogativo me lo porrei, cioè noi nel nostro sforzo quotidiano, che si fanno un sacco di cose, ma questo sacco di cose anche bellissime, siamo sicuri che servano a loro? Questa è una domanda che mi porrei a priori, a prescindere, cioè una domanda importante, che non vuol dire che sono risposta, però mi domanderei queste cose. Quindi stimolo, diciamo, in generale, buttato là, non proprio buttato là, però stimolo. Poi la seconda cosa che dico è questa, per esempio, io ormai, cioè, cazzo, non sono più un ragazzino, quindi comincio a vedere le cose anche in una maniera diversa. Io è vero che comunque mantengo sempre, diciamo, qualcuno lo chiama, boh, non so, una roba un po' infantile, romantica, io invece la chiamo invece la voglia di vedere comunque sempre che c'è una via di uscita positiva attraverso il fatto di mettere insieme le persone, e le persone, per metterle insieme, stare insieme, poter avere quello che, di cui hanno bisogno, devono avere i diritti. I diritti. E le persone non hanno tutti gli stessi diritti, c'è un problema, ma è il primo dei problemi. Non esiste che in quella terra là, che oggi chiamiamo Cisgiordania, Gaza, che oggi appunto chiamiamo anche Israele, perché poi dopo Israele, cioè, giusto? Cioè, porca miseria, ma che diritto hanno delle persone rispetto a un altro di decidere che gli altri ne hanno meno diritto di loro? Perché? Perché ci sta bene questa cosa? Io questo mi disturba più. Questo è il primo dei problemi. Poi dopo l'occupazione è la conseguenza di questa cosa qua. Ma se noi diciamo che delle persone hanno più diritto di altri, noi, cioè, gli diamo carta bianca a questi qua a fare quello che vogliono. Non può essere così. Non può essere che, ok, cioè, non può essere non stata perfetta la rivoluzione del Rojava, ma io sono d'accordo che non era tutto perfetto. Ma è comunque la cosa migliore che sia accaduta con quel pezzo di terra negli ultimi 50 anni, cioè il fatto che delle persone si sono mosse con l'idea che, dando i diritti, cioè facendo modo che le persone non fossero estromesse o avessero più possibilità perché di un credo politico, religioso, di una provenienza geografica, di un'altra, beh, sembra un miracolo quasi che c'è qualcuno che ha pensato una cosa così, che uomini e donne non c'è differenza, che tutti possono fare attività politica, attività militare, attività sociale, militare, fare a meno, io per esempio, che piacerebbe un mondo senza armi, ma sfortunatamente non è così. Quindi i diritti devono essere la nostra battaglia, i diritti, i palestinesi devono avere i diritti. Cioè, in Giordania come vivono nei campi giordani? Vivono bene? Sono felici? Sono sicuri? Capite? I diritti. Finché non, le persone tutte non hanno gli stessi diritti, ma io questo discorso lo faccio per tutti, poi dopo parlate a uno che ha un'idea, diciamo, di a mezzo alla propria nazione, mi fa venire di brezzo, diciamo, ma che vedo che tutti usano ormai, è veramente orribile, ma parliamo di stati, cioè, comunque a me non mi hanno mai appassionato le storie degli stati, dei popoli sì, degli stati no. E quindi siccome gli stati ce li abbiamo, ce li dobbiamo tenere, o almeno sembra così, ci dicono così, però i diritti, quindi secondo me i palestinesi hanno di diritti, diamo i diritti ai palestinesi, diamo i diritti a tutti, e poi dopo vediamo come cambia anche la questione, perché se i palestinesi potessero votare, per esempio, voglio vedere, o se i palestinesi potessero andare a scuola, potessero lavorare, potessero avere casa loro senza che uno arriva e gliela tira giù, cioè, i diritti, cioè il fatto che tu, cioè, dentro la tua casa, dentro la tua comunità, che puoi camminare per le strade, che puoi andare dove cavolo vuoi, cioè, perché anche sta roba, ragazzi, cioè, bisogna poter andare dove si vuole nella vita. Dove si vuole, cioè, perché sennò è un problema. Perché i miliardari lo possono fare e gli altri no? Cioè, io direi, smettiamola di pensare a Netanyahu, a Hezbollah, ai Qatarioti, a Putin, a Trump, a Erdogan. Pensiamo ai popoli, alle persone, ai diritti. Io farei questa battaglia, cioè io non sono nessuno, quindi posso anche dire questa cosa qua che ci frega, però se la dicessimo magari più di qualcuno non sarebbe male. I diritti, capito? A me non sta bene, cioè, e scusatemi, nel nostro paese, io sono tornato dal Libano, io quando sono via proprio evito di guardare certe cose, ma comunque quando sono tornato io mi sono ritrovato che si parlava di remigrazione in questo paese qua, quando sono tornato a casa mia. Volevo tornare in Libano dopo un minuto, capito? Cioè, sì. Come diavolo si fa a fare discorsi di questo tipo? Che vuol dire andare indietro rispetto ai diritti delle persone? cioè la reimmigrazione fa venire ribrezzo solo pensarlo, cioè che uno possa dire o delle persone possano cavalcare una roba del genere, cioè è schifosamente pericolosa sta roba. Quindi, tornando al punto, i diritti, perché i diritti sono in pericolo ovunque, quindi se non ci occupiamo di chi non ha diritti, non riusciamo a difendere neanche i nostri diritti, oppure se non difendiamo i nostri diritti, come facciamo a lottare per i diritti degli altri? Sì, prendila come vuoi, comunque secondo me la chiave sono i diritti.
2: Correggo la domanda, hai fatto giustamente, tu hai parlato di Giordania, ma avrei dovuto parlare anche di Cisgiordania e anche del Rojava.
1: Sì, ci siamo capiti perfettamente, quindi non dico la domanda, era perfetta, cioè, l'ho capito benissimo, ma chi ascolta ha capito benissimo di cosa stiamo parlando, ma in generale, secondo me fa piacere quando mi si chiede appunto. Le occasioni sono tantissime, ma quando ci sono, di poter raccontare qualcosa in più, di fare un'analisi un po' più approfondita, anche di spingersi più là, perché alla fine è tutto complicatissimo, però ruota intorno al privilegio. Qualcuno ha un privilegio, qualcuno può fare delle cose che altri non possono, qualcuno può avere delle cose che altri non possono neanche immaginare. Cioè, perché? A me non sta benissimo sta roba, e non è essere obsoleti o... ma essere, secondo me, molto contemporanei. Nel 2026 mi sembra di essere tornati indietro invece che avanti. Abbiamo i re, i principi, i milionari che si comprano i paesi, che si comprano pezzi di paesi. Per esempio, il Mediterraneo, sai cos'è una cosa che mi rattrista tantissimo? Io ho avuto la fortuna negli anni, veramente una grande fortuna, di avere un caro amico che è appassionatissimo di vela. Quindi io sono uno che in barca ci sa stare, se mi ci porti io ci vengo, proprio tanto volentieri, non ce l'ho. Però sono un passeggero marinaio perfetto, soprattutto nelle regate lunghe. Quindi il Mediterraneo l'ho fatto veramente tutto, sono anche uscito dal Mediterraneo in barca a vela. Quindi insomma, lo adoro sto mar Mediterraneo, mia mamma è maltese, capisci? Quindi non posso amare, mio padre era un marinaio, cioè nel senso il mare è proprio una roba che mi piace. Ecco, una cosa che non avevo percepito, ma che ho percepito da settembre a oggi, cioè durante la flottiglia di settembre, ottobre, e adesso, che il mar Mediterraneo non è più nostro, cavolo. Cioè, non è più di tutti. È israeliano, cazzo. Adesso ho detto un po' male, scusate la parolaccia, però veramente, questa roba non va mica bene. Anche questa è un'altra cosa che bisognerebbe considerare. Ragazzi, quel pezzo di mare là è loro. Fanno quello che vogliono, fino a Otranto, fino all'Albania. Nel senso, fino a casa nostra. Direi che non va benissimo. E poi dopo si fanno anche i discorsi, a me fa tanto ridere, infatti, questa cosa qua della destra, no? A me la destra spaventa e allo stesso tempo mi mette allegria, nel senso che sono talmente... perché no, fanno i discorsi nazionalisti e poi sono i primi a svendere, ma storicamente sono sempre stati i primi a svendere qualsiasi roba che abbia relazione con il loro patriottismo. È incredibile, capito? Quindi tu dici, ma come fate i patrioti e poi dopo vi piace l'italiano che vi vuole fregare anche il mare da sotto i piedi, sai? Altre cose chiaramente anche molto gravi, ma questo è un esempio, però questo è un fatto. Il mar Mediterraneo è in pericolo. Il mar Mediterraneo si gioca una guerra sporchissima. Russi, ucraini, americani, turchi. E poi c'è questa questione che Israele e la Turchia, che sono le due forze vere, quelle che ognuna vuol farsi spazio rispetto all'altra. Quindi la Grecia si fa difendere da Israele, cioè Cipro, che bisognerebbe guardare con attenzione quello che accade. Insomma, il Mediterraneo, il nostro mare, Non è come ce lo immaginiamo, e senza dimenticare che muoiono migranti tutti i giorni in mezzo al mare. È un altro prezzo da pagare, schifosissimo, ma mi sembra che anche lì nessuno abbia voglia di invertire la tendenza.
2: Ivan, noi ti ringraziamo, ovviamente è un saluto anche un po'... un racconto soprattutto amaro che abbiamo fatto della situazione attuale in Libano e in quella zona.
1: Portiere, però quel bambino, il portierino, quello là è forte. Cioè, nel senso, in tutto questo racconto drammatico, comunque, per esempio, lui è figo, capito? Cioè, è bello che i bambini giochino a calcio. No, perché ti sto dando ragione, capito? Il racconto è amaro, ma qualcosa di buono c'era, dai. Cioè, nel senso, che ti dà speranza, sai. Il bambino che parla, è bello, veramente, molto, molto bello.
2: Hai ragione, Ivan, grazie.
1: L'immagine, i bambini sono la nostra speranza, capito? E quindi alla fine sono gli unici che ci fanno sempre sorridere, che ci sorprendono, ed è sempre, ed è per quello che alla fine sarà retorico, però cioè, potremmo veramente lasciargli un mondo migliore, insomma, occuparcene meglio, invece mi sembra che questo lo facciamo sempre. Grazie ragazzi, grazie mille.
2: Grazie a te Ivan, grazie di cuore. Non so se Raffaele...

0: aspettano solo che cedi poi paghi. Se tu sei nel probabil vato, la moto rabbi mana mette in su.
1: Questa puntata viene ritrasmessa dal 19 giugno, che si inserisce sia all'interno di una serie di puntate sul patto europeo sulla migrazione e asilo che è diventato effettivo il 12 giugno, sia una serie di puntate che vadano ad analizzare i rapporti tra Israele e Palestina. Al proposito di questi vari temi si è scandagliato il più possibile l'utilizzo di tecnologie di sorveglianza che sono state prodotte in Israele e sperimentate sul popolo palestinese riguardo a per l'appunto il controllo delle frontiere delle persone in viaggio. A proposito di questo, ma vi lasciamo alla puntata per non anticipare troppo, volevamo solo ricordare i presidi di questo sabato 18 luglio sotto i carceri di Melfi, Rossano, Terni, Ferrara e Sassari in solidarietà ai prigionieri palestinesi.

Ed eccoci in linea come tutti o quasi tutti i venerdì dalle 15 alle 16 su Radio Blackout. Questa è Arraga, trasmissione contro detenzione amministrativa, frontiere e razzismo di Stato in tutte le sue diramazioni.

Per quanto riguarda invece il tema della puntata di oggi, che come vi anticipavo avrà un interlocutore telefonico che ci aiuterà ad entrare un po' più nel vivo dei tecnicismi di questa dell'argomento di questa puntata, che di fatto è l'entrata in vigore del nuovo patto europeo di migrazione e asilo, sul quale non entriamo nei dati più generici perché altre puntate di altre radio e anche di questa l'hanno già fatto. In particolare rimandiamo a una puntata del 18 ottobre di Radio Onda Rossa e a una puntata fatta da Arraga in collaborazione con Bello come una prigione che brucia di Radio Blackout, che trovate tra i podcast di Radio Blackout dal titolo Su Patto UE Migrazione Asilo 2026.

Quello su cui invece oggi mi interessa entrare in particolare è come il patto europeo faciliterà tra le altre cose e amplierà la capacità e la volontà di controllo da parte dell'Europa sugli ingressi in area Schengen e soprattutto lo screening alle frontiere, sia le cosiddette frontiere via mare che quelle via terra. Così, diciamo, la cosiddetta Fortezza Europa si doterà di strumenti di controllo automatizzati, spesso supportati dall'intelligenza artificiale, per riuscire a bloccare e rimpatriare immediatamente, deportare immediatamente o detenere immediatamente le persone in viaggio. In questa puntata infatti vorremmo soffermarci un po' di più sui tecnicismi, cioè su come la tecnologia, quello che viene insomma da alcuni chiamato il soluzionismo, entra all'interno della gestione dei flussi migratori e come in qualche modo esista una incapacità anche da parte della cosiddetta società civile di immaginare una Europa che non abbia, che non sia una vera e propria fortezza e che non usi la tecnologia a livelli sempre più avanzati per difendere i suoi stessi muri. Qualcuno l'ha chiamato il realismo soluzionismo, ma non entreremo troppo all'interno delle definizioni accademiche per cercare invece di sbrogliare la matassa di quelli che sono l'utilizzo vero e proprio della tecnologia e dell'intelligenza artificiale per bloccare l'ingresso delle persone all'interno delle frontiere europee e per appunto deportarle o detenerle immediatamente. In più, il collegamento che vorremmo fare, che comunque è anche un po' alla base di varie altre puntate di Arraga, è quello che lega l'utilizzo di certe tecnologie da parte dell'Europa nel controllo dei flussi migratori, nella facilitazione della schedatura delle persone non europee all'ingresso della cosiddetta Fortezza Europa e la loro detenzione ed espulsione, con quelle che sono le tecnologie prodotte e pensate in Israele, prodotte, pensate e poi testate sui palestinesi e da lì vendute all'Europa per il controllo dei flussi migratori e il controllo sulle frontiere. Quindi diciamo questi step che varie volte abbiamo ripetuto a questi microfoni, sui quali non rientrerò troppo all'interno, ma che chiaramente ristabiliscono sempre più fortemente il legame servilistico tra l'Europa e Israele. Da un lato Israele sulla pelle dei palestinesi attraverso le proprie pratiche genocidarie e sperimenta delle tecnologie che poi perfeziona proprio su queste sulla pelle dei palestinesi e le vende per il cosiddetto controllo dei flussi migratori in Europa, di fatto diventando un partner fondamentale per l'Europa, che poi infatti con pratiche assolutamente serviliste si rende a disposizione per qualunque tipo supporto a Israele stesso, come è stato detto a questi microfoni da varie trasmissioni, per cui non entrerò nel merito. A questa puntata cercheremo di entrare un po' più nel pratico di che cosa vogliono dire queste frasi, quindi che cosa sta succedendo da un punto di vista tecnico dopo che il patto è passato e quindi come si stanno utilizzando queste tecnologie, sentendo a questi microfoni collaboratori state che più il quale mettiamo collegamento.

0: parce que c'est mal de pas être.
1: Ci senti?
2: Sì, ci sono.
1: Ok, grazie mille, benvenuto ad Arraga, benvenuto a questi microfoni. E abbiamo fatto un piccolissima introduzione appunto sull'ingresso del patto europeo su migrazione e asilo, che è stato più volte rilanciato da questa radio, quindi non entrerei troppo nel dettaglio, però con te volevamo appunto entrare invece su alcuni dettagli un po' più tecnici che ci aiutano anche a capire le partnership con Israele, e quindi a iniziare a fare un po' più di analisi critica da quel punto di vista. E se ti va, inizierei a chiederti un po' rispetto a questo nuovo patto anche a darci una mano a sbrogliare la matassa, partendo dal regolamento sugli screening, che in realtà è già partito nel maggio 2024, e appunto su questo se ci vuoi un po' delineare di che cosa si tratta, qual è la situazione attuale e come esso apra di fatto al mercato possibile del controllo sui dispositivi mobili, in particolare sui telefoni.
2: Sì, certo.
1: Ecco, e poi quali siano, scusami, l'ultimo piccolo pezzo, le aziende che operano all'interno di questo campo, cioè quello proprio dello sblocco dell'analisi dei telefoni, e soprattutto quelle, se c'è appunto una presenza da parte di quelle a base israeliana.
2: Sì, certo, diciamo che in generale il patto europeo sulle migrazioni, di cui appunto si è per fortuna abbastanza parlato e purtroppo dovremo continuare a parlarne nei prossimi mesi e anni, introduce una serie di misure che vanno a creare spazi per i mercati, quindi per una forma di contrattazione privata nel appaltare parti della gestione di questo sistema che sì, già esiste, che viene rafforzato, di controllo delle frontiere delle persone, a società esterne del comparto della difesa e della sorveglianza. Insomma, spesso sono società che si occupano di entrambi gli aspetti e quindi lavorano sia con in ambito, insomma, della cosiddetta sicurezza interna che nell'ambito del militare. E in particolare le aree di mercato che sono più promettenti per questi grossi gruppi, spesso sono grosse società, però ci sono anche start-up di cui parleremo tra poco, in particolare israeliane che insomma si affacciano anche, si sono affacciate più recentemente sul mercato. Ecco, le aree più interessanti per questi attori che fanno un marketing aggressivo verso gli stati e un lobbying anche molto forte verso la Commissione Europea soprattutto, sono quelle dei sistemi biometrici. Quindi ci sono nuove norme per cui bisognerà sviluppare ancora di più le banche dati con la raccolta di dati biometrici, e quelli che un altro aspetto, quello che riguarda tutte le tecnologie di controllo e di sorveglianza di strutture e persone, per esempio di strutture detentive, quindi videosorveglianza e altri sistemi di identificazione, di controllo di chi sarà condotto e dovrà passare da queste procedure di frontiera che il patto introduce, che possono durare fino a 10 giorni in totale, e si realizzeranno all'interno di spazi specifici che sono nuovi spazi, centri di detenzione, spazi di detenzione e privazione della libertà lungo le frontiere, tendenzialmente sia esterne che spesso anche interne, la cui mappa ancora non abbiamo chiaro nemmeno per l'Italia. E quindi c'è questo ambito della sorveglianza di queste strutture, che non è solo fisica, mura, fili spinati, ma è tutto quello che riguarda sempre più una sorveglianza molto intrusiva nella vita delle persone che ci transiteranno anche per breve tempo, e le tecnologie predittive, quindi tutti quei sistemi di analisi dati, di macrodati, per esempio dei social media che usano dati personali e la cosiddetta analisi del rischio per identificare trend possibili, zone di arrivo, di afflusso maggiore o o raccogliere dati su persone in transito, specifiche su reti, mappare quindi con grandi sistemi. Forse una delle aziende più famose al mondo che fa anche questo è Palantir, ma ce ne sono tante altre, insomma, diciamo, usano i dati aperti disponibili su tutti noi online in grandissima parte, aggregandoli e creando delle mappe di spostamenti, insomma, spesso molto dettagliate su ogni persona. E per quanto riguarda poi un aspetto specifico che accennavi, che introduce questo regolamento sullo screening, sulle procedure, quindi controllo alle frontiere di chi entrerà nello spazio Schengen, c'è anche la possibilità che viene introdotta quindi a livello dei paesi europei e dei paesi affiliati parte dello spazio Schengen, come la Svizzera per esempio, la Norvegia e l'Islanda, confiscare i telefoni delle persone in transito, in ingresso considerato irregolare, non autorizzato, quindi senza un visto, nonostante ci sia magari la persona intenda presentare o manifesti una domanda di asilo, però prevale la condizione di irregolarità, diciamo, che, su cui si basa poi questo screening. E per una volta che i telefoni sono confiscati, le ipotesi sono due, di fatto. Una è di chiedere in modo consensuale alla persona di sbloccare il telefono per poter accedere, e l'altra ipotesi è invece di usare delle tecnologie che possano, in assenza di un codice di sblocco, accedere al telefono. Ci sono società come la israeliana Cellebrite, Magnet Forensic, che è una società canadese che fa questi sistemi, c'è una società svedese anche, e diciamo è un mercato fatto in cui ci sono pochi attori, e forse Cellebrite è quello dominante in qualche modo, non è l'unico, però si è affermato ed è già posizionato molto bene per ottenere potenzialmente nuovi contratti con le forze di, diciamo, gli apparati di controllo di frontiera, quindi la polizia di frontiera, che sia in Italia che sia in molti altri paesi. E finora erano pochi i paesi europei ad avere una base legale per la confisca dei telefoni in queste procedure, perché di fatto formalmente servirebbe un mandato di un giudice, e invece il patto, tra le varie cose che introduce, c'è anche questa possibilità, quindi di offrire una base legale a questa confisca, che crea un ulteriore regime di eccezione, perché mentre per un cittadino europeo comunque serve il mandato di un giudice, poi sappiamo che oggi, insomma, le leggi d'eccezione non sono l'eccezione, quindi in nome della sicurezza nazionale le pratiche vanno ben oltre quelle che, insomma, le norme del cosiddetto Stato di diritto, però

0: pubblici, i fondi pubblici per tutto questo comparto sono aumentati, l'industria della difesa e della sicurezza ne ha beneficiato con contratti da miliardi di euro e queste nuove misure, il patto europeo per l'immigrazione e poi la direttiva sui rimpatri cosiddetta, che è stata votata ieri, quindi il 18 giugno, dal Parlamento europeo e quindi a brevissimo entrerà in vigore, introducono tutto, diciamo, aumentano e offrono spazi ancora più grandi per l'industria della sicurezza nell'inserirsi e nel approfittare e guadagnare dall'ossessione securitaria del controllo delle frontiere.
1: Sì, grazie mille. Vabbè, ricordiamo che anche qualcuno, cioè non mi ricordo, credo sia il decreto flussi, comunque uno dei vari decreti e disegni di legge che sono caduti a pioggia l'anno scorso per quanto riguarda appunto la cosiddetta gestione dei flussi migratori, consentiva alle forze dell'ordine di prendere e aprire il telefono di una persona di cui non sapessero la nazionalità per come dire, ricavarne il documento eventuale per la deportazione. E già qua in Italia, quindi adesso in qualche modo questa cosa si cioè era come dire un'anticipazione di quelle che sarebbero arrivate come leggi stabilite dal patto europeo su migrazione e asilo e appunto poi invece Selbride ricordo che c'è stata una puntata almeno un anno fa a questi microfoni, in particolare la trasmissione Bello come una prigione che brucia, che entra un po' nello specifico di come funziona Selbride e di come funzioni anche in quanto a dati diciamo tecnici, cioè come riesca a sbloccare effettivamente i telefoni facendo sempre base a Tel Aviv in seguito a appunto la presa di coscienza di alcuni dell'utilizzo di questo software per sbloccare dei telefoni di compagni a cui erano stati sequestrati, quindi appunto per ritornare all'interno di dati un po' più tecnici, rimando a quella puntata lì. E proprio invece a proposito di quello che sta sempre più velocemente cambiando a livello europeo, si parla moltissimo di Eurodac, che esiste da moltissimo tempo, però è più o meno usato, più o meno ancora le persone vengono sicuramente catalogate, schematizzate all'interno di dati soprattutto che hanno a che fare con gli ingressi all'interno dei paesi, ma anche a che fare con problemi con le varie giustizie dei singoli paesi europei, però credo che adesso a partire da queste ultime svolte legislative sarà sempre più applicato. Se ci puoi un po' spiegare, se hai contezza di come questi database di fatto diventeranno interoperabili attraverso le varie nazioni, cioè in particolare attraverso le forze dell'ordine delle varie nazioni, come queste si baseranno sul supporto di anche ancora una volta agenzie private.
0: Sì, certo. E sicuramente appunto uno degli aspetti di cui accennavo prima è la crescita delle banche dati, delle database biometrici, della raccolta di dati biometrici di persone migranti lungo le frontiere esterne o interne dell'Unione Europea. E una delle novità introdotte dal patto è questo nuovo database Eurodac. Eurodac sostanzialmente nasce accompagna diciamo il regolamento di Dublino, quindi nasce come raccolta di impronte digitali e il cui obiettivo era in origine questo, o è stato finora questo, di identificare tramite l'impronta digitale il paese in cui una persona che si presentava a fare richiesta d'asilo era transitato, se fosse transitata la persona da un altro paese europeo. In qual caso, secondo il regolamento di Dublino, c'era un obbligo di fatto di rimandare la persona, trasferirla verso il primo paese di ingresso nell'Unione Europea. Questo era il meccanismo di redistribuzione. Oggi tutto questo viene rafforzato.

0: in qualche modo il regolamento di Dublino è superato, tra virgolette, dal patto, nel senso che si introduce un sistema di quote e di compensi economici che nella visione della Commissione europea che ha elaborato questo patto dovrebbe in qualche modo garantire un effetto simile, per quanto l'effetto del regolamento di Dublino sia stato ampiamente criticato nel corso degli ultimi decenni, ovvero ridistribuire le persone in modo equo, qualsiasi cosa questo voglia dire. Cosa cambia essenzialmente in Eurodac? È la quantità di informazioni raccolte, non più solo quindi le impronte digitali, ma una vera e propria profilazione, per cui ogni persona che sarà registrata in Eurodac, che comunque rimane legato alle richieste d'asilo, avrà una sua scheda personale con accanto alle impronte l'immagine facciale, altri dati biografici, fotografie dei documenti eventuali che la persona ha scansionati, e con la possibilità di arricchire ulteriormente con altri dati biometrici della persona. E quindi il database si espanderà molto, il che significa chiaramente anche dei costi maggiori associati, e dicono, la Commissione europea dice che è già pronto, di fatto è già stato allestito questo nuovo database Eurodac. Dietro a Eurodac, come agli altri database europei dell'Unione Europea che sono esclusivamente per persone migranti, questa sorta di apartheid digitale che l'Unione Europea ha creato negli ultimi perlomeno 15 anni in questo caso delle banche dati, dietro appunto a Eurodac e agli altri 6 database in cui ci sono solo dati, di fatto quasi solo dati di persone migranti non europee, c'è un'agenzia dell'Unione Europea che si chiama EULISA, che è l'agenzia che gestisce appunto le grandi piattaforme di dati europee, e EULISA ospita in qualche modo, gestisce proprio l'infrastruttura tecnica, i server, i centri direzionali, e anche gestisce i contratti con enti privati, perché non ha una capacità propria di sviluppo di queste tecnologie, non ha un centro di ricerca, anche se ha un settore di ricerca e sviluppo, ma di fatto è molto limitato rispetto alla dimensione di questi archivi digitali, che sono enormi, contengono miliardi di dati personali già accumulati nel corso degli anni e continuamente alimentati ad ogni attraversamento delle frontiere. Quindi per costruire queste banche dati EULISA si è rivolta, ha fatto dei grossi contratti con delle società private, ed qui è abbastanza interessante, possiamo accennare soprattutto a un contratto che è questo maxi contratto, credo se non sbaglio il più grande a livello delle agenzie dell'Unione Europea, ma uno dei contratti più grossi a livello europeo in questo settore, di 442 milioni di euro, firmato nel 2020, avviato nel 2021, per favorire questo progetto di cui parlavi, di interoperabilità. Interoperabilità sostanzialmente cosa significa? EULISA ha già questi 7 database, e nel 2018 l'Unione Europea ha deciso che per avere una informazione completa su ogni persona migrante che si trovava di fronte a un'autorità di frontiera, ma non solo, bisognava collegare queste banche dati, che hanno al proprio interno dati diversi: il rilascio dei visti, le domande d'asilo, gli attraversamenti della frontiera, la fedina penale, diciamo, quindi reati registrati e trasmessi dalle polizie, dalle autorità nazionali, dati sul terrorismo, dati biometrici molto anche avanzati, per esempio DNA ed altro, e tutto questo bisognava, doveva essere interconnesso in questo enorme sistema in cui di fatto la gente di fronte alla frontiera, semplicemente con una, acquisendo le informazioni che ha, che possono essere impronte, l'immagine del volto, piuttosto che un documento, quello che la persona dà o viene costretta a dare, dovrebbe avere accesso a un quadro complessivo di questa persona, se già è apparsa in queste banche dati. È un progetto enorme che è costato già centinaia di milioni di euro. Questo contratto è il più grosso è interessante vedere come dietro questo contratto, appunto gestito da Eulisa, ci sono sostanzialmente due società, una francese, Soprasteria, un gruppo molto grosso dell'IT, dell'informatica, una multinazionale, e un'altra, una multinazionale giapponese che si chiama NTT Data. E quindi possiamo dire, per esempio, in questo caso abbiamo parlato di legami con il comparto tecnologico israeliano, non sembrano a prima vista emergere, poi in realtà, andando a vedere quali sono alcune delle tecnologie che usano queste grosse società, Soprasteria, Entity Data, spesso sono componenti israeliane. Quindi di fatto formalmente c'è una società, nel caso di Soprasteria è una società europea, che potrebbe garantire quello che adesso è un po' un'ossessione, diciamo, a Bruxelles, cioè la sovranità digitale. In qualche modo si dice, c'è molto questo discorso negli ultimi mesi rispetto all'uso di tecnologie soprattutto statunitensi e ai problemi che questo può rappresentare nel nuovo scenario geopolitico, però di fatto anche dietro tecnologie che sembrano europee, per quanto problematiche, molto criticabili, spesso ci sono comunque, poi si basano su sistemi e componenti che sono progettate e prodotte in Israele e negli Stati Uniti molto spesso. E appunto Soprasteria, per esempio, è una delle cose interessanti che ha fatto, possiamo parlarne a lungo, ha vinto questo maxi contratto della polizia belga per creare il sistema digitale di sorveglianza della polizia in Belgio, e appoggiandosi, diciamo, ha portato nel contratto da 300 milioni di euro due società israeliane del comparto della sorveglianza, della videosorveglianza, soprattutto l'analisi dati, molto problematiche sotto il profilo della loro vicinanza al sistema militare israeliano e del loro ruolo nei territori occupati. E quindi in qualche modo emerge spesso dietro, come dietro poi tutti questi sistemi tecnologici, ci sono dei modelli di capitalismo tecnologico aggressivo che fanno riferimento anche, spesso inevitabilmente, visto come è strutturato il mercato, a attori statunitensi e israeliani. Chiaramente in Europa si usano meno strumentazioni russe e cinesi, per esempio, per motivi sostanzialmente geopolitici. E quindi sì, questo, diciamo, è uno degli aspetti, uno degli ambiti in cui emerge questa dipendenza poi di tutto questo grande meccanismo, questa macchina di deportazione e controllo da tecnologie fabbricate in Israele o fabbricate negli Stati Uniti. E abbiamo visto come sembra sempre più emergere come il modello per l'Unione Europea sia l'ICE negli Stati Uniti, con il suo diciamo apparato tecnologico mastodontico che costa miliardi di dollari all'anno.
1: Sì, insomma, con un po' quello che ci stai delineando, diciamo che la tecnologia, nel senso stretto della tecnologia come unica via del controllo totale, ecco, si sta sempre di più sviluppando, in cui, diciamo, l'apertura dei telefoni fa parte di uno dei tanti modi in cui si profilano le persone. Volevo, riguardo di quello che dicevamo prima, ricordare la vicenda agghiacciante di Ahmed Salem, che è stato di fatto detenuto e processato per 2,75 perché gli hanno preso in mano il telefono mentre stava andando appunto fare una richiesta asilo, e quindi questo tipo di, cioè, partendo venendo da una profiliazione di una persona su pure basi razziste, poi si usano una serie di strumenti tecnologici volti al controllo, alla detenzione e all'espulsione nel minor tempo possibile e in sincronia nel frattempo, diciamo, oliando bene i sistemi di aziende economiche israeliane, anche se non solo ovviamente. Rispetto a quello che ci dicevi su Eulisa, che appunto hai ben specificato il suo ruolo a livello europeo, ma anche come si interfaccia poi con altre aziende private, ti volevo chiedere se anche rispetto ad Europol e a Frontex se anche questi due attori secondo te punteranno a riformarsi in relazione appunto a questi cambi europei di legislatura, ma anche qual è la loro possibile presente e futura relazione con le aziende, con le società di sorveglianza israeliane?
0: Sì, sicuramente è un momento molto interessante per osservare Europol e Frontex, tra virgolette interessante nel senso che accanto abbiamo già delineato come è entrato in vigore il patto per le migrazioni 12 giugno, il 18 giugno è stato votato al Parlamento europeo questa nuova direttiva sui rimpatri che introduce tutta una serie anche di misure estremamente aggressive e molto criticate di detenzione, identificazione, rimpatrio e in qualche modo all'interno di questo, che poi se vogliamo in ogni paese si accompagna a misure nazionali, spesso in Italia abbiamo i vari decreti di sicurezza per esempio che hanno anche inserito norme sulla questione per esempio dei CPR e così via, all'interno per aggiungere un tassello a questo panorama, nei prossimi mesi, a partire da fine giugno a settembre, verranno presentati due pacchetti di riforme a livello dell'Unione Europea molto importanti e piuttosto grossi, una riforma di Europol, del mandato di Europol, e una di Frontex. E quella di Europol soprattutto credo sia interessante perché in qualche modo vuole imprimere un cambiamento più grosso all'agenzia, che è questa struttura di coordinamento delle polizie europee, però quello che è diventata Europol è di fatto una grande piattaforma di intelligence a cui le polizie si rivolgono trasferendo dati per avere delle analisi di fatto basate sempre su sistemi tecnologici, in parte in questo caso prodotti indoor, cioè in casa proprio da Europol, magari assemblando vari sistemi, ma in parte appaltati ad attori esterni, a società private. E la riforma di Europol che sarà presentata appunto a fine giugno mira a raddoppiare il budget dell'agenzia, quindi una crescita significativa, e ad aumentarne ancora di più le capacità di azione e di analisi dati, quindi di infrastruttura tecnologica, in qualche modo a renderla anche più indipendente dalle polizie nazionali per poter avviare delle procedure, cosa che invece è più difficile venga realizzata perché a livello nazionale chiaramente le polizie vogliono mantenere una sovranità sulla loro possibilità di avviare indagini e non cederla, però quello che è interessante è tutto l'apparato tecnologico. Negli anni sia Frontex che Europol hanno fatto ricorso ampiamente a attori privati per le proprie banche dati e per sistemi di sorveglianza che hanno utilizzato. Forse i casi più famosi sono per Europol l'uso per vari anni di Palantir, la società statunitense che oggi negli ultimi mesi è un po' sulle bocche di tutti, e Europol già dal 2014 ha provato a usare Palantir come proprio sistema, poi non ha funzionato la cosa e quindi questo contratto è stato abbandonato ormai da alcuni anni, e poi fa ricorso Europol a diverse altre servizi e tecnologie di diverse altre società. In qualche modo una cartina di tornasole del rapporto tra Europol ed industria sono questi Industry Days che organizza ogni anno e altri eventi in cui diciamo Europol chiede all'industria di, quindi a soggetti del comparto della sicurezza e della sorveglianza, di presentare le loro soluzioni tecnologiche su alcuni temi di interesse per Europol. Questo è molto interessante, si va dai droni a sistemi avanzati di biometrici, di intelligenza artificiale per analisi dati, di OSINT, che adesso appunto va molto di moda, open source intelligence, per appunto cercare informazioni su e strutturarle su dati disponibili online, soprattutto sui social media, ma non solo, nel cosiddetto dark web. E dentro queste Industry Days poi hanno fatto capolino chiaramente diverse società israeliane, e lo stesso discorso si può affrontare e vedere per Frontex, che ha una storia anche più lunga e ha un budget molto più alto, almeno 5 volte più alto di quello di Europol, che Europol siamo sui 250 milioni all'anno di euro, e Frontex si va oltre il miliardo di euro. E forse, ecco, se per Europol il caso più noto che è emerso da alcune inchieste giornalistiche è stato quello di Palantir, ma poi si può andare avanti su tante altre tecnologie di sorveglianza, per Frontex è quello dei droni, e in particolare i droni israeliani utilizzati per sorvegliare il Mediterraneo, prodotti, i droni Heron, dalla Israeli Aerospace Industry, un contratto ormai di diversi anni, che è il più grosso contratto firmato da Frontex da quando l'agenzia esiste, cioè più di 25 anni, e di fatto questi droni collaborano con i paesi europei e Frontex nell'identificare persone da respingere verso la Turchia, verso la Libia, verso la Tunisia, e non è comunque l'unico sistema. Un sistema meno noto, per esempio, è questo di analisi dati basata su dati satellitari e dati di posizione, tracciamento di imbarcazioni in remoto, che si chiama Windward, una società israeliana che ha anche un contratto più piccolo da diversi anni. E qui si inserisce, dico solo una battuta, che diciamo c'è una nuova fetta di mercato che riguarda la cosiddetta counter drone o counter drone surveillance, diciamo, cioè la difesa dai droni intrusivi. E questo si è aperto un grande mercato negli ultimi anni con la guerra in Ucraina e naturalmente poi con tutto con il genocidio in Palestina, di cui Israele sta approfittando. Dice: noi siamo preparati, abbiamo il know-how tecnico e sappiamo come gestire l'arrivo di droni che vogliono spiare, bombardare o fare altre cose. E quindi adesso la Commissione europea ha sviluppato in realtà un po' in modo discreto questa strategia per anche creare dei meccanismi europei per adottare sistemi anti-drone, basati sempre molto spesso su droni che usano l'intelligenza artificiale per individuarne e attaccarne altri. E qui Israele anche diciamo ha una posizione fortissima nel mercato globale, per cui già sta cercando di muoversi alcune società israeliane per attirare e ottenere contratti, per esempio da Frontex.
1: Ok, grazie mille di questa spiegazione. Diciamo che l'ultima domanda che viene un po' scontata dal discorso che hai fatto è come l'intelligenza artificiale, quanto l'intelligenza artificiale venga già usata e diciamo con quale livello di precisione e con che impatto nelle frontiere sia terrestre che marittime, perché appunto quello di cui ci accennavi, anche soprattutto rispetto alle frontiere marittime, ci dà un po' la cifra della possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare analisi screening veloci e soprattutto rispetto alle richieste di asilo, ma anche rispetto al controllo, no? Alla catalogazione degli esseri umani. E se ci sai già dire, nonostante immagino che le informazioni non siano tantissime, come funziona e anche lì quali siano un po' le componenti capitalistiche di, cioè, di capitale proprio investito e da quali aziende che provengono da quali stati, ecco.
0: Sì, sicuramente diciamo l'intelligenza artificiale è usata, sarà usata sempre di più in modo molto problematico, poco controllato. Diciamo a livello europeo la normativa che è stata discussa per anni, che è in fase di implementazione, è il cosiddetto AI Act, l'atto, la legge sull'intelligenza artificiale, che al di cui alcune componenti sono entrate in vigore, altri è una struttura molto complessa che insomma con tutta una serie di diciamo valutazioni del rischio in base al tipo di sistema, chi lo usa e il possibile impatto sulle persone. E però quello che è interessante dire è che di fatto uno degli aspetti che è stato diluito di più dall'inizio, da quando è stato presentato questa proposta di legge, alla sua adozione e a tutte le procedure di implementazione, è proprio diciamo i meccanismi di controllo e monitoraggio sull'uso da parte delle forze di polizia, soprattutto con la scusa chiaramente della sicurezza nazionale, che chiaramente ai confini si applica ormai in modo regolare, insomma, quindi il rischio terrorismo e tutto. E quindi lì diciamo l'uso di sistemi che basati o che utilizzano l'intelligenza artificiale per esempio appunto analizzare il rischio che una persona possa fare qualcosa, per esempio nelle banche dati ci saranno dei sistemi di intelligenza artificiale, la cosiddetto entry exit system che è appena entrato in vigore, di cui se attraversiamo gli aeroporti maggiori italiani troviamo traccia con questi chioschi per chi entra senza bisogno di un visto, una sorta di visto all'arrivo con una preregistrazione. Ecco, c'è un altro sistema che si chiama ETIAS, che diciamo per visti brevi da paesi che non hanno bisogno di diciamo di una procedura di visto Schengen, sono alcune decine di paesi nel mondo, bisogna preregistrarsi online come oggi facciamo noi se vogliamo andare negli Stati Uniti per esempio o nel Regno Unito. Si farà tra poco anche per venire in Europa, dentro, integrato in questo sistema, in questa banca dati ETIAS, c'è un sistema di analisi del rischio che dirà questa persona è a potenziale rischio di per esempio perché radicalizzazione, oppure di stare oltre il periodo del visto, quindi di diventare una persona migrante, di insediarsi, e sarà un sistema automatico che non è assolutamente possibile contestare poi per la persona, né tantomeno capire tendenzialmente per ora. Poi magari qualcuno vorrà farlo, ci sarà qualche strumento diciamo giuridico per provare a farlo, credo molto difficile. E un altro aspetto per esempio sul controllo delle persone alle frontiere riguarda tutti quei sistemi che anni fa erano emersi con alcuni progetti pilota finanziati dall'Unione Europea, per esempio di analisi dei sentimenti, analisi dell'espressione del volto per notare qualcosa sulle persone. Era un caso famoso, era emerso in un'inchiesta che avevamo fatto con diverse colleghe ormai 7-8 anni fa, era questa macchina, lie detection machine, cioè una macchina per identificare le bugie, che serviva, era stata sperimentata alla frontiera tra Ungheria e Serbia per vedere se la persona migrante in ingresso che presentava per esempio un documento, e la macchina faceva un'intervista e in base ai movimenti del volto diceva questa persona sta mentendo o meno, su dove, da dove arriva, dove sta andando, per quale motivazione, una serie di cose. Diciamo che era stata anche bollata da diversi ricercatori, informatici ed esperti come pseudoscienza. E io adesso, quindi questo progetto sembrava un po' caduto nel dimenticatoio. Ecco, con il nuovo patto per le migrazioni, con tutta l'apertura di nuovi spazi e mercati, non possiamo escludere che anche progetti così evidentemente controversi, insomma, in qualche modo, quella che si chiama polizia predittiva, vengano ripescati, con tutto l'aspetto centrale dell'intelligenza artificiale, che è, cioè, uno degli aspetti anche molto problematici, cioè che ci sono grandi margini di errore e che spesso sono delle scatole nere in cui non si può guardare dentro cosa c'è questi sistemi, e quindi contestarli per chi subisce una decisione avversa, che sia il rimpatrio, che sia il non ingresso, che sia la detenzione. E piuttosto che, come dicevi, la domanda di asilo, anche lì si apre un grande tema che riguarda anche, per esempio, l'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, che anche un po' sulla frontiera di suggerire, avviato negli ultimi anni alcuni progetti pilota per capire come si può, per esempio, identificare la lingua e quindi la provenienza di una persona utilizzando le AI nella domanda di asilo. Le applicazioni quindi sono veramente tante e dovremmo, insomma, seguirle e monitorarle.
1: Grazie mille, siamo, appunto, sei stato molto molto chiaro. Purtroppo la puntata volge al suo termine, ma sono sicura che faremo altre puntate di approfondimento con te man mano che usciranno informazioni sulle varie tecnologie che controllano esseri umani in genere, in movimento e alle frontiere. E se tu hai qualcosa da aggiungere, se no la puntata la chiudiamo qui, con un grande ringraziamento alla tua partecipazione.
0: Grazie, grazie mille, e ci risentiamo, sicuramente ci sarà da aggiornarci e continuare a capire perlomeno cosa sta succedendo attorno a noi con tutte queste nuove normative.
1: Dai, grazie davvero degli approfondimenti e a prestissimo.
0: A presto.

Sono le 16.05, è venerdì ed è pronta la nuova puntata di Aria, la trasmissione che manda le dediche musicali e contenuti e notizie dal mondo del carcere all'interno soprattutto delle vallette di Torino. Se volete mandarci una dedica, potete farlo al numero WhatsApp 353 363 5571, e per scaldare i motori adesso vi mettiamo una canzone di Bad Bunny e poi vi racconteremo un po' quello che proveremo a dirvi durante questa puntata tra una dedica e l'altra. Quindi buon ascolto e intanto salutiamo tutte le persone che ci stanno all'ascolto sia dentro che fuori le galere.

0: E torniamo subito in onda per l'inizio di questa nuova puntata di Aria, che ricordiamo di dediche per tutte le persone private della libertà, che sia dentro il carcere delle Vallette, dentro al CPR di Corso Brunelleschi, al minorile Ferrantaporti, o che si trovano nelle proprie case, che diventano galere quando dobbiamo scontare i domiciliari. Inizierei con la prima dedica.
1: Sì, prima di lanciare la prima dedica della puntata, volevamo darvi due punti su di quello che, di cui parleremo durante la puntata. E il primo saranno questa carrellata di presidi in solidarietà sotto alcune carceri, di cui dopo vi racconteremo, in solidarietà ai prigionieri palestinesi. E questo sarà il primo punto. Poi una nuova approvazione di nuove norme all'interno del DL sicurezza, che vanno ancora una volta a stringere la vite intorno alla libertà di tutti e tutte noi, e poi un po' di quello che succede all'interno delle carceri, le proteste, le rivolte individuali e collettive che animano le carceri italiane di questo caldo periodo. E quindi possiamo adesso lanciare la prima dedica della puntata. La prima dedica ci arriva da Mariolino, che fa un grande saluto a Jack e Alex. La sua dedica è di Sfera e Basta, BRNBQ. Non so come si pronunci questa cosa, ma l'ascoltiamo.

Questa era la dedica di Mariolino per Jack e Alex, speriamo siate riusciti ad ascoltarla. La prossima dedica invece è per Andrea da parte di Nunzia, che ti saluta tanto e ti manda questa canzone. Speriamo sia quella giusta, perché Nunzia ci aveva chiesto quella di Savino, però con questo titolo abbiamo trovato soltanto questa, che è Una volta sola di Mr. Hyde e Andrea Sannino. E speriamo, Andrea, tu riesca ad ascoltarla.

Questa era la dedica di Nunzia per Andrea, speriamo sia arrivata. E adesso andiamo avanti con la prossima dedica delle mamme in piazza per la libertà di dissenso, che vi mandano un forte abbraccio dalle mamme, e come canzone mandano Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlame.

0: È stato uno stacco veloce. Questa era la dedica delle mamme in piazza per la libertà di dissenso, per tutte e tutti voi. Adesso proviamo a raccontarvi un po' cosa è successo in quest'ultima settimana.
1: Sì, e nell'ultima settimana due notizie che abbiamo provato un po' a mettere insieme, perché la forma di protesta era la medesima, e cioè a Vercelli questa settimana un ragazzo è salito sul tetto del carcere della casa circondariale di Vercelli, è rimasto sopra il tetto per 6 ore, dalle 16 alle 22, provando ad avere un confronto con la polizia sotto. E naturalmente dai giornali viene solo riportata la notizia di questa persona e del suo atto, ma senza parlare del perché questa persona ha attuato questa protesta. Naturalmente possiamo sempre immaginare che le condizioni la vita all'interno del carcere è sempre più dura e fa sempre schifo. Naturalmente d'estate tutti i problemi che durante l'anno sono già invivibili diventano ancora più insopportabili da gestire, e quindi noi riportiamo questa notizia per far sì che questi momenti di lotta e di rabbia non rimangano chiuse all'interno di quelle mura, ma che in qualche modo possano uscire e essere veicolate. Questo appunto è successo al carcere di Vercelli in Piemonte, ma un altro caso simile è successo al Marassi a Genova. Un altro ragazzo è salito sopra il tetto, stavolta in modo un po' più rabbioso, nel senso che alla vista della polizia sotto ha iniziato a scagliare pietre giù dal tetto per ribellarsi a quanto succede all'interno di quel carcere. Il Marassi non è nuovo di questi atti di protesta, ci ricordiamo anche l'anno scorso di una grossa rivolta accaduta sempre nel periodo estivo. E tra l'altro, già che parliamo del carcere di Marassi, noi rilanciamo anche il presidio in solidarietà che ci sarà sotto quelle mura sabato 18 alle ore 10. Ci sarà un momento solidale sotto quelle galere per provare a rompere il muro di isolamento che divide il dentro con il fuori. E noi, prima di mettere il prossimo pezzo, avendo nel cuore e nella testa questi due ragazzi che hanno deciso di provare a salire sopra quelle maledette mura per urlare la propria rabbia, leggiamo le parole che scrivono sulla locandina i compagni e le compagne di Genova per il saluto, ricordando anche i 25 anni del G8 di Genova del luglio 2001. È inutile che

0: E questa era Liberi di Baby Gang, la nostra dedica dalla redazione dopo le notizie di queste proteste in queste due carceri, una in Piemonte e l'altra a Genova, al Marassi. E prima di continuare vorremmo di nuovo ricordare i nostri contatti per mandare dediche e messaggini durante la puntata. Lo potete fare al numero 353 363 5571 per le dediche, e invece per chi sta fuori in giro e trova sbirri, controllori o posti di blocco per la città di Torino, ce lo può segnalare al numero 346 667 3263. Questi erano i nostri contatti e andiamo avanti con le prossime dediche.
1: La prossima dedica, Francesco, è per te. Sappiamo che sei all'ascolto e da parte di tua mamma Silvana. Te la facciamo sentire subito.
2: Ciao a tutti, ragazzi. Spero che state bene. Mando questa dedica, questa bella canzone a mio figlio Francesco, che un pochino questi giorni ha perso la pazienza perché vorrebbe venire a casa. Ma io gli ho garantito che a breve verrà, quindi è solo questione di tempo. Tutto passa, caro Francesco, e presto tornerai a casa. Continua così, perché ho visto che va molto bene e vedrai che tutto si aggiusterà. Riguardo tutte le persone che sono dentro alle carceri, queste carceri sicuramente dovranno chiudere per far posto a dei centri di comunità riabilitative, perché io questo che mi auguro, anche perché non sono con i castighi, con le violenze che si risolvono i problemi. Spero che presto tutte le carceri del mondo diventino comunità riabilitative e che ognuno di noi possa avere la felicità che merita, ecco, perché dietro alle persone che sono in carcere oppure nelle comunità ci sono anche persone che soffrono, come le famiglie, le mamme, i papà, i padri, insomma, tutte le famiglie. Un abbraccio a tutti e salutami anche gli educatori.

0: caro Francesco, e su con la vita, perché tutto passa, ricordatelo, importante è sapersi comportare bene, e tu ho visto che stai comportandoti veramente bene, vai avanti così e presto tutte queste sofferenze finiranno, va bene? Un abbraccio da papà, da mamma e da Damiano e da tutti quelli che ti vogliono bene, lo zio Raffaele, la zia Giovanna e tutti quanti. Ciao, a presto caro, un abbraccio. Fai le videochiamate, mi raccomando, perché solo con le telefonate. Adesso c'è internet che non funziona bene, ma appena potrai, spero che la farai questa videochiamata, va bene? Ciao, un caro abbraccio, ci sentiamo più tardi.
1: E con questa dedica Silvana parla appunto di un problema che abbiamo già portato più volte a questi microfoni, la difficoltà e la sofferenza che provoca il carcere non solo alle persone detenute ma a tutti i familiari e ai cari che sono fuori. E più avanti un'altra dedica parlerà di questo argomento, portando grande rabbia rispetto a quello che accade ai colloqui alle Vallette. Però Francesco, per te la dedica è Follow Me di Andrea e Matteo Bocelli.

0: Questa era la dedica per te, Francesco, da parte di tua mamma Silvana. E adesso facciamo ascoltare invece la tua risposta a questa dedica. Quindi Silvana, speriamo tu riesca ad ascoltarla. E Francesco ti manda questo audio.
1: Ciao a tutti quanti di Radio Aria, Radio Blackout. Io sono Francesco, H Fuechi, F-U-E-K-Y. Saluto mia mamma Silvana, mio padre Antonino, mio fratello Damiano. E questa è la canzone dedicata a loro. Spero tanto che mio fratello Damiano si riprenda da questa brutta malattia che è venuta. Con questa canzone voglio trasmettere qualcosa alla mia famiglia. Saluto papà, la scorsa volta la mamma, adesso papà. Ciao. Ciao a tutti.
0: E infatti la canzone che manda è Lettera a mio padre di Il 3.
2: Ciao qui. Quando non ci sei è come se ci mancasse qualcosa. Io sono orgoglioso in maniera enorme di quello che stai facendo e di quello che farai. Sono sicuro che farai molto, molto di più. Ti volevo ringraziare perché ci stai regalando. Scusa. Ci stai regalando una maturità bellissima. Niente, ti voglio dire che ti voglio bene e che il nostro rapporto fortunatamente è il migliore del mondo. È meglio di così, non poteva. Ti volevo dire questo e niente, ti abbraccio, ti voglio bene.
3: Vorrei che la tua voce rimbombasse dentro me, ogni qualvolta mi sentissi abbandonato e se dovessi perdere la rotta tu sussurrami, ti vedrò scendere dal cielo come fulmini. Vorrei che il tempo non fosse bugiardo, vorrei che tu fossi per sempre, ma so che non ti avrò sempre al mio fianco. Vorrei spiegarti che mi hai dato il coraggio e mi hai fatto uomo da quando mi hai detto cresci, io me ne sto.

0: che sia come te. Ti amo pa, spero che tu mi possa credere.
1: Guido, io non so dirti l'emozione, la contentezza, non riesco quasi a parlare. Mi è venuto in mente la vicenda dall'inizio, mi è passata davanti e è un'emozione enorme. Dirti che sono orgoglioso di te è niente, è zero, non rende me, onestamente, l'idea, non lo so. Non riesco a paragonarlo, è un'emozione, una contentezza, una cosa al di fuori del mondo. Penso forse la più grande gioia della mia vita, ti dico la verità, perché oltretutto tu hai voluto che noi fossimo partecipi sempre e noi sempre lo saremo, fino a quando Dio ci dà la possibilità di partecipare, vedo? Ti voglio bene, ti abbraccio.
0: Perché mi hai avuto così tardi? Penso a godermi tutti questi attimi e mi spavento se penso ai tuoi anni. Sembrano troppi, troppo tanti, ma non

0: che sia come te. Ti amo pa, spero che tu mi possa credere.
1: Questa era la dedica di Francesco per tutta la sua famiglia, in particolare per il suo papà. Adesso andiamo avanti con...
2: Sì, andiamo avanti parlando ancora di solidarietà e di riflettori accesi sulle carceri, perché appunto sabato 18 luglio ci sarà un'iniziativa nazionale, possiamo dire, che riguarderà alcune carceri italiane. L'iniziativa si chiama Colpevoli di Palestina, sono e saranno dei presidi davanti alle carceri di Rossano, Calabro, Melfi, Sassari, Terni e Ferrara, dove sono rinchiusi dei palestinesi accusati appunto di aver alimentato e denunciato lo Stato di Israele in Italia, sostenendo le mobilitazioni, partecipando alle mobilitazioni in solidarietà al popolo palestinese. Ci saranno questi presidi in loro solidarietà sotto le carceri dove sono appunto imprigionati, e ne approfittiamo per dire che sotto alcune carceri in cui andranno ci sono ancora dei compagni rinchiusi che hanno lottato e continuano a lottare contro questo sistema assassino in cui tutti e tutte siamo costretti e costrette a vivere. E parliamo di Terni, dove ci sta in questo momento Juan e ancora Tony. No, scusate, è ancora Pietro, un compagno che uno degli ultimi compagni che è rimasto all'interno delle carceri dopo l'operazione del 16 giugno a Roma. Pietro è accusato di terrorismo della parola, questo nuovo reato cui stanno usando sempre di più in questo ultimo periodo, semplicemente per dopo una perquisizione gli hanno trovato degli opuscoli di propaganda anarchica all'interno di casa sua. Questo è bastato per far sì che le porte del carcere per lui si aprissero. Noi naturalmente portiamo tutta la nostra solidarietà, provando a fare un tentativo di unire le lotte, perché il nemico è sempre lo stesso ed è lo Stato, che sia lo Stato italiano o quello di Israele. Sono stati che sono complici dei genocidi, del genocidio del popolo palestinese e non solo, ma di alimentare la guerra esterna e interna nei propri dove hanno il potere di poter esercitare questa violenza. Quindi noi rilanciamo questi presidi, ridiciamo sabato 18 luglio a Rossano, Calabro, Melfi, Sassari, Terni e Ferrara. Anche a Sassari, mi stavo dimenticando, anche a Sassari, dove ci stanno i compagni, dove ci sta Alfredo in questo momento e dove tantissime persone sono rinchiuse all'interno della tortura del 41 bis. Il nostro saluto e la nostra rabbia, il nostro cuore va a tutti e tutte loro, e questo pezzo parte dalla redazione e ve lo dedichiamo.
3: Wir kommen in Schwarz, Dicker, mit paar Liter Ethanol. Keine Liebe für den Staat, siamo tutti Antifa.

0: E questo era Siamo Tutti Antifa di Desert Star, la nostra dedica dopo appunto la carrellata di presidi di solidarietà che ci saranno questo sabato sotto alcune carceri in Italia per i prigionieri palestinesi in Italia accusati e solo colpevoli di aver portato solidarietà e aver lottato al fianco del popolo palestinese contro lo Stato di Israele e del genocidio che ha portato avanti. Intanto ne approfittiamo ancora una volta per salutare i nostri compagni, da Juan a Pietro ad Alfredo, che queste parole possano in qualche modo rimbalzare ed arrivare a tutti e tutte loro. E già che ci siamo, vorremmo anche condividere con voi l'indirizzo di Pietro, se casomai qualcuno gli volesse scrivere una semplice lettera, può alimentare la solidarietà, può far sì che quelle mura scricchiolino un po' e le persone si sentano un po' meno sole. E si chiama Pietro Rossetti, casa circondariale di Terni, strada delle Campore 32 0500, Terni. Questo era l'indirizzo. E nulla, dopo queste notizie di quello che succede sotto e fuori le carceri, andiamo avanti con la musica e con la prossima dedica che ci arriva.
1: Questa dedica è per una persona che è rinchiusa nel carcere di Cuneo. Mandiamo l'audio.
2: Dedico tanti auguri per i 30 anni di compleanno a mio figlio Domenico da mamma Paola. Ciao, un bacio. E l'augurio che il più presto possibile possiamo ritornare assieme.
1: Questo era l'augurio di buon compleanno per Domenico, che si trova nel carcere di Cuneo. E la canzone che sua mamma gli dedica è Joliet, l'ultima poesia.

0: E questi erano i Colle del Fomento con il cielo su Roma. E andiamo, prima di andare avanti, ridiciamo i nostri contatti se volete provare a scriverci durante la puntata o anche in settimana per mandarci una dedica, un pensiero per le persone che stanno rinchiuse all'interno del carcere per il prossimo venerdì, per la prossima puntata. Lo potete fare al numero 353 363 5571. E questo era il nostro contatto e possiamo passare alla prossima dedica. Questa dedica ci arriva da Abdul, che manda un saluto a Saimir e Giovanni e ci manda questo pezzo classico, un classicone di Fabrizio De André.
1: Se parte, non mi va.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali.

0: E questa era la dedica di Abdul da parte per Saimir e Giovanni. Speriamo che siate riusciti a sentirla.
1: Adesso invece volevamo raccontarvi un po' di questo ennesimo decreto che va a nutrire ancora di più il pacchetto sicurezza, di cui abbiamo già parlato tantissime volte durante questa trasmissione. Come ogni volta si parte dal caso mediatico, quindi come probabilmente avrete sentito in questi giorni non si parla d'altro del caso del gioielliere Mario Roggero, che aveva sparato uccidendo due rapinatori della sua gioielleria nel 2021. Ovviamente il governo prende lo spunto da questo episodio, cavalca l'onda mediatica di questo episodio per approvare tutta una serie di nuove norme che andranno a rimpolpare il decreto sicurezza, tra cui la prima è l'abolizione del risarcimento del danno a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa. Le altre novità sono che il questore potrà disporre l'avviso orale e vietare ai soggetti coinvolti di radunarsi nuovamente con uno o più componenti dello stesso gruppo, quindi va ad ampliare quello che è il divieto di incontro, anche nel applicandola anche se nei 5 anni precedenti la persona era già stata destinataria di misure di prevenzione e di provvedimenti per la sicurezza urbana. Viene aggiunta l'identificazione e il trattenimento nelle aree affollate, quindi il fermo preventivo viene ampliato anche ai minorenni. C'è un provvedimento che amplia la procedura accelerata per la liberazione degli immobili occupati arbitrariamente, quindi per sgomberare più velocemente gli spazi occupati. In merito a questo vogliamo ricordare che lo spazio Mescal Squat di Torino è stato minacciato di sgombero, quindi ricordiamo di tenere occhi e orecchie aperte su quello che succede a Collegno. Tornando al DDL, viene anche ampliato l'arresto in flagranza differita per i danneggiamenti di gruppo, quindi se un danneggiamento viene fatto da almeno 5 persone si potrà procedere con l'arresto in flagranza differita utilizzando immagini e video acquisiti dopo gli episodi. Queste un po' tutte le nuove misure che vanno ad ampliare appunto il pacchetto sicurezza, che continua a limitare sempre di più la libertà di movimento all'interno delle strade e che contribuisce a riempire sempre di più le carceri.
0: Sì, e se proviamo a tirare un filo di conduttore tra i presidi che parlavamo prima, in solidarietà alle persone che hanno lottato per il popolo palestinese durante questo ultimo anno di lotta che ha visto le mobilitazioni per la Palestina riempire le strade, bloccare le arterie principali del paese, questa è una risposta sempre più incisiva dello Stato per giocare d'anticipo per i prossimi momenti che potenziali che ci potranno essere di lotta per le strade, tutti questi nuovi decreti, queste nuove leggi fanno sì che diventi sempre più difficile e la polizia ha sempre più potere su il poter fermare le persone, anche se di fatto non hanno compiuto nulla, ma semplicemente magari su una profilazione che fanno gli sbirri sulle persone che possono arrivare a una punta, a un concentramento di un corteo o a un presidio, oppure a una protesta spontanea.
1: Sì, tutto questo non deve semplicemente preoccuparci, ma speriamo che alimenti l'odio verso chi queste leggi le fa, verso le guardie che fanno sì che queste leggi possano essere applicate e che quindi sia un modo ancora per aumentare ancora di più la rabbia da portare all'interno delle strade e condividere l'odio per le persone in divisa.
0: Ma non passa neanche tanto tempo tra una legge che dà più spazio e di manovra agli sbirri, che saltano fuori ogni tanto qualche notizia che svelano, se ce ne fosse ancora bisogno, di quanto le guardie siano merde, cioè che l'ultimo caso esce fuori durante le prime udienze contro una guardia che pare, cioè che ha sparato il 10 febbraio 2021 2023 a Rashid Nachad, spero di averlo letto giusto, un 32enne che è stato ucciso da una guardia con un fucile da caccia. Pare che dalle udienze fatte l'avvocato ha dichiarato, il legale dei familiari di Rashid hanno dichiarato che hanno trovato questa chat nei telefoni degli sbirri, dove la chat si chiamava Caccia al Marocchino e pare si organizzassero per andare nei boschi vicino a Varese, se non sbaglio, per appunto andare a cercare le persone, provare a fargli della violenza, addirittura a spararle, a cacciarle. Questo è la follia e la violenza che questi personaggi portano per le strade. E questo governo, così come tanti altri, ma questo qua ci ha dato un bel colpo in più per lasciare spazio a questi pezzi di merda di poter viaggiare liberi per le strade come meglio credono. Sicuramente si sentiranno protetti dallo Stato in questo momento. Quindi, se ci fosse ancora qualche dubbio, sappiamo perfettamente che non c'è, questa gente non ha nessun tipo di dignità, che la divisa non ha nessun tipo di dignità e soprattutto non difende la popolazione, ma difende semplicemente lo status quo vigente, difende lo Stato e i suoi privilegi e chi si arricchisce grazie ai privilegi dello Stato. Contro tutto questo ci va tutto il nostro odio e portiamo solidarietà e vicinanza alla famiglia di Rashid e alla famiglia di tutte le famiglie che hanno avuto una vittima da parte di queste guardie di merda. Quindi questo pezzo va a tutti e tutte voi a Kabul.

0: Andiamo avanti con la prossima dedica che, come vi anticipavamo, porta la rabbia delle persone che si ritrovano ad aspettare per entrare ai colloqui fuori dal carcere delle Vallette.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao anche alle ragazze di Radio Blackout che come sempre ringrazio per questa possibilità e come tutti i venerdì io mando la mia dedica a Ilias che spero ci stia ascoltando ma ogni tanto si dimentica quindi non lo so se è qui con noi e ti mando questa canzone che non penso tu conosca però te ne ho parlato io, la trovo una canzone molto dolce quindi spero che possa essere una carezza per te lì dentro. E ti mando un grande bacio, Ili, e mando anche un grande saluto ad Ahmed e un abbraccio a tutte le persone che con questo caldo si trovano a vivere quell'inferno. E colgo anche l'occasione per portare un po' della mia rabbia oggi, perché sono sempre più scioccata e incazzata da quello che succede lì dentro. Tutte le volte che passo quel muro, chiaramente da visitatrice, succede qualcosa di brutto e succede qualcosa di violento ed è una violenza istituzionale gravissima che secondo me si respira su tutti i livelli, c'è la violenza di genere, la violenza istituzionale, la violenza linguistica, la violenza verbale e secondo me è una situazione che è diventata inaccettabile. È inaccettabile sentire una guardia che dà dell'aiettatrice a una madre preoccupata per il figlio che vive in carcere. È inaccettabile sentire che questa guardia si permette anche di dire che noi stiamo vivendo un periodo negativo della vita, come se ce lo dovessero ricordare loro quello che stiamo vivendo. E trovo inaccettabile che le guardie dicano "vi mangio in testa" ai visitatori. Ci sono veramente tante cose da dire e è tutto molto grave, non mi metto qua a raccontare nel dettaglio, però insomma cerco un po' di alimentare questa rabbia collettiva perché secondo me è l'unico modo che abbiamo affinché le cose possano cambiare e per immaginare un mondo senza carceri. E quindi mando veramente un grande saluto anche a chi vive il carcere da fuori, noi da liberi, che poi liberi non siamo, però insomma il carcere si vive anche fuori. Però il carcere se lo vivono anche le guardie in qualche modo, quindi vabbè, niente, quindi mando un grande saluto, mando tanta solidarietà a tutte le persone recluse. Un bacio. Bruci.

0: Anche questa puntata finisce qua, raga, tenete duro nonostante il caldo, nonostante tutto, mi raccomando.
1: Sì, noi ci uniamo a Zaid, vi mandiamo un grande abbraccio e tenete botta in questo caldo. Come è stato detto qualche puntata fa, questo caldo non viene per caso.

0: e sappiamo benissimo che i nostri nemici, quelli che sfruttano, quelli che godono su questo sistema, quelli che si fanno i soldi su questo sistema, stanno con l'aria condizionata ai piani alti, al fresco, mentre fuori la gente sta in sbatta per strada, dentro una cella o dentro un CPR o a un lavoro che lo sfrutta. Quindi raga, facciamoci forza, aiutiamoci a vicenda, vi mandiamo un forte abbraccio e fuoco alle galere, libertà per tutti e tutte.
1: Che delle galere restino solo macerie.

questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai.

0: questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: E un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo. Questo è il giornale Malandrino in edizione di piena estate. Siamo già a metà di luglio e siamo qui immersi nell'acquarium di Radio Blackout. Nella regia con me c'è Giovanni, che è qui al microfono.
2: Buongiorno raga.
1: Ci siamo, stiamo per partire con questa puntata. Abbiamo prima un collegamento con Tobia, che continua lo storico anarchico Tobia Imperato, che continua la vicenda che riguarda la rivoluzione spagnola di 90 anni fa, il 19 di giugno. Di luglio del 1936 cominciava la rivolta popolare a Barcellona, a Madrid e tutto il resto della Spagna contro i generali golpisti che si volevano prendere tutto il potere nella migliore tradizione, eccetera, riportare appunto una situazione di dittatura, cosa che poi purtroppo riuscirono a fare. Però nel frattempo ci fu una rivoluzione che fu stroncata non solo dal franchismo, ma anche dall'attacco proditorio alle spalle dei comunisti stalinisti, che avrebbero fatto qualunque cosa contro la rivoluzione e lo fecero, non evitando naturalmente di assassini, deportazioni, massacri e roba del genere, infamie varie, eccetera. Quindi si parlerà di questa rivoluzione, dei suoi protagonisti e dei suoi nemici. In particolare questa volta continueremo a parlare delle battaglie che hanno portato avanti i volontari anarchici italiani sul fronte di Aragona nei primi mesi della rivoluzione, finché arriva il decreto di militarizzazione di tutto di tutti i combattenti, militarizzazione forzata di tutti i combattenti della Repubblica contro il fascismo. E quindi a questo punto molti anarchici si toglieranno, perché erano volontari ma andavano a combattere, a rischiare la vita per una rivoluzione, non certo per una guerra, per instaurare la democrazia e contro il fascismo e basta. No, ma ci voleva di più. Problema che si riporrà in termini magari non così forti, ma con dei termini simili anche nella Seconda Guerra Mondiale, con la guerra di resistenza. Allora, dopo questa cosa ci sarà musica di tipo elettronico, no? Se, dico giusto,
2: sì,
1: Giovanni?
2: Sì, musica elettronica.
1: Elettronica.
2: Meno presa male delle altre volte, che non è stata molto apprezzata.
1: Ah, vabbè.
2: Sì, un pochino più.
1: Lo intentamos. E poi avremo un altro collegamento, perché c'è un'altra vicenda da ricordare, che è quella, i 25 anni del G8 di Genova, il massacro del G8 di Genova. Ricordiamo la caserma Diaz, ricordiamo il massacro di Carlo Giuliani, ricordiamo tutte le infamie che sono state dette su di lui, sui Black Bloc, eccetera eccetera. C'è parecchio da dire, c'è veramente molto, e per questo abbiamo un collegamento con Parigi, con un compagno che ha partecipato al G8 in quell'occasione, e che magari ci può dire qualcosa di interessante oltre alle nostre osservazioni qui dallo studio. E questi sono i due principali interventi. Poi naturalmente si parlerà di cosa fa il Corocchio, che domani sarà al Balloon, nonostante il picco di calura estremo, con i suoi canti anarchici, al di là delle temperature. E poi domenica prossima sarà all'incontro fatto dagli anarchici della Biblioteca degli Embriaci, di un gruppo degli anarchici della Biblioteca degli Embriaci, che si troveranno appunto a Genova, in pieno centro, per ricordare appunto le vicende del G8, dopo che si è svolta la kermesse delle ex tute bianche, che si deve svolgere alla fine di questa settimana. Quindi ci prepariamo a ogni genere di infamia, come all'epoca, no? O di tentativo di recupero, soprattutto di riscrivere la storia, di fare la neostoria, come si fa la neolingua. Adesso sono cose che vanno molto di moda, adesso Orwell è più che mai di moda. Quindi adesso partiamo con Giovanni, partirà con la musica, e poi faremo il primo collegamento con Tobia Imperato sulla Rivoluzione Spagnola.

0: Pronto, pronto? Ci senti?
1: Sì.
0: Ciao, ciao, ciao Tobia, buongiorno a te. Riprendiamo il collegamento che avevamo iniziato venerdì scorso per i 90 anni della rivoluzione in Spagna e parlavamo appunto dei volontari italiani che vanno a combattere con le colonne anarchiche sul fronte di Aragona. E avevamo iniziato a parlare appunto di questo gruppo, questo primo gruppo in assoluto tirato su da Berneri, Ceri e altri che va a combattere nella zona di vicino a Huesca, ecco, nella zona fra Huesca e Saragozza, a Vicienne, ecco, e loro, era il loro diciamo campo base, ecco. E, eravamo arrivati alla battaglia di Monte Pelato, mi sembra, giusto? Quando sì, sono sì. Appena arrivati sul fronte, perché è il 28 di agosto del 1936.
1: E quindi subito dopo la sollevazione c'è il golpe militare il 19 e 18 luglio, il 19 c'è l'insurrezione popolare e quindi poco più di un mese dopo i primi anarchici italiani sono già a combattere al fronte.
0: Sì.
1: Questo abbiamo già parlato l'altra volta della battaglia di Monte Pelato, che praticamente è l'unica vittoria che hanno avuto, anche se è stata una vittoria difensiva,
0: sì.
1: Nel senso che sono stati attaccati e si sono difesi e hanno avuto diverse perdite, tra cui più importanti appunto sono il comandante repubblicano Mario Angeloni, poi c'erano diversi anarchici tipo Fosco Falaschi, che era un anarchico perugino, umbro, però lui è sempre vissuto in Argentina, in Italia era poco conosciuto, ma nel movimento anarchico argentino era molto conosciuto. Era...
0: è andata via la voce.
2: Tobia, ci senti?
1: Combattere con gli italiani invece che con...
0: era andata via la volta
1: i suoi compagni argentini.
0: Eravamo
1: poi c'era
0: a
1: Centrone, per esempio, che era una della giunata dei refrattari, un galeaniano che decide anche lui di venire ed era anche anziano. Mi ricordo che c'era Girelli, che è un vecchio compagno che è morto a più di 90 anni e diceva che era caduto vicino a lui perché si sporgeva troppo dalla trincea per sparare e fino a che ha ricevuto, e lui diceva, raccontava a Girelli, voglio vederli da vicino questi fetenti, però purtroppo si è preso una pallottola in fronte. Quindi è stato un momento importante perché hanno vinto, però hanno avuto anche appunto una decina di perdite e questa è stata la prima battaglia che appunto ha fatto aumentare il prestigio. Difatti dice Tommasino che gli spagnoli dicevano vosotros italianos tenéis cocones, perché avevano appunto resistito a un attacco molto superiore alle forze che avevano gli italiani, però si erano appunto trincerati bene. Io ho avuto l'occasione con Claudio Venza e quindi c'era Bitti, un compagno che adesso è morto chiaramente, che era nella colonna italiana, e di andare proprio sul luogo dove di Monte Pelato, dove c'è stata questa battaglia, abbiamo trovato ancora delle piazzuole di mitragliatrici col trinceramento in pietra fatto in tondo, quindi hanno organizzato molto bene la difesa e quindi i fascisti hanno dovuto ritirarsi. Poi ci sono state altre diverse battaglie, la più importante che è stata una battaglia di attacco è stata appunto la battaglia di Almudévar. La battaglia di Almudévar è una battaglia di offensiva, cioè decidono di attaccare Almudévar, l'avevo già detto l'altra volta ma lo ripeto per chi non avesse sentito, che Monte Pelato interrompeva la strada che congiungeva Saragozza alla Francia e quindi era in mezzo tra i due paesi di Huesca e di Almudévar. Quindi il primo attacco è verso Almudévar e gli anarchici, cioè la colonna italiana, che non erano solo anarchici, comunque partono all'attacco, arrivano alle prime case del paese, quando però cessa completamente la copertura, era stata promessa una copertura aerea dell'aviazione e non viene per problemi, non lo so.
0: Sì, Canzi dice che arriva un aereo. Canzi dice che
1: non vengono supportati.
0: Sì? Canzi dice che arriva un aereo, ma che se ne va subito, quindi
1: sì,
0: cioè,
1: sì, insomma,
0: praticamente non
1: vengono
0: abbandonati aereo.
1: Le munizioni, soprattutto l'artiglieria, avevano pochissime munizioni e dopo l'inizio dell'attacco i cannoni che avevano non avevano più munizioni per sostenere l'attacco, e quindi fu un disastro. Però come dicevano i compagni, se l'offensiva non aveva avuto perdite, invece la ritirata, poi quando non potevano più resistere, fa cadere diversi compagni, sì. E quindi anche questo è stato
0: uno dei motivi
1: che poi causerà anche la fine della colonna, ne parliamo più avanti. L'altra battaglia importante sono quelle sul Caracal di Apies o di Huesca, e lì arrivano anche lì fino quasi a Huesca e si occupano, mi sembra, il cimitero, diceva infatti Vindice, che alcuni, tra l'altro non solo gli italiani ma anche delle colonne anarchiche spagnole, mi sembra fossero los Aguiluchos della FAI che erano lì insieme a loro, occupano il cimitero di Huesca, però anche lì poi dopo un po' devono abbandonarlo e anche lì ci sono altri morti e feriti.
0: Una cosa che volevo chiederti è rispetto alla battaglia di Almudévar. Loro aspettavano l'intervento di una colonna del PSUC, Partito Socialista Unitario Catalano, che non compare, che non fa niente, che dovrebbe attaccare su Tardienta, ma non attacca niente, non si impadronisce di niente e non viene ad appoggiare.
1: Bene ricordarlo. Ci stavo arrivando, volevo dire, tutto questo si inserisce in un boicottaggio sistematico che fanno i comandi militari influenzati dai comunisti, fanno sulle brigate e sulle colonne delle milizie anarchiche. Sì. Infatti il fronte aragonese viene sempre boicottato come se non fosse importante, e concentrando tutto poi sulla difesa di Madrid. Infatti anche Durruti andrà, come disse lui, andiamo a morire a Madrid e ci morirà. E effettivamente strategicamente invece il fronte d'Aragona era molto più importante della difesa della capitale, anche se la capitale aveva un'importanza psicologica, perché finché c'era la capitale in mano agli antifascisti, voleva dire che cioè sul piano psicologico per la gente, voleva dire per gli spagnoli ancora, che c'era possibilità di vittoria. Però ci fu all'interno del fronte cosiddetto antifascista un boicottaggio continuo delle colonne anarchiche, sia per quanto riguarda gli armamenti, sia quanto, infatti, le milizie, la polizia, comunista legata al fronte, avevano armamenti moderni forniti dalla Russia, era più armato il fronte interno che il fronte esterno, che doveva combattere i fascisti, che venivano lesinate appunto le munizioni, come ho detto prima, e non avevano l'artiglieria con pochissimi proiettili. Quindi si inserisce, e anche perché poi l'Aragona aveva un'importanza anche specifica, perché noi stiamo parlando di una guerra contro il fascismo, ma in realtà gli anarchici, soprattutto anche gli italiani, non erano andati lì solo a combattere il fascismo, erano andati lì a difendere una rivoluzione. E l'Aragona era importante perché era il territorio, insieme alla Catalogna, dove c'erano maggiori collettivizzazioni, e quindi c'era tutto un entroterra, oltre dentro la linea del fronte, in cui gli anarchici cercavano di costruire una società nuova, volendo il denaro, mettendo in comune tutto quello che c'era, lavorando in collettività. E questo qui poi, dopo, più tardi con la controrivoluzione, verrà distrutto dalle colonne comuniste, soprattutto quella comandata da Lister, cosiddetto Campesigno.
0: Sì, il questo... no, Campesigno è un altro. Comunque il sono due sono due comandanti diversi, no? Ma comunque Lister è quello che con i suoi carri armati tolti dal fronte va a distruggere le collettività anarchiche che fanno riferimento al Consiglio d'Aragona, che si autogestiva e non si sottometteva agli ordini del governo. Però tutto l'ordine parte dal governo. Diciamo che i comunisti lo interpretano in modo molto, molto pesante e vanno ben oltre a quello che è disposto dal governo. E quindi
1: adesso vorrei parlare un po' della fine della colonia,
0: sì,
1: italiana.
0: Sì,
1: perché
0: certo.
1: La colonia italiana praticamente si dissolve intorno all'aprile del 37, un poco prima della settimana tragica di maggio in cui verranno uccisi Berneri e altri anarchici dalla controrivoluzione stalinista. Praticamente subito dopo la battaglia di Huesca eccetera, già c'era un certo malumore, perché gli anarchici se la prendono con Rosselli, che secondo loro era assente, non riusciva a gestire bene le relazioni con gli altri comandi e imputano al ruolo politico più che militare di Rosselli, che praticamente era sempre in giro a fare cose di propaganda sua, anche ritornando in Francia, e quindi non riusciva a tenere avere delle relazioni tali da permettere di coordinare gli interventi, di far arrivare il munizionamento eccetera. E quindi all'inizio Rosselli propone un altro comandante, il cattolico popolare Orlandini, l'ex militare. Gli anarchici non vogliono essere comandati da un militare di carriera, anche se antifascista, e quindi decidono di dare il comando a Bifolchi. Bifolchi era un anarchico abruzzese che aveva combattuto come ufficiale nella Prima Guerra Mondiale, quindi aveva una certa capacità militare e quindi assume lui il comando della colonna. Però nel frattempo ormai i rapporti si erano deteriorati e subentra il decreto sulla militarizzazione delle milizie. Gli anarchici della CNT erano entrati nel governo, sia quello catalano che in quello nazionale, con dei diversi ministri, e approvano il decreto sulla militarizzazione. Il decreto sulla militarizzazione, voluto principalmente dai comunisti, ma che in realtà che aveva la scusa di coordinare il fronte in maniera che non ci fossero appunto iniziative, che ci fossero praticamente gli attacchi fossero coordinati bene, che la difesa, insomma, per esigenze organizzative, in realtà era voluto questo decreto da parte comunista per assumere il controllo oltre che del governo anche dell'esercito cosiddetto popolare. Quindi le colonne anarchiche purtroppo accettano questo tipo di cosa, volente o dolente, o torto collo, come si dice.
0: Tobia, dobbiamo aggiungere che ci sono i consiglieri militari inviati dalla Russia che vengono addossati ad ogni battaglione, ad ogni reggimento, ad ogni divisione, eccetera, che sono praticamente imposti dalla Russia, perché arrivano insieme agli armamenti inviati dalla Russia, che comincia finalmente a mandare armi, no? Quindi volete armi, vi beccate anche il consigliere. In cambio del loro di Spagna, sì, certo. Ok.
1: Niente, allora a un certo punto, come si chiama? Quindi vengono trasformate, quindi le colonne anarchiche cercano di mantenere una propria autonomia, ne so, la Durruti diventa la 28ª divisione, sì. la Scaso la 26ª, e ognuna assumerà poi il proprio nome specifico, e cercano di mantenere ancora i cosa, infatti loro odiavano le Sardinias cosiddette, che erano
0: i gradi
1: succuciti sulla divisa, davano del tu ai comandanti, cioè c'era un rapporto, chiaramente c'era, il comandante veniva eletto ogni centurio aveva un delegato, cioè ogni 10 persone c'era un delegato che formavano 10 delegati, c'erano della centuria, facevano un altro delegato che a sua volta, insomma, praticamente era gestito in maniera anche in una situazione militare, quindi che bisognava rispettare certe regole, era tutto gestito dal basso, cioè dal basso, senza una cosa dall'altra. In realtà questo un po' alla volta si deteriora, poi ho avuto appunto questo decreto. E gli anarchici italiani rifiutano questo decreto. Sì,
0: rientrano a Barcellona per una riorganizzazione, fanno un'assemblea e decidono che non accettano la militarizzazione.
1: Sì,
0: che è una cosa
1: importantissima. Noi siamo venuti qui a difendere la rivoluzione, non siamo dei militari, siamo dei combattenti rivoluzionari.
0: Volontari. Certo.
1: Poi anche lì bisogna dire, perché poi dice una parte che se ne torna in Francia, considerando ormai finita l'esperienza spagnola, almeno dal punto di vista rivoluzionario.
0: Sì.
1: Una parte resta in Spagna collaborando agli organismi della CNT, della cosa, qualcuno entra nelle collettività, fanno altre iniziative. Una parte invece si arruola in formazioni anarchiche, tipo appunto la colonna a Scaso, che è diventata una divisione, insomma, continuano a combattere.
0: Ma qualcuno va a finire anche nelle brigate internazionali addirittura.
1: Sì,
0: come
1: quello
0: Canzi,
1: dopo. Quello lì è un discorso a parte che non so se abbiamo il tempo per fare adesso, magari lo potremo fare la prossima volta. Adesso restiamo ancora nella colonia italiana. Tra l'altro volevo solo ricordare che invece Rosselli, dopo la scissione con gli italiani, fa invece il battaglione Matteotti, che è incorporato nella colonna Durruti, che ormai è diventata anche lei, come ho detto prima,
0: militarizzata.
1: Però è un battaglione italiano autonomo. E questo battaglione, vede la presenza anche di diversi anarchici, tra cui alcuni, anche due che moriranno uccisi durante le giornate di maggio, che non so se ne vogliamo parlare adesso delle giornate di maggio.
0: No, è troppo impegnativo. No. Fermiamoci qui perché abbiamo già fatto 20 minuti.
1: Niente, allora per finire il discorso sulla colonia italiana, bisogna dire che insomma che è stata un'esperienza importante per l'anarchismo italiano, forse anche un po' sottovalutata dagli storici, infatti c'è poca attenzione ultimamente. Il primo a interessarsene un po' è stato il compianto Gigi Di Lembo, che fece un articolo sulla rivista storica dell'anarchismo, e poi ne parlò nel suo libro La lotta di carne verso umana. Se no invece c'è stato poco interesse nella storiografia. Invece a mio parere è stata un'esperienza importante anche per quello che sarà poi il dopoguerra, perché dopo quando ci sarà la ricostruzione, cioè dopo la disfatta eccetera, quando ci sarà anche la resistenza, io ho notato che c'è un atteggiamento diverso verso i comunisti, per esempio degli anarchici italiani che sono stati in Spagna, rispetto agli anarchici che invece erano in Italia. Mentre gli italiani, cito per quello più famoso Tommasini, che dice: io con la resistenza non ho voluto averci a che fare perché nella mia zona, lui era Triestino, era tutta in mano agli stalinisti, e io con quella gente lì che ci pugnala le spalle.
0: Era in mano a quel killer di Vidali, di Vittorio Vidali, il senatore della Repubblica.
1: E invece e come lui diversi altri che non hanno voluto, lo stesso Girelli per esempio. Girelli dà una motivazione più internazionalista, lui diceva non mi piaceva, perché dice che un motto del Maquis, lui era ormai francesizzato, un motto del Maquis era a chacun sua Bosch, adesso io parlo in francese pessimo, vuol dire a ciascuno il suo tedesco.
0: Sì.
1: E lui diceva: io nella mia vita di migrante ho lavorato con compagni tedeschi che erano delle brevissime cose, perché devo ammazzare uno solo perché è tedesco? Io posso ammazzare un nazista, ma non voglio uccidere un tedesco.
0: È uno slogan nazionalista, tanto per cambiare.
1: E questo era E quindi, mentre invece gli anarchici che erano rimasti in Italia, tipo, che ne so, faccio l'esempio il torinese Iglio Baroni, invece erano condizionati anche da anni di vita clandestina nelle fabbriche, a contatto diretto con i comunisti, hanno un rapporto diverso e collaborano più con loro. Quindi l'esperienza della Spagna, secondo me, è un grosso
0: spartiacque, cioè una divisione.
1: Spartiacque, perché chi l'ha vissuta difficilmente poi voleva avere a che fare con i comunisti.
0: Sì, lo stesso discorso vale per Vindice, Rabitti e per tanti altri che rifiutano proprio. Va bene, allora ti ringraziamo per questa. Di essere arrivato alla conclusione di quello che riguarda l'intervento di volontari anarchici italiani in Spagna, specialmente nella colonna Scaso, e siamo arrivati alle giornate di maggio del 37, quando c'è il tentativo di controrivoluzione deciso dagli stalinisti, con l'assassinio dei comunisti irregolari, eccetera, eccetera, e naturalmente tutto volto a far fuori gli anarchici della CNT. Ok, allora la prossima volta continueremo con questo. Ti ringraziamo, Tobia, e a risentirci con te venerdì prossimo, sempre
1: ciao,
0: qui su Radio Blackout. Ciao.

E mentre siamo qui a metà del percorso, nel mezzo del cammin della trasmissione, sì, ne approfittiamo per ricordarvi l'iniziativa di domani al Balloon. Nonostante il picco di calore, il Corocchio sarà al Balloon con i Canti Anarchici e la Distro Phoenix. Non è che il caldo ci interrompe le iniziative, non siamo in vacanza da mesi e mesi come altri, e quindi adesso continuiamo le nostre iniziative normalmente. E domani dunque appuntamento al Balloon verso le 11, così, al solito posto dove per le canzoni di anarchiche, le canzoni di lotta anarchiche col Corocchio e con la Distro Phoenix, con tutti i suoi materiali che sono prevalentemente introvabili. Poi, questo per quel che riguarda questo sabato al Balloon col Corocchio. Ma al Corocchio un altro impegno il sabato successivo in pieno centro a Genova, per celebrare, per raccontare un po' la ricostruzione del G8 25 anni dopo che le ex tute bianche e vari disobbedienti hanno cercato di fare la neostoria raccontando balle, coprendo tutta la merda che avevano versato su Carlo Giuliani, sui Black Bloc, eccetera, che erano tutti infiltrati della polizia. Vi ricordate, no? quanto lo ripetevano fino a venire alla nausea, no? E adesso stanno cercando di rifarsi una verginità, cercando di invitare persino alcuni anarchici, roba incredibile. Spero che nessuno abbocchi a un'esca miserabile di questo genere. Peraltro è una campagna a livello internazionale di neostoria che è già partita all'inizio di giugno a Barcellona, dove c'era addirittura il fondatore di Podemos con la sindaca di Barcellona, insieme alla madre di Carlo Giuliani e altri personaggi dello spettacolo politico o dello spettacolo tout court, che quindi gruppi musicali, assalti facciali e roba del genere, che si esibivano per appunto in questa ricostruzione della neostoria. Ricordiamo che a parte la figura impresentabile del fondatore di Potremos, non so se Potremos, la figura spaventosa anche della sindaca di Barcellona, Ada Colau, che è quella che ha fatto mettere il comune di Barcellona come parte civile contro i 27F, sapendo benissimo che quella è una montatura, si tratta di una grave montatura poliziesca portata avanti dallo Stato per far smettere manifestazioni quando era assolutamente proibito farle, e invece ce n'era una ogni notte a Barcellona nonostante il confinamento Covid. Ecco, il pacchetto dei 27F viene consegnato da un infiltrato per stroncare queste iniziative, per far vedere il pugno di ferro dello Stato. Ecco, a partecipare a questa repressione c'è proprio Ada Colau, che poi ci viene a parlare del G8, ci viene a parlare di Carlo Giuliani. Di cosa ci parla? Delle farfalle? Roba incredibile, una cosa, una vergogna unica, ma d'altronde lo spettacolo della politica è precisamente questo.

0: Pronto, pronto, ci senti Arnaud? Pronto? La France?
1: Pronto, sì, sento.
0: Paris, la France, l'île enchantée. L'isola incantata, non so se dico giusto. Ciao Arnaud, come stai?
1: L'île enchantée, non encantée, l'île enchantée.
0: Sì, sì. Muy bien, muy bien.
1: L'isola di Napoleone, del regime bonapartista che c'è sempre in Francia, non è andata via Napoleone.
0: Sì, non è mai, non ve lo siete mai tolto
1: quel regime lì.
0: Ok, allora abbiamo attraversato l'Europa occidentale per chiamarti, perché tu sei uno di quelli che ha partecipato a quei giorni del G8 nel 2001 a Genova. Mi ricordo benissimo, perché c'è stato un momento in cui tu mi stavi passando un prosciutto.
1: È vero!
0: Me lo ricordo.
1: Sì.
0: Molto bene, no?
1: È un bellissimo ricordo, infatti.
0: Questo avviene durante il giro fatto con i Black Bloc, che si erano trovati in Piazza Danovi, erano risaliti per Piazza Limonda e poi erano andati su un pezzo, erano ridiscesi per via Tolemaide e avevano passato il tunnel sotto la stazione Brignole, che era un po' il giro. Poi l'ultima cosa dei Black Bloc e carcere di Marassi, un po' di fiamme per il portale del carcere di Marassi. Noi avevamo partecipato al giro per un bel pezzo, quando poi si sta

0: stava dissolvendo, ci siamo poi separati e ci siamo poi ritrovati per dar manforte a quelli che venivano caricati, che scendevano dallo stadio Carlini, che erano precisamente le tute bianche che stavano prendendo un sacco di mazzate ed erano fermi lì, bloccati, imbottigliati in via Tolemaide. Allora, questo qui per dare un quadro generale. Di fianco a via Tolemaide, per chi non sapesse nulla di Genova, un isolato dopo, c'è piazza Alimonda, a due passi dall'incrocio tra Corso Torino e via Tolemaide, dove c'era il cellulare dei carabinieri col cartello chiuso, che poi è andato anche in fiamme, ecco, per dare un riferimento della cosa. Allora, tu in quel periodo frequentavi il Barocchio, ti ricordi le decisioni che avevamo preso al Barocchio, perché secondo me sono significative politicamente, che avevamo deciso di non andarci e poi ci siamo andati tutti praticamente.
1: Sì, ma c'è da ricordarsi, c'è questo il quadro che si può dire ultralocale, come va di onda con la slow food, ad esempio, però c'è un quadro ed è quello che è diventato lo specchio, comunque un'immagine fortissima, questi eventi di Genova, perché c'è da ricordarsi che c'erano state violenze dalla parte della polizia italiana molto forte al primo maggio di Napoli, c'erano già stati tafferulli e grossi, e perché la polizia si sentiva con il vento nella schiena, perché era il grande ritorno del vostro piccolo Napoleone o piccolo Cesare, che era Berlusca. Che è proprio in quel momento che lui ha ripreso il potere, cioè una delle tante forme dell'estrema destra. C'era Bush che era di nuovo ben installato negli Stati Uniti, e siamo due mesi prima dell'11 settembre, quindi Genova si trovava anche a un incrocio storico abbastanza forte nel mondo occidentale, perché c'è da ricordarsi che comunque c'è anche tutta un'altra parte su quella pianeta, ma diciamo su il punto di vista occidentale si era radunato attorno il momento di Genova, un momento storico a tanti tanti livelli, dall'ultra locale all'ultra globale. E in quel momento io trovo che è sempre interessante vedere, e si vede alla luce benissimo tutte le porcate politiche di tanta gente che vengono a sfruttare questi eventi di una maniera o l'altra, come ad esempio la sbiraglia italiana che ha mandato la colonna toscana i famosi carabinieri, i picchiatori preferiti dei carabinieri, e che sono responsabili di tante violenze a Genova, perché si parla del 20, ma c'è stato il giorno dopo, anche il 21, cioè il giorno in cui si è fatto ammazzare Carlo Giuliani, però il giorno dopo tanta gente è stata ferita, e si sa benissimo anche che ci sono stati gente ci sono menzogne sul numero esatto di morti.
0: Sì.
1: E anche dei feriti, e diversi feriti gravi, quindi io non vado a osarmi a dare un numero esatto di morti, perché non lo so proprio, però si sa benissimo che ci sono più persone che sono stati ammazzati dagli sbirri. So benissimo che c'è quel inglese che è stato un trentenne inglese che è stato detto come senza tetto, ritrovato sotto un ponte, però era un squatter inglese, si è fatto ammazzare dalla polizia, solo che non è stato messo all'interno dei Morti di Genova. Questo è un esempio, lo sappiamo, purtroppo mi dispiace tanto, non mi ricordo il suo, suo nome.
0: Sì, io ricordo che sul, quando il numero di Tutto Squat che facemmo allora in versione cartacea, c'era il titolo che diceva quanti sono i morti di Genova? Ed è una questione che è ancora aperta adesso, magari adesso...
1: Certo, ed è per quello che parlavo di porcate della politica, perché ognuno ha cercato di sfruttare quell'evento e di nascondere l'istoria e la realtà, perché si sa benissimo che il lavoro di revisionismo si fa anche all'istante, e lì torniamo sul locale di quello che parlavo prima, perché si sono stati ritrovate quelle famose immagini dove non so più quale maiale e giornalista di non so più che canale di merda della TV italiana dell'epoca, che aveva fatto una messa in scena proprio con un giovanotto che tirava un sasso e che c'era quello sbirro che urlava l'hai ammazzato con il sasso. Ed era filmato quella carica per fare credere, che l'hanno detto per giorni all'inizio, che Carlo Giuliani era stato ammazzato da un sasso lanciato dai Black Bloc. Quindi quel revisionismo storico è iniziato subito e è durato lungo, e talmente durato che, come me lo dici tu, ancora oggi non sappiamo esattamente quanti morti e quanti feriti gravi, quanta gente hanno avuto comunque la vita interrotta o spaccata a Genova, e questo è un dato importante. Sì. L'altra cosa, e lì torniamo sulla grande storia che parlavo dell'11 settembre, che poi... e lì lo faccio in maniera comica, però in fondo in certa maniera lo penso, possiamo ringraziare i guerriglieri iracchiani che hanno poi lanciato un tir pieno di esplosivi contro la colonna tuscana, che alcuni erano andati a fare la guerra assieme al loro maestro americano in Iraq, e che sono presi in tiro pieno di esplosivi in faccia, e in una certa maniera hanno vendicato Carlo Giuliani. E quindi lì torniamo alla storia più globale, che quando tu cerchi la violenza, anche se sei uno sbirro protetto dallo Stato e con tutta la tua forza, sia legale che illegale, ti ritrovi ogni tanto a prenderti la forza di un popolo armato in faccia, e nessuno venirà a piangere quel genere di persone.
0: Tu ricordi visto che citavi questi giornalisti, l'infamia, la canea giornalistica vergognosa che c'è stata, ma anche dei politicanti, la sera stesso dell'uccisione di Giuliani, no? Io ricordo delle cose vergognose, ricordo che ripetevano tutti quanti che i Black Bloc erano praticamente tutti sbirri infiltrati che facevano solo provocazioni, eccetera, no? O se non tutti, la metà, ecco. C'erano addirittura dei filmati che avrebbero dovuto dimostrare questo, dicevano di avere le prove che non hanno mai tirato fuori, eccetera, semplicemente per sputtanare l'altra voce che c'era presente forte quel giorno in piazza a Genova, e per rimanere da soli gli unici a parlare. E questi erano essenzialmente Agnoletto e Casarini. Su Casarini posso dire una cosa io, perché l'ho visto lì dall'altra parte del tunnel di la prosecuzione di via Torino, che passa sotto la ferrovia della stazione di Brignole. Dall'altra parte c'era Casarini che prendeva fiato, mentre il corteo delle tutte bianche dalla parte opposta della ferrovia veniva massacrato da ore dagli sbirri, e rimaneva intampato e infognato in un cul-de-sac che arrivava fino si avvicinava alla zona rossa, dove venivano massacrati di botte sia frontalmente, perché non li hanno fatti avvicinare, sia lateralmente, arrivando proprio da Corso Torino, dalle vie laterali, quelle proprio dove c'è Piazza Alimonda. Ecco, lì Casarini si era tolto l'armatura di gomma piuma, quella che avevano indossato tutti quelli che erano andati allo stadio Carlini ed erano scesi dai quartieri in bene di Genova per fare la manifestazione, cioè le tute bianche, ed avevano tutti queste armature fittizie, bottiglie di plastica dell'acqua minerale legate con lo scotch alle braccia e tanta gomma piuma e gli scudi, i grandi scudi di plexiglass che poi si sono rivelati assolutamente inadeguati, rigidi eccetera eccetera, e quindi rigidi da manovrare, voglio dire, quindi una palla al piede. E infatti poi dopo ore di cariche le tute bianche si strappavano di dosso le loro corazze fittizie per difendersi, no? E invece Casarini era già passato dall'altra parte della ferrovia e prendeva aria. Tu magari invece ci puoi dire qualcosa di Agnoletto, perché poi ce lo siamo ritrovato.
1: Posso continuare su quello che stai dicendo? Sì. Anche nel fatto che si parlava di sputanare e dire che i Black Bloc erano sbirri, e questo fa ridere da parte gente come Casarini o Agnoletto, che organizzavano le cariche assieme alle sbirri. Sì. Quindi fa sempre ridere da gente che ti sputana quando si sa che stanno organizzando le loro finte cariche assieme alla sbiraglia, e quel giorno lì si sono fatti sopra, si sono presi nel culo, scusatemi dall'espressione, dai sbirri che dal popolo, della gente che non era venuta per niente per fare finte cariche con questi piumini di gomma e pezzi di plastica che dovevano proteggerli. Tanti sapevano che questo era una gabbula spettacolare della sì. politica dello spettacolo improprio, e quindi fa sempre ridere di vedere quelli che avevano organizzato quel corteo assieme mano nella mano con i sbirri, che poi gli è scappato di mano e poi per dire dopo che tutto colpa agli anarchici e ai Black Bloc, sì, quando è ancora una volta colpa allo Stato, al ministro interno dell'epoca, che anche lì il suo nome mi sfugge adesso, e a Berlusca, che avevano ripreso il potere e sapevano benissimo che volevano farla dura con la sinistra. Quindi loro, con le loro logiche pseudo-leniniste, guevariste, a utilizzare la gente, a mandarli al fronte, a farsi spaccare la faccia dagli sbirri per fare delle belle foto e dire che sono solo loro i veri antagonisti della scena politica italiana, lì sono stati a prendere al loro proprio gioco, e quindi l'unica cosa che fanno in questi momenti è sputanare la gente e mettere la colpa su altri. Certo. E in questo caso è ancora molto più grave, perché lì si chiama di infamazione, quello si chiama che hanno dato mano alla giustizia, i sbirri hanno, secondo i loro schemi, ancora una volta di strategia politica leninista guevarista del cazzo, di vendicarsi contro gli anarchici e i Black Bloc, che loro non sapevano neanche cos'era e da dove arriva storicamente il Black Bloc. Quindi loro hanno puntato dalla mano, con il dito hanno indicato chi doveva prendere la repressione.
0: Sì, e questo infatti, continua, Arnò, e questo continua
1: a prendere la repressione. E quello, finisco solo quella frase, sì, poi riprendi, e quello infatti che è stato il portavoce di quella versione storica fasulla è Agnoletto,
0: Agnoletto, ex capo dei Boy Scout, sì. Certo,
1: sì. E quindi quella forma, una volta lì, questo ragazzo aveva pensato bene, perché aveva l'amichetta in Valsusa, aveva pensato bene di venire a Susa a fare un discorso sul palco, il sostegno è in ottave, e quel giorno lì, che era qualche mesi, magari un annetto, due annetti dopo, si è ripreso in faccia e si è fatto sputanare da tanta gente e non ha potuto concludere il suo discorso perché tutta la gente si è messo a gridare infame, infame, in faccia a quell'uomo che infatti aveva infamato direttamente la gente, che si è ritrovato poi in processo dopo.
0: Questo avviene a Susa, dopo a Susa, in un momento di manifestazione notevole in cui Agnoletto viene contestato decisamente, anche se lui si presentava come europarlamentare, perché nel frattempo aveva fatto carriera
1: E si è fatto ringraziare dalle sue amici, aveva trovato il posto di deputato,
0: ha
1: ovviamente
0: la poltrona,
1: visto che aveva lavorato tanto bene con la procura e il ministro interno, infatti
0: E una cosa che ci tenevo a dire del meccanismo che spiega un po' come mai questo corteo delle tute bianche lì sta ore e ore infognato al fondo di via Tolemaide a prendersi le cariche dal lato e da in fronte, e finché poi succede la tragedia di Carlo Giuliani a metà del pomeriggio. Il motivo è che i capi delle tute bianche, e cioè Casarini e Agnoletto e altri ancora, che si erano, tanto per cambiare, messi d'accordo con gli sbirri sull'evoluzione del loro corteo, che avrebbero dovuto poter piantare la loro bandierina sui container che separavano la zona rossa dal resto della città, scoprirono che gli sbirri avevano cambiato idea e li stavano facendo a pezzi. Ma per capirlo ci sono volute ore e ore di massacro delle persone, di tutti quelli del corteo delle tute bianche, e che si è conclude con la morte, con l'assassinio atroce e vergognoso di Carlo Giuliani.
1: Sì, infatti io posso veramente lì, come testimone di Genova, come dicevamo all'epoca, avevamo anche fatto un giornale
0: Testimoni di Genova,
1: una rivista speciale che si era chiamato così, sia in francese che in italiano all'epoca, deve girare sulla rete, molto molto interessante, riprende più o meno il discorso che abbiamo, la discussione che abbiamo oggi, anche perché quello è avvenuto, perché in quel momento tanti di quelli, e li ho sentito dirlo proprio, ho sentito questa gente dirlo, della gente che era nel corteo delle tute bianche, hanno detto ma ci siamo fatti fottere dalle tute bianche, adesso sì che andiamo a combattere e a riprenderci la strada. E in quel momento in cui Carlo è stato ammazzato, avevamo sfondato, perché infatti eravamo bloccato su quel corso di Tolemaide, e in quel momento in Piazza Limonda eravamo riusciti a sfondare una linea di sbirri che erano quella la Toscana, e non lo sapevamo in quel momento, e avevamo per creare una via di per scappare e per liberare la gente che era tanto bloccato, proprio in quel momento che la polizia ha sparato. C'è da dire che comunque la polizia ha iniziato a sparare, e lì c'erano state anche delle immagini
0: prima,
1: cioè qualche minuto prima. Si sa benissimo che a un momento hanno avuto l'ordine che c'era la possibilità di sparare, perché ci sono stati diversi colpi di pistola proprio in una mezz'oretta, e in quella mezz'oretta è stato ammazzato Carlo. E perché in quel momento avevamo sfondato una linea della caramba,
0: di difesa,
1: e veramente, perché c'era tante voglio dire, ex Tutte Bianche sul momento, assieme a quelli sì. che avevano girato la cita, come l'hai detto prima, e anche assaltato il carcere di Marassi, tutta quella gente si era radunato tutta insieme dicendo basta lo spettacolo, adesso andiamo a vedere com'è. Purtroppo è successo quello che è successo, e il giorno dopo c'è da dire che secondo me lì è ancora più terribile l'atteggiamento delle Tutte Bianche e dei politicanti, perché lì proprio hanno lasciato fare un corteo dove loro non avevano neanche messo il loro solitudine servizio d'ordine, solo per loro in pochi, l'avevano fatto in pochi, e lì c'è di nuovo stato un massacro grosso, feroce dalla parte della polizia, e devo dire veramente con tanta gente che non erano dei teppisti, gente tante donne, persone anziane che sono stati ammazzare di botte sul corso lì, non ricordo il nome, lungomare, e quello io sì che ci metto la colpa ancora contro questi che hanno utilizzato la gente mandandolo così a farsi staccare la faccia dagli sbirri per fare delle belle immagini che ovviamente non hanno servito a niente e che hanno servito magari come quel agnoletto a diventare deputato, ognuno sì. ha trovato il suo percorso e mentre, politico.
0: E invece dopo. Casarini è andato a trovare il Papa direttamente, quindi ancora meglio, no?
1: Ancora meglio.
0: Il suo capitano di lungo corso.
1: È arrivato al cielo oggi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, è andato a trovare il Papa Francesco, è stato ricevuto dal Papa, quindi ha trovato il suo referente che è direttamente in contatto con Dio, quindi cosa vuoi di più?
1: A questo sì, punto... era già bianco prima, sì, aveva sì. già la tuta bianca, quindi sì. mancava poco.
0: Tutti in bianco, il bianco è la costante. Arnò, ti dobbiamo ringraziare perché siamo a fine trasmissione,
1: certo.
0: abbiamo solo qualche minuto per mettere ancora un pezzo la sigla, e ti ringraziamo moltissimo per
1: sì,
0: il contributo che sembrava
1: mille.
0: Di essere lì, veramente, complimenti, grazie per il tuo italiano completamente reinterpretato, va bene, va benissimo così, va bene. Ciao,
1: on lâche
0: Arnaud.
1: Rien, comme on dit ici, on lâche rien, les gilets jaunes c'est pas fini, vous inquiétez pas, on y arrivera.
0: Oh, sì,
1: on
0: les gilets jaunes sont pas meglio, speriamo bene, ci sentiamo presto. Ciao Arnaud,
1: un abbraccio grande, grazie,
0: ciao.

0: E naturalmente quello che avete ascoltato da un testimone di Genova, come si autodefiniva il nostro compagno che avete ascoltato poc'anzi, è una cosa che verrà ripresa dagli anarchici, da un gruppo di anarchici della Biblioteca degli Embriaci a Genova, che si presenteranno in piazza per manifestare contro tutte le menzogne della neostoria, il massacro assolutamente impunito perpetrato dai killer delle forze dell'ordine, tutti ovviamente poi premiati come al solito dallo Stato mandante. Questa qui è una cosa gravissima che bisogna sempre ricordare. Quindi appuntamento domenica prossima in pieno centro a Genova, sabato e domenica si parlerà, riverrà fuori tutta la merda che hanno cercato di seppellire, di nascondere, tutte le porcate che hanno fatto per dire non siamo stati noi, sono stati loro i buoni e i cattivi, che sono state poi è una linea che è stata poi portata avanti anche nel processo, quindi una cosa gravissima che ha avuto delle gravi conseguenze, perché poi ci sono state delle condanne ovviamente per i manifestanti, non per i macellai della polizia e dei carabinieri. Quindi appuntamento a Genova alla fine della prossima settimana con il Barocchio che canterà in piazza De Ferrari le canzoni di lotta anarchiche e coi compagni di Genova.
1: Ricordiamo ovviamente anche la cena Bella Vita vegana di questa sera e la pizza Bella Vita di domenica. E con questo vi auguriamo un buon inizio fine settimana, una buona serata e
0: un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo
1: e da Giova. Buona serata.

0: E alle 19:12 minuti inizia questa nuova puntata di Matix Flow, oggi venerdì 17 luglio, data un pochino per chi è scaramantico. Un caro saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici da Mau.
1: Un caro saluto da Tea e anche al nostro pasticcino che oggi non è qui con noi, siamo un po' azzoppate di zampe, ma
0: siamo. Purtroppo ha partecipato tantissimo alla preparazione di questa puntata e quindi lo ringraziamo, ma questa sera purtroppo ha avuto un piccolo imprevisto.

0: Allora, come al solito, vi lasciamo i contatti con cui vi potete mettere in comunicazione con noi. Ci potete scrivere al 346-667-3263, anche per far vivere il servizio Cisti Viaggiare Informati, oppure ci trovate con Squilli in diretta allo 011-249-5669.
1: E mentre la sigla sta terminando, ricordiamo anche il sito della radio www.radioblackout.org, dove potete ascoltarci in streaming, dove potete pure restare informati su tutti gli approfondimenti che vengono pubblicati sul sito, e naturalmente riascoltare i podcast delle trasmissioni.

0: E allora vi anticipiamo il tema della puntata di stasera, in vista del 25esimo anniversario del G8 di Genova che cadrà questo weekend. Abbiamo deciso di dedicare proprio ai fatti di Genova e a quello che ne rimane a 25 anni di distanza la puntata di questa sera.
1: Sì, in particolare abbiamo deciso di concentrarci solo su alcuni aspetti e non di ripercorrere ancora una volta quanto avvenuto. Per questo esistono già una miriade di documentari, di siti internet, di approfondimenti vari, podcast di ogni tipo, anche alcuni purtroppo mainstream, seppur ben fatti. Noi invece pensavamo di concentrarci su altri aspetti dell'eredità di quei giorni.

0: cresce la faccenda.
1: Ma questa puntata, prima di iniziare a parlare, come dicevamo prima, di alcuni aspetti del G8 di Genova, soprattutto cose che in un modo o nell'altro hanno poi uno strascico fino ai nostri giorni, facciamo un po' il contrario di quello che siamo abituati a fare, e cioè iniziamo con gli appuntamenti, perché sono appuntamenti che appunto in un modo o nell'altro riguardano diciamo i 25 anni di Genova. Quindi ricordiamo quelli del weekend, si possono trovare anche online sul sito in ogni caso nessunrimorso.org. Partiamo dalla fine del tour di Nessun Rimorso Reloaded, la proiezione del documentario che chiuderà domani a Milano in Cascina Torchiera. Sempre domani dalla mattina a Genova ci sarà l'Assemblea Nazionale No Kings, assemblea parallela all'anniversario del G8, ma che vede coinvolte tante realtà nazionali e le organizzatrici del corteo che si terrà domenica 19. Rimane in fame, è svuotato e tutto in cima alle fiamme. Siamo una folla chiara e promessa
2: al ricordo, in marcia nel mondo gettando grano fecondo. Siamo in tanti. Corteo che ricordiamo partirà alle 14:30 dalla scuola Diaz con lo spezzone giovani e che confluirà nella chiamata nazionale in piazza Carlo Giuliani o Alimonda. E non spegni il sole se li spari addosso, non spegni il sole se li spari addosso, siamo in ballo. Allora entriamo nel vivo della nostra puntata che ammettiamo avrebbe, in cui avremmo voluto parlare anche con alcune persone che erano presenti lì 25 anni fa e che a vario titolo poi hanno seguito le vicende legali. Non ci siamo riuscite purtroppo, però abbiamo pensato di portare avanti dei ragionamenti e dei discorsi, come detto prima, incentrandoci su alcuni aspetti in particolare e su due versanti: da un punto di vista della repressione, di quello che rimane di quella repressione ancora tutt'oggi, e anche però da un punto di vista delle lotte.

Allora, iniziamo innanzitutto col parlare della continuità storica delle culture della sicurezza, insomma, in questi ultimi anni direi che è molto molto evidente. Genova non è stata una parentesi, un incidente o una deviazione improvvisa dello Stato di diritto, è stata una manifestazione particolarmente intensa che ha messo a nudo come la sicurezza, le forze dell'ordine in Italia non si siano mai configurate come una forma di protezione della società, ma invece principalmente come una forma di difesa dell'ordine politico e sociale esistente, degli assetti di dominio, delle gerarchie costituite. Su questo, tra l'altro, ci siamo annotati, vi consigliamo il libro di Giulia Fabini, Polizia e migranti in città.

0: Genova infatti arriva dopo altri momenti nello scenario internazionale contro lo strapotere che si stava consolidando proprio negli anni 90 e che ebbe poi il suo apice poco prima del G8 di Genova, che oggi è proprio alla base del sistema capitalista. Una serie di iniziative dal World Trade Center all'Unione Europea, passando per il World Economic Forum e i precedenti G8 e i vertici OCSE. Insomma, nel giro di 2 o 3 anni si sono tenute poco meno di 20 incontri che hanno poi posto le basi per il sistema che oggi viviamo e che, perlomeno dal nostro punto di vista, sta distruggendo
1: sì, decisamente.

0: E secondo quanto scrive Gianni Piazza su Effimera, ci fu la percezione di un salto di qualità, non la semplice gestione dura dell'ordine pubblico, ma una conduzione dello scontro tale da produrre escalation, caos, rottura del confine tra contenimento e punizione.
1: Sì, anche perché anche se oggi siamo abituati a leggere le demonizzazioni dei movimenti e delle contestazioni, chiaramente questo sui giornali mainstream, sui mezzi di comunicazione mainstream, se andate a sfogliare qualche quotidiano degli anni 90, invece si troveranno narrazioni ben diverse, non certo caute, ma sicuramente con un obiettivo diverso dal creare il nemico a prescindere. A Genova invece è stato creato non solo il nemico, ma il caos e la paura. Chiaramente, se paragoniamo l'informazione e la demonizzazione, come dicevamo prima, dei movimenti all'epoca con quello, faccio un esempio ma non è l'unico, con quello che per esempio è successo in occasione dello sgombero della Scatasuna, del corteo successivo allo sgombero della Scatasuna, è abbastanza chiaro come è vero, noi stiamo vivendo un periodo storico in cui nei giornali mainstream la demonizzazione dei movimenti è cosa assolutamente, oltre che quotidiana, assodata. Negli anni 90 effettivamente non era proprio così, ma in occasione di Genova sicuramente se ne possono leggere chiaramente l'anticipazione di quello che poi appunto noi oggi stiamo vivendo.

0: E continuando un po' a parlare del clima di avvicinamento a quella Genova, ricordiamo anche la tensione degli ultimi cortei in quel marzo 2001 a Napoli, per esempio, come già era successo un anno prima sul confine invece italo-francese per l'incontro del Consiglio europeo a Nizza. Gli scontri anche lì sono violentissimi e dopo aver chiuso ogni via di fuga partono violentissime le cariche, appunto una preparazione a quello che poi succederà pochi mesi dopo. Di fatto si picchia indiscriminatamente e la violenza continua anche poi dopo nelle caserme dove vengono portati i manifestanti fermati.
1: E tra l'altro ne stavamo parlando un attimo fa, microfoni spenti, che appunto proprio nelle settimane, adesso poi gli anni sono tanti, gli anni passati che sono trascorsi, però sono tanti, nelle settimane precedenti comunque si sentiva e si già si sapeva che sarebbero stati dei cortei, sarebbero stati tre giorni pesantissimi e violentissimi. Non lo so, io mi ricordo per esempio un episodio in cui era uscito un articoletto su un giornale in cui si diceva che la polizia italiana aveva, aveva fatto dei corsi di, chiamiamoli, aggiornamento, dei corsi loro interni, naturalmente corsi tenuti dalla polizia, non vorrei sbagliare, ma mi sembra cilena. Pochi mesi più tardi, tra l'altro, dopo abbiamo detto, come diceva te, ha nominato Napoli, invece in Quebec si sperimenta la chiusura di un'area della città ai manifestanti con esiti disastrosi. Il corteo o parte di esso riesce infatti ad abbattere le reti, arrivare sotto il palazzo dove si tiene l'incontro NAFTA, ovvero l'accordo di libero scambio nordamericano tra Stati Uniti, Canada e Messico, che per la cronaca

0: proprio in questi ultimi tempi è stato poi di fatto arrivato a termine, è stato poi applicato.
1: E dal Quebec si arriva alle ultime prove generali a giugno a Gothenburg, quando si riunisce il Consiglio europeo per discutere alcune politiche ambientali, in particolare in relazione al protocollo di Kyoto. Ebbene, in quell'occasione i container sostituiscono le reti metalliche che non avevano funzionato in termini di contenimento 2 mesi prima in Canada, e a quel punto il movimento manifesta in città subendo le cariche della polizia. Gli scontri anche in questo caso sono durissime e le centinaia di lacrimogeni vengono lanciate senza però riuscire a fermare di fatto i manifestanti, fino a portare alla necessità per la polizia di sparare proiettili veri, arrivando a ferire gravemente 2 persone.
0: E tra l'altro mi viene sempre a mente così, anche parlando di quello che era stato delle tecniche poliziesche repressive sperimentate in Quebec e a Gothenburg, il fatto di chiudere un pezzo di città e chiuderne all'interno i manifestanti. Lo vediamo poi nei ultimissimi giorni, dove sono numerosi numerose le manifestazioni dove questa tecnica poliziesca repressiva appunto sta venendo utilizzata. Tutto questo per dire quanto quella 3 giorni di 25 anni fa abbia poi di fatto un seguito, e di quanto tutte queste tecniche poliziesche vengano appunto poi utilizzate, mentre all'epoca erano soltanto sperimentazioni. Ma torniamo un pochino al nostro discorso. La tensione per Genova dunque è altissima. In Italia, tra l'altro, proprio in quel periodo si era insediato il governo Berlusconi, e durante un incontro tra il ministro dell'interno Scajola e alcuni rappresentanti del Genova Social Forum, che richiedevano che i poliziotti non fossero armati, verrà pronunciata la frase: le forze dell'ordine italiane in piazza non sparano, perlomeno sinché io sarò ministro degli interni.

0: E come detto, il nostro intento di stasera, mentre torniamo in onda alle 19:40, non è quello di ripercorrere una vera e propria cronistoria degli eventi di Genova, ma piuttosto di provare un po' ad unire alcuni puntini per capire l'eredità di quel momento storico che ha rappresentato di fatto uno dei momenti di rottura più incisivi nel panorama politico repressivo.
1: Sì, lo spettro, mi viene da dire, dei black bloc, la conseguente narrazione distorta, ancora oggi vivissima, che tra l'altro si ripete quasi in ogni corteo e in buona parte ha stracciato quei legami che oggi appaiono impossibili, ma che invece all'epoca lo erano. Ma soprattutto ci lascia in eredità un insieme di misure repressive che di anno in anno costruiscono un muro sempre più invalicabile, insomma, un muro che divide la società in tante sezioni, non soltanto in pacifici e violenti, divide anche tra chi appunto scende in piazza in modo semplicemente più autorizzato o meno autorizzato. Insomma, una cosa, un modo di scendere in piazza sempre più divisi che adesso purtroppo ci sembra una cosa come, vabbè, è una realtà. All'epoca, invece, o perlomeno col senno del poi, forse in realtà quello fu uno dei tanti, delle tante, tra virgolette, vittorie di poliziesche o meglio comunque politiche che scaturirono dal G8. Mi viene tra l'altro in mente che proprio ieri il nuovo decreto sicurezza.

0: Adesso andiamo a leggere alcuni estratti di un articolo di Gianni Piazza che, come abbiamo anche già anticipato prima, potete trovare su Effimera. Genova ci lascia insieme una ferita e un patrimonio. La ferita è quella della repressione, della violenza di Stato, della consapevolezza brutale dei limiti della democrazia italiana quando si confronta con il conflitto radicale. Il patrimonio è invece quello di un movimento che ha saputo pensare il mondo in termini globali, che ha anticipato temi decisivi, giustizia climatica, guerra e militarizzazione dei territori, e che ha lasciato strumenti politici e culturali a molti dei movimenti venuti dopo.
1: Genova è stata anche il punto più alto e per certi versi il punto di crisi di un ciclo di movimento straordinariamente importante, quello che abbiamo chiamato No Global o Alter Globalista. Un movimento transnazionale, plurale, composito, che aveva saputo mettere insieme sindacati, associazioni, ONG, centri sociali, reti cattoliche, attivismo pacifista, ambientalismo, femminismo, campagne sul debito, commercio equo, diritti dei migranti e, sebbene questo non piaccia a tutti, anche le componenti più radicali e conflittuali come il blocco nero.
0: L'idea che lotte differenti possano costruire spazi comuni di mobilitazione senza annullare le differenze è stata una delle grandi innovazioni di quel ciclo. In questo senso, la formula nata nelle lotte più recenti, convergere per insorgere, dice comunque qualcosa di reale, cioè la ricerca di una convergenza conflittuale tra soggetti differenti, senza ridurli a unità fittizia. Pensare localmente e agire globalmente.

0: puerco estaba llorando.
1: Pues sí, señor.
2: E le parole dell'articolo che vi abbiamo letto ci fanno risuonare nella mente anche quelle di Maria Galindo, che nel suo libro Femminismo Bastardo rilancia l'idea di creazioni di alleanze insolite fuori dagli schemi ideologici o di pratica, idea che è stata sicuramente alla base ed è una parte fondamentale di quel movimento altre globalista e che anche costituisce un nucleo portante di tanti anni, per esempio, della lotta no TAV sui nostri territori.
3: Y se extiende el rumor porque una voz.
4: Se prima abbiamo parlato della paura creata ad hoc per screditare il movimento, è doveroso anche modificare il punto di vista e chiedersi quanta paura ha fatto quel movimento per essere represso così violentemente e così tanto demonizzato. Sicuramente Genova è rimasta una sorta di mito a cui tendere per far tremare i potenti, mito sia per chi a Genova c'era e ha continuato a spendersi nelle lotte degli anni successivi, sia per le generazioni che non l'hanno vissuta direttamente, ma solo ereditata come trauma collettivo.

0: E sulle note degli Asian Dub Foundation, è sicuramente uno dei brani meno noti, ma secondo me bellissimo. Passiamo a parlare un pochino dell'ultima parte della puntata di stasera, che abbiamo dedicato al 25esimo anniversario del G8 di Genova. In questa parte vorremmo concentrarci su un aspetto un po' particolare, forse un aspetto un po' sottotraccia, in molte narrazioni non se ne è parlato tantissimo, ma che secondo noi costituisce una chiave di lettura importante, un po' in termini di strumento nelle mani della repressione, ma anche dall'altra parte un po' strumento di lotta per noi.
1: E stiamo parlando dell'uso della tecnologia tanto nel controllo delle piazze e nell'informazione quanto come del suo possibile uso nella controinformazione. Per affrontare questa parte, questo tema, abbiamo deciso di prendere spunto da chi ha scritto e parlato meglio di noi, e in particolare facciamo riferimento a un articolo uscito sul sito Macchina di Derive a Prodi, da cui proviamo a fare una breve analisi rispetto a che cosa rappresentavano all'epoca di Genova le nuove barriere e gli innumerevoli nuovi campi di applicazione della comunicazione veloce, che grazie ad internet stavano appunto a quell'epoca nascendo ed erano sempre di più accessibili a tutti.

0: Gli anni 90 furono un decennio segnato da profondi cambiamenti economici e sociali, aperto e chiuso da conflitti armati. Pensiamo all'invasione del Kuwait e all'intervento NATO in Kosovo. Furono gli anni della riconversione industriale, della delocalizzazione della produzione e della finanziarizzazione dei mercati. Eravamo nel pieno della cosiddetta globalizzazione.
1: Internet si stava affermando come infrastruttura di comunicazione globale, mentre le grandi corporation mediatiche consolidavano il loro potere nel definire una verità dei fatti valida per tutti. Allo stesso tempo, la tecnologia digitale, come le fotocamere e videocamere portatili, cominciava a circolare tra attivisti e cittadini comuni, democratizzando il racconto sulla vita reale.

Era il tempo in cui lo slogan "Don't hate the media, become the media", ideato da Indie Media, si diffondeva come un invito all'azione. L'obiettivo era creare una piattaforma di informazione alternativa, aperta e partecipativa. La tecnologia in quegli anni non era solo uno strumento, era un terreno di conflitto e sperimentazione, dove si giocava la partita dell'informazione, del potere e della partecipazione politica. Si affrontava il tema dell'accesso diseguale all'informazione e lo slogan "Voi 8, noi 6 miliardi" parlava anche di questo, di una frattura profonda tra chi detiene il potere di decidere e chi può solo subire, anche sul piano mediatico.

Con i suoi fotografi, videomaker, informatici, la sua presenza a Genova nel luglio 2001 fu determinante. Indie Media Italia, nata nel 2000, si rivelò capace di raccontare ciò che accadeva con una rapidità e una pluralità di punti di vista che i media tradizionali non potevano, soprattutto non volevano garantire.

Il lavoro collettivo offriva una narrazione alternativa rispetto a quella proposta dei media tradizionali. Questa velocità era strategica. Spesso i media tradizionali non avevano giornalisti sul posto o offrivano una copertura parziale degli eventi. La narrazione invece era plurale, un flusso orizzontale, partecipato, collettivo. Spesso giornali e telegiornali utilizzarono i filmati di Indymedia senza citarla, coprendo addirittura il logo originale.

0: L'esperienza di Genova segnò un'inversione nel flusso delle notizie. Sempre più spesso le informazioni partivano dal web e venivano poi riprese dai media tradizionali, e non più il contrario. Fu un'esperienza di profondo cambiamento, che però negli anni 2000 è stata poi progressivamente assorbita dalle piattaforme social, gestite non da persone o da comunità, ma dalle big tech. Già allora era chiaro, la tecnologia non è mai neutra, è un terreno di conflitto, un dispositivo di potere, ma anche uno spazio di possibilità.
1: Le migliaia di ore di girato vennero poi raccolte, catalogate da Indymedia e poi utilizzate dal Genoa Legal Forum nel lavoro di difesa dei denunciati o per provare le azioni delle forze dell'ordine. Fu un lavoro immenso che servì a sviluppare una metodologia d'analisi e presentazione delle prove che per l'epoca era tanto innovativa quanto sperimentale. Una vera e propria forensic investigation militante. L'obiettivo era far emergere una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella proposta dalla polizia.

Nonostante l'innovazione introdotta dalla segreteria legale del Genoa Legal Forum, nel corso degli anni le tecnologie hanno progressivamente favorito la pulizia dell'identificazione dei manifestanti. Inoltre, diversamente da quanto accaduto durante il G8 di Genova, gli operatori della polizia scientifica sono man mano diventati veri e propri professionisti, filmando con mano ferma, riducendo al minimo le interruzioni e documentando le azioni in modo continuo, fino ad arrivare a riprese effettuate grazie ai droni.

Ma tornando, facendo un passo indietro e tornando ai fatti di Genova 2001, una parte importante dell'archivio video fotografico utilizzato poi in sede processuale era costituito dal materiale prodotto da Indymedia. Nel febbraio 2002 alcune sedi di Indymedia, tra cui il TPO a Bologna, il Cecco Rivolta a Firenze, il Centro Sociale Gabrio a Torino e la sede dei Cobas a Taranto, furono perquisite dalla polizia con conseguente sequestro di tutto il materiale visivo prodotto su Genova 2001. Questa azione repressiva, insieme a un più ampio giro di vite sui media alternativi, spinse collettivi come Autistici Inventati a sviluppare infrastrutture server più robuste, distribuite e criptate per tutelare i dati degli utenti e garantire la resilienza delle comunicazioni di fronte a perquisizioni e sequestri.

Dal G8 del 2001 ad oggi, l'indagine forense su immagini e video ha subito un'evoluzione importante, sia sul piano tecnologico che metodologico. Se al tempo dei processi G8 si lavorava su videocassette VHS, mini DV e le prime fotografie digitali, e la sincronizzazione tra video poteva avvenire anche manualmente attraverso il confronto di eventi visivi coincidenti, oggi ci si muove in un contesto totalmente digitale, dove i dati sono sincronizzabili, geolocalizzabili e tracciabili in tempo reale, e le ricostruzioni si basano su metodologie multidisciplinari che uniscono architettura, geografia, analisi dei media, giornalismo investigativo e intelligenza artificiale.

E abbiamo un pochino concluso l'analisi che abbiamo voluto fare, o meglio il taglio che abbiamo voluto dare ai 25 anni dal Genova, da Genova, con questo articolo che parla, come avete sentito, di quanto le tecnologie che all'epoca erano forse più democratiche, forse più paritarie, ma ancora completamente all'inizio, in realtà siano state da una parte poi chiaramente utilizzate per reprimere, perché insomma è indubbio che le novità tecnologiche portate avanti all'epoca dai tantissimi e tantissime facenti parte di Indymedia siano poi state in realtà tecnologie che la repressione ha sussunto e che ha poi utilizzato. Dall'altra parte bisogna, secondo me, secondo noi, essere coscienti del fatto che le stesse tecnologie che cambiano e che si modificano velocissimamente, però appunto bisogna continuare a utilizzarle come in quegli anni era stato fatto, e cioè per essere comunque sempre al passo con esse e per utilizzarle, diciamo, al di fuori delle logiche più repressive.

In realtà siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata, sono le 20:14, allora vi facciamo ascoltare il brano che è in sottofondo e che sono i grandissimi Fugazi, Epic Problem.

0: E non vi abbiamo abbandonati, abbiamo semplicemente fatto ascoltare un pochino di musica prima di andare decisamente verso la conclusione di questa puntata. Però vorremmo ancora farvi ascoltare un contributo che Gianlu, uno dei redattori di Metix Flow, che da qualche anno non sta più trasmettendo, ma che comunque sempre sappiamo che ci segue, un contributo tratto da una puntata di Metix Flow, se non sbaglio 2018, credo, che siamo andati a ripescare e che abbiamo pensato di farvi ascoltare questa sera. Un attimino, vediamo se riesco a farla partire. Eccola qua.
1: Il 20 luglio del 2001 moriva Carlo Giuliani durante il G8 che si svolgeva a Genova. Nelle giornate genovesi lo Stato mostrò il suo vero volto, il volto repressivo, violento, assassino. Noi non possiamo dimenticare quei giorni, non vogliamo dimenticare quei giorni, vogliamo sempre ricordarci con chi abbiamo a che fare e perché non riponiamo nessuna fiducia in questo Stato. Cosa sia il 20 luglio per noi, la nostra generazione, per quelli venuti dopo e cosa nota? Noi che eravamo a Genova, noi che sappiamo cosa è successo a Genova, quante volte l'abbiamo detto, lo abbiamo sentito. Il 20 luglio non può essere una commemorazione. Di cosa poi? Della violenza dello Stato? Della morte di Carlo? Della mattanza alla Diaz e a Bolzaneto? No, grazie, ne facciamo a meno. Deve essere memoria, quella sì, quella viva, che costruisce relazioni, doni, quella che ci fa sentire ed essere ribelli. Perché ci si ribella anche per quello che siamo stati, per i nostri padri, per le nostre vittime, e perché ci fa odiare coloro che meritano di essere odiati, senza vergogna e paura. Come si può non odiare quando i torturatori girano liberi ed i nostri compagni si devono fare anni di galera per forse una vetrina rotta? È intollerabile. Come si può non odiare quelli che ridono di fronte allo sfratto di una famiglia? È odio vivo, reale, per tutta quella massa di cadaveri ambulanti. Sarà nostro diritto e dovere sputare sulle loro tombe. Una memoria che deve sapere anche di amore per i nostri compagni, per le nostre compagne, per le nostre vite, per quello che siamo, per quello che facciamo. Questo è il 20 luglio che ci portiamo dentro, tutti i santissimi giorni, quello che ti porta a lottare, che ci fa sentire costantemente con gli ultimi, sempre dalla parte del torto, che è significante perché semina quel conflitto che ci alimenta e che ci aiuta ad alzarci al mattino. Oggi c'è tristezza, ci saranno lacrime, è giusto che sia così, ma sappiamo che il sole non ce l'hanno spento.

0: Jerry was long gone.
1: E siamo definitivamente giunti al termine di questa puntata, speriamo sia stata di vostro gradimento, un'analisi e un po' di, insomma, una chiacchiera sul G8 di Genova, forse da un punto di vista non molto consueto.
2: Alle 20:29 spaccate, precisissime, vi diamo i nostri saluti in attesa di rivederci probabilmente in inizio agosto.
1: Sì, sicuramente. Agosto cercheremo di essere decisamente presenti, magari con delle puntate come sovente facciamo di musica, come facciamo ad agosto, intendo dire. E vabbè, per il momento vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati all'ascolto.
2: Continuate ad ascoltare Lady Bobina e nel frattempo
1: ciao ciao, bye bye. Buona serata.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa, Collegno, mezcalsquat.net.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento. Adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250.
1: Un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout. E come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: life.
1: Team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando.
2: Spacciadrone.
1: Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: 每个月1500。
1: 给你7拳。
2: 上了枪，这是上帝。哎
3: 哦，英语过6G了吗？
4: 有北京户口吗？
5: 干巴嘞，干巴嘞。
6: 你的三围是怎么？

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Daddy. Now pick it. You don't deal.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: 7 luglio al Mescalo Occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di DJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e DJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi DJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal Occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
2: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
3: che con la loro proposta qui ed ora sono e

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squad.

0: 17 luglio al Mescalo Occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescalo.

Visual Mapping volume 1 Mezcal Squat. Siete ancora in tempo per andare nel parco della Certose in Reale a Collegno. E noi incominciamo una nuova puntata di Reset Club, la vostra notte elettronica, l'ultima puntata prima della pausa estiva, poi ci risentiremo in quelli di settembre. Lo facciamo con il produttore Ovatown. Dub techno per iniziare questa nuova puntata.

Lui è il produttore Ovatown, produttore olandese della città di Rotterdam, dedito ai suoni dub techno e electro. Undercurrent è la label dove è uscito questo X-Dub Revisited. Autistic Navigational Spectrum è la traccia che dà inizio a questa nuova puntata. E andiamo subito a ricordarvi le coordinate telefoniche di Radio Blackout, che sono il numero fisso 011 24 95 669, o 346 66 73 263 per quanto riguarda il numero mobile di Blackout, e poi il sito www.radioblackout.org. Vi ricordo che da venerdì prossimo Radio Blackout si trasferirà in quelle del Festival Alta Felicità, venerdì 24 luglio, domenica 26 luglio, con diretta, approfondimenti, informazioni di Blackout direttamente dal Festival Alta Felicità. Bene, iniziamo una mezz'ora prima, visto l'assenza di 4x4 Monster Truck, che saluto calorosamente il buon vecchio Guido. Avremo modo di ascoltare un bel po' di musica, visto che sono due settimane che non ci sentiamo. Faremo un grande panorama, un largo panorama sulla musica elettronica, partendo proprio con Ovatown, con i suoni dub techno, per poi crescere e infettare tutto l'etere torinese. Vi ricordo anche che il Mezcal Squat compie 20 anni di occupazioni, il 5, 6, 7 e l'8 agosto. Ci saranno 4 giorni di festa, laboratori, musica e autogestione, concerti, karaoke, punk, sartoria, grandi magnate, vibrazioni 2000, serigrafia, giochi senza frontiere, autoproduzioni and so much more. Parco della Certosa di Collegno. Per leggere un po' tutto il calendario, che partirà da mercoledì 5 agosto, vi consiglio di andare su gancio.cisti.org. Bellissimo il manifesto dei 4 giorni dei 20 anni di Mezcal Squat.

noi dalla traccia Autistic Navigation al Spectrum passiamo invece all'altra traccia X-Dub One, sempre del produttore Ovatown. Buon ascolto, Radio Blackout.

traccia del produttore olandese Overtown, X-Dub One. Per la label Undercurrent. Una traccia lunghissima che dura 11 minuti.

Per quanto riguarda sempre il Mezcal Squat, abbiamo ricordato i 20 anni del Mezcal, la festa che si terrà da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto. Sempre al Mezcal, il 28 di luglio ci sarà uno spettacolo teatrale, Una città perfetta, dal romanzo di Yuri di Molfetta e Apericena Bella Vita, organizzato dal auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto. Martedì 28, in replica anche mercoledì 29 luglio, a partire dalle ore 21.30, verso il Mezcal Squat, parco dalla Chiesa Collegno. Il collettivo teatrale del Pesto, che presenta Una città perfetta, la Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte e tutto il resto di uno spettacolo teatrale in due atti tratto dall'omonimo romanzo di Yuri di Molfetta. Si parla anche di Radio Blackout, quindi vi consiglio di andare questi due giorni, martedì 28 e in replica mercoledì 29 luglio, in quelli del Mezcal Squat. Prenotazioni, posti via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.

Noi dal produttore Ovatown passiamo invece tra poco a un produttore dal nome Avram, produttore rumeno. Per questo EP uscito per la Chameleon Records, etichetta di Bucarest, città che dà anche i natali a questo produttore Avram, l'EP si chiama My Way, il nome della traccia che ci andremo ad ascoltare, che intanto la sentite già sottofondo, si chiama It's a Fine Night Tonight.

saluto a tutte le persone che ci ascoltano da un luogo di detenzione. Un saluto a tutti i detenuti e le detenute del carcere Russo e Cotugno delle Vallette di Torino. A tutte le persone private della propria libertà che sono rinchiuse nel lager di Corso Brunelleschi. E a tutti i ragazzi che ci ascoltano dal carcere minorile del Ferrante Porti. Libertà sempre per tutti e tutte. Rimaniamo con questo produttore rumeno di Bucarest, Avram, per andarci ad ascoltare tre tracce da questo suo My Way per la Camelon Records, quindi ci risentiremo tra poco. Buon ascolto sempre su Radio Blackout, sempre questa è Reset Club, la vostra notte elettronica.

23:57 minuti. Siamo ancora in venerdì 17 luglio 2026. Abbiamo ascoltato in sequenza le tracce di Avram, questo produttore di Bucarest. Come di Bucarest la label che è uscito questo My Way, la Chameleon Records. Abbiamo ascoltato It's a Fine Night Tonight, poi MM e poi Magic Electro, la traccia che stiamo ascoltando ora. E poi tra poco metteremo Between Dimension con Uncount Dimension volume 1. È un'uscita Uncount Artist, la traccia si chiama Venus. E i suoni sono quelli nuovi della musica trance, mischiati un po' con la musica techno. Un ritorno un po' per questi suoni trance e anche dub techno. Negli ultimi tempi sono usciti parecchi lavori su questi stili musicali.

Bene, godiamoci Uncount Artist Venus Between Dimension per entrare nel nuovo giorno, in sabato 18 luglio 2026. Ultima puntata di Reset Club, poi ci risentiremo in quelli di settembre. Ma può anche essere che ci risentiremo verso la fine di agosto, dal 18 in avanti, chi lo sa. Comunque, buon ascolto, rimanete incollati sulle libere frequenze di Radio Blackout.

Mezzanotte 3 minuti, Uncount Artist con la traccia Venus per questo EP Between Dimension. Uncount Dimension volume 1. E ora tocca Luca Vera. Produttore italiano, classe 1979. Qui con il suo lavoro Drama in Action. La traccia si chiama Tout le jour. Ci andremo ad ascoltare due tracce da questo suo lavoro, uscito per la sua label Spazio Tempo. Ci andremo ad ascoltare Tout le jour e poi Every Funk and Monday. Buon ascolto, Blackout. Siete sempre in tempo per andare verso il Mezcal Squat per questo appuntamento che iniziava dalle ore 17, Visual Mapping volume 1. Dalle ore 22:30 c'era Illuminiamo il Mezcal Squat con questo meeting contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Sono anche un po' di selezioni musicali, quindi vi consiglio di andare in quelle del Mezcal Squat

la bellissima traccia di Luca Vera, produttore italiano, qui è uscito con la sua etichetta, la Spazio Tempo, Drum in Action, la traccia che stiamo ascoltando, cambiato all'ultimo, non è la traccia che avevo annunciato prima. Noi rimarremo in Italia con a livello di produttori e DJ. Andremo a presentarvi un DJ e produttore molto giovane,

Salutiamo Luca Vera con il suo EP. E ci dirigiamo verso la Lebola You and Me. Questa label di Manchester. La traccia si chiama Four House. È il nome che dà il titolo a questo EP. Per la You and Me Records. Lui è il produttore Teo. Ma l'anagrafe si chiama Andrea Arditi. Giovane emergente della scena elettronica italiana. Ha fatto uscire questo EP con delle ottime tracce. Ottimo lavoro. Mezzanotte 11 minuti. Mr. Teo. Four House. Buon ascolto. Blackout.

Il produttore Teo con il suo 4 House EP per la etichetta di Manchester, la You and Me. Andrea Arditi, nome da segnare. Ottime produzioni, veramente un bellissimo lavoro. Questa è la traccia Dance Baby. Magari le altre due tracce le ascolteremo poi nelle prossime puntate, magari nella nuova stagione.

dopo il produttore italiano Teo, andiamo ad ascoltare l'intro di Cinzia Spearing e poi subito dopo Zeta Reticola con Yellow Dwarfs e la Eudemonia. Buon ascolto, rimanete sempre incollati sulle libere frequenze, ci risentiremo tra un bel po'. Buon ascolto, Radio Blackout, Reset Club, mezzanotte 19 minuti.

Lui è sempre il produttore Avram, questa è MM. E dopo ci andremo ad ascoltare Zach Murray con Listen and Evolution. Rimanete sempre incollati sulle libere frequenze di Radio Blackout.

Bene, per il non collegato abbiamo ascoltato di nuovo la traccia di Between Dimension, Uncount Artist Venus. Poi Rolling Down an Uncount Road for Vesta e ora Voodoo and Tabos Otherland e poi subito dopo Night Shift, sempre di questo duo tutto torinese, Voodoo and Tabos. Stasera andremo per le lunghe. Quindi mettetevi comodi, visto che fa veramente caldo. 32 gradi qui negli studios di Radio Blackout. Ventilatori accesi per tenervi compagnia. Buon ascolto, Blackout.

tutto in casa, Class Rex, Mr. Luca Lozano e Mr. O. Abbiamo ascoltato in sequenza Batch We Get, Luca Lozano che ha fatto uscire questo EP insieme all'altro produttore Angel Delete, con la traccia Ugor Girl, con il remix di Luca Lozano, e invece Batch We Get con il remix di Angel Delight. Ora Mr. O con Mind Pollution, invece esce per la Zodiac Records questo EP di Mr. Ekman con Into the Dean, il puro classico electro. Una puntata che si è sviluppata nel corso del tempo, trascorso insieme dalle 23:30, abbiamo fatto l'una di notte, un panorama a 360 gradi per quanto riguarda la musica elettronica, partiti inizialmente con dei suoni dub techno a cura di Ovatown, per poi transitare dalle parti del bulgare e italiane con Luca Vera e Mr. Teo, per poi arrivare adesso con questo EP di Mr. Ekman con Into the Dean. Vi ricordo che dalla prossima settimana ci sarà il Festival Alta Felicità, decimo anno, e per il decimo anno troverete la distro di Radio Blackout, e come negli ultimi anni anche Radio Blackout che trasmetterà da lì, da Venhouse, con delle dirette, degli approfondimenti, con un po' di intrattenimento, e ci seguiremo poi la giornata di sabato. Sabato 25. Tre giorni di musica, cultura e resistenza. Per il decimo anno sì, ci sono già usciti diversi nomi per quanto riguarda il Festival della Felicità. Vi rimando alla pagina Instagram del Festival della Felicità. Buon ascolto ancora con Ekman, Into the Dean, e poi un'altra traccia di For Vesta, Neptune Dreams. Buon ascolto, Blackout.

Quando abbiamo fatto l'una e sette minuti, lui è Mr. Mark Romboi dalla cittadina di Mönchengladbach. La sua traccia Music is God. E poi sempre dalla Germania un grande produttore DJ L, per la sua international DJ Gigolo. La traccia si chiama The Rain. Ci vorrebbe un po' di pioggia. Subito dopo Rosati con il suo Orbital, la Fusing Poison. Rimanete sempre incollati sulle libere frequenze di Radio Black Country, ancora una trentina di minuti in compagnia delle selezioni di Yashin. Buon ascolto, Blackout.

Luna e 22 minuti, questa è la traccia On The Prowl del produttore Hilton Disco. Abbiamo ascoltato in sequenza Kill Reef con The Body Rock. E prima ancora Azza con The Black Groove. Andiamo ancora avanti per una ventina di minuti. Rimanete sempre incollati sulla libera frequenza di Blackout.

come di consueto verso la fine di trasmissione cominciamo ad aumentare i BPM, i suoni si fanno un po' più duri. Derek Titzmer con Two Sand. E poi adesso ci stiamo ascoltando Networking con il produttore Reber Diari per la Kepler Living Records. Successivamente ci andremo ad ascoltare Blamed Mono con la traccia Skip the Line. E poi DJ Eld, Hacker e Synth Alien che chiuderà questa puntata di Reset Club. Un saluto a chi ci ascolta dalla macchina, in transito verso casa o in giro per Torino. Un saluto a tutte le persone che si sono fatte sentire allo 011 2495669 346 66 73 263 o su numeri privati.

Bene, 1:37 minuti, questa è l'ultima traccia del Last Forest del produttore Synth Alien per l'etichetta la Noise to Meet You. Io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato Radio Blackout e Reset Club. Ci risentiremo molto probabilmente tra metà agosto e i primi di settembre. Per tutti quelli che vengono al Festival Alta Felicità, ci vediamo lì al banchetto di Radio Blackout. Buonanotte a tutti e tutte. Sostenete sempre le libere frequenze di Radio Blackout. Ciao a tutti, buonanotte.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011-2495669 oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346-667-3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti.